0: ministro dell'Interno Nunez ha deciso la sospensione dell'uso delle granate antisommossa in dotazione alla polizia. Nei giorni scorsi l'episodio più grave è accaduto a Lens, dove un quindicenne è stata amputata la mano per lo scoppio di una granata. 250 i feriti tra gli studenti dall'inizio della protesta, oltre 6.000 i fermati, di cui il 90% sono minorenni.
1: La strage sul lavoro. Un operaio di 46 anni è morto in provincia di Benevento, travolto da un muro di cemento nel cantiere di ristrutturazione di un'azienda zootecnica. Giorgio Saracino.
2: Stava lavorando all'interno di una ditta della filiera zootecnica di Apollosa, in provincia di Benevento, quando il muro di cemento vicino al quale stava operando, mentre era impegnato in alcuni lavori edili, ha ceduto. Forse proprio quel muro che poco prima aveva tirato su, collassato, finendo addosso all'uomo, un operaio, 46 anni, originario della provincia di Salerno, residente a Montesano, sulla Marcellana, che per una ditta che aveva in commissione dei lavori in questa azienda stava svolgendo la sua attività. È morto schiacciato ieri mattina in quest'area che ora è stata sottoposta a sequestro. Immediato l'arrivo dell'ambulanza, l'intervento dei sanitari, ma l'uomo era già senza vita. Ora le indagini dei militari dell'arma della compagnia di Montesarchio per ricostruire la vicenda ed accertare eventuali responsabilità. Morti così non dovrebbero mai verificarsi, ha detto il sindaco di Apollosa Danilo Parente. Si esce la mattina per lavoro e poi non si rincasa più. È assurdo.
1: L'ondata di maltempo sul nostro paese, l'allerta arancione in Toscana per il rischio di forti temporali, scuole che rimangono chiuse oggi in diversi comuni della regione, allerta gialla in altre 11 regioni, violento nubifragio a Roma dove nella serata di ieri pioggia intensa, fulmini, raffiche di vento hanno provocato allagamenti e disagi alla circolazione, ce ne sono, vi raccomandiamo prudenza anche adesso. La laurea honoris causa a Vasco Rossi all'Università di Salerno si legge nella motivazione per la sua capacità di costruire un linguaggio e una relazione con il pubblico diventata fenomeno culturale. E ora l'album dei due profeti del rap, Neffa e Fabri Fibra, il servizio di Laura Longo.
3: Questo disco si chiama Frati portiamo il dramma.
4: Zarathustra sta il nuovo progetto discografico di Fabri Fibra e Neffa. Le due rockstar del rap si sono unite in un album che sottolinea lo stato dell'arte di un genere che li vede protagonisti da decenni.
5: Zarathustra Style è un po' come per dire lo stiamo facendo a modo nostro, come vogliamo noi.
6: Forse sta addirittura un po' sulle scatole a un sacco di gente, perché però noi veniamo a dare la nostra versione che non è uguale a quella di molti altri.

0: più di un cardischi. Un tributo al mondo hip hop che due profeti del rap hanno celebrato in 24 tracce sofisticate, intime e hardcore.
1: I tempi in cui noi siamo stati generati dentro questo movimento erano tempi in cui il tuo approccio al testo, a quello che stavi dicendo e come lo stavi dicendo, erano la base.
0: Un manuale di esercizi di stile dove flow, metrica e incastri scivolano su beat che ricordano il passato, contaminato dalle incursioni fatte da Neffa e Fid in altri mondi musicali.
2: Tra gente che viene che va, moda che viene che va, noi ancora qua, il trucco nessuno lo sa.
3: Sono convinto che questo sia un disco per i fan, per la fanbase. Quindi vediamo come lo accolgono loro e da lì tutto è tutto un divenire.

0: Dunque, da una Roma allagata dove tra l'altro continua a piovere, Sara Verta, per quello che sta accadendo sulle strade della capitale, il mistero inquietante, no Sara, di queste minicar dopo l'incidente di Davide Iacopini, tra l'altro aggiornaci anche sulle sue condizioni, l'attore che è stato fatto cadere dal monopattino, forse per un colpo sferrato da una minicar, dici di più.
1: Allora, siamo proprio su via Antonio Giulio Barrilli, che è la strada che percorreva l'attore genovese intorno alle 23 all'incirca nella serata tra lunedì e martedì. È il punto in cui l'attore a bordo di un monopattino percorreva quella strada ed è stato investito, travolto da questa minicar nera lucida con a bordo due adolescenti, sarebbe proprio quello che indico.

0: con il dito dove c'è quella macchina rossa parcheggiata. Una volta investito gli sarebbe stato dato anche un calcio. L'attore è così rovinato a terra e ha battuto la testa. Quando è arrivata la polizia di Roma Capitale lo ha trovato appunto in questo stato, ma anche sembrerebbe incosciente. Portato in ospedale al San Camillo, si trova ora in terapia intensiva. Le sue condizioni sono gravi. Oggi speriamo di avere un bollettino aggiornato, per cui insomma siamo in attesa di novità sul suo stato di salute. La situazione è preoccupante qui a Monteverde perché è caccia a questa minicar. Proprio un giorno prima, 24 ore prima, sempre di sera, a poca distanza di Antonio Giulio Barrilli, via Catel, un altro episodio ha interessato una donna, una signora che è stata colpita alla nuca mentre rientrava a casa da due ragazzi sempre a bordo di questa macchinetta. La stessa macchina, la signora l'ha vista poi...
1: Sara, con una dinamica anche abbastanza simile, si parla di un ginocchio tirato fuori e poi insomma un calcio sferrato dal finestrino.
0: Esatto, questa signora ha raccontato che la macchinetta ha poi fatto inversione, è raggiunta la zona di Villa Panfili, avrebbe poi intercettato un'altra persona a bordo di un monopattino e in quel caso appunto di nuovo ha tirato fuori il ginocchio il passeggero e ha così causato la caduta del conducente che è finito su delle macchine parcheggiate. Quindi tre casi in 24 ore preoccupano e probabilmente c'è una connessione tra i tre episodi e la procura che ha aperto per il caso di Davide Jacopini un fascicolo per tentato omicidio sta ovviamente cercando di capire se ci sia un filo che tiene insieme questi tre episodi. Certo è che c'è, come dire, la caccia tra virgolette a questa macchinetta e i residenti di Monteverde

0: Italiana, lo dicevate 25 anni fa, l'8 ottobre del 2001, un aereo di linea della Scandinavian Airlines si è scontrato con un Cessna privato che stava attraversando la pista di decollo per una catena di errori e negligenze. I due velivoli nella nebbia si sono scontrati, il più grande poi è andato a finire contro un magazzino. Sono morti tutti gli occupanti dei due aerei e anche 4 addetti allo smistamento dei bagagli. E dunque 25 anni dopo, alle 8:10, qui i parenti delle vittime della strage si ritroveranno per il consueto momento di commemorazione privato, poi le celebrazioni pubbliche aperte alla città spostate nella Basilica di Sant'Ambrogio per il maltempo. Il comitato dei familiari, il comitato 8 ottobre, ha fatto molto in questi 25 anni per la sicurezza in volo, molte le novità che sono state apportate in tutti gli aeroporti dopo questa sanguinosa strage e non solo, perché i familiari delle vittime si sono impegnati anche per promuovere l'assistenza psicologica ai familiari, perché 25 anni fa, questo è quello che loro hanno sempre detto, noi siamo stati lasciati soli.
1: Roberta, grazie. Mi sposto da Francesca Coppola, che abbiamo sentito anche nei giorni scorsi. Francesca, torniamo a parlare del disagio degli sfollati dopo le ultime scosse che ci sono state. Li stai seguendo nel viaggio che li porterà a Roma, giusto? Dove sei?
2: Sì, è proprio così, siamo a Pozzuoli e stanno arrivando alla spicciolata i primi manifestanti che sono diretti a Roma, di qui a mezz'ora partiranno 14 pullman, sono stimate circa 600-700 persone in partenza non solo da Pozzuoli ma anche da Bacoli, Monte di Procida, Quarto, da alcuni quartieri di Napoli, e sfileranno con le loro giunte comunali, con gli assessori, i consiglieri, anche i sindaci di questo territorio, che si uniscono, aderiscono alla manifestazione che è stata indetta e coordinata dalla rete Pozzuoli Esiste Ancora. L'obiettivo di questa manifestazione sarà portare a Palazzo Chigi con una delegazione le richieste del territorio, che le prioritarie vanno dalla assistenza ad un'economia, aiuti ad un'economia che ormai è in ginocchio, ma soprattutto soluzioni rapide, abitative per gli sfollati dell'ultimo sisma, quello del 31 luglio, se ne contano ben 6.000. Sarà un corteo pieno di anime di questo territorio dei Campi Flegrei, di tanti volti, perché ci saranno non solo i comitati cittadini, tante famiglie sfollate, ma anche studenti, ci saranno i sindaci, lo abbiamo detto, ma anche i sacerdoti che hanno invitato le comunità di fedeli ad aderire alla manifestazione, e poi l'associazionismo, gli scout della GESCI. Il primo incontro, diciamo, una volta arrivati nella capitale, sarà al Colosseo intorno alle 11:30, poi si partirà con un corteo alla volta appunto del centro cittadino e poi di Palazzo Chigi. E da qui è tutto, linea
1: Francesca,
2: a voi.
1: aspetta, scusami, ti trattengo ancora un attimo, perché tra l'altro mentre parlavi scorrevano le immagini dei palazzi spesso in alcuni casi ridotti in macerie, non è questo il caso di questo che state vedendo, ma insomma di sicuro molti palazzi resi inagibili. Ci hai detto 6.000 sfollati, come si sono organizzati in questi mesi? Perché stiamo facendo riferimento all'ultima scossa, al 31 luglio, quando li abbiamo visti sostanzialmente per strada, era ancora estate, dormire sul lungomare.
2: Sì, 6.000, e c'è da aggiungere i 2.000 che negli ultimi 3 anni hanno avuto case danneggiate ed inagibili, quindi in tutto siamo a 8.000 sfollati. Come si sono organizzati? Pochi sono ospitati, parliamo di massimo un centinaio, da alberghi che hanno messo a disposizione delle stanze. Molti hanno ricevuto il contributo di autonoma sistemazione, che consente di trovare case in affitto, almeno ipoteticamente consentirebbe, perché nella realtà c'è una grossa pressione sul territorio che è intorno a Pozzuoli, e quindi ci sono pochissime soluzioni abitative disponibili, e tra l'altro il contributo di autonoma sistemazione che va da 400 euro per i nuclei mono, diciamo, di single fino a quelli di 4-5 persone, si arriva a 900 euro, diciamo, coprono molto poco di affitti che in questo

0: questo momento sono alle stelle per una speculazione immobiliare.
1: Certo,
0: che
1: c'è molto
0: sta
1: da fare ed è questo
0: già da
1: anche,
0: anni.
1: Ci dicevi, il motivo di questo viaggio che li porterà a Palazzo Chigi, che continuano a seguire gli spettatori di Rai 3. Con te fra poco, noi andiamo avanti sul canale 48 su Rai News 24.
2: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto! Prova via Calexpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via Calexpress, brillantezza senza risciacquo.
3: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive, una colazione buona e sincera.
4: Come ti senti?
5: Well banking, grazie.
6: Well banking, grazie.
4: Questa è Credem, una banca che pensa non solo al tuo benessere finanziario, ma anche di vita. Credem, well banking people.
7: E tu, come ti senti?
8: Uno c'è!
7: Facciamo amicizia!
8: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Raffaello, lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
10: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa, vabbè, qualsiasi altra cosa.
11: I pesci hanno mai sete?
12: Non so cosa darei per una bibita adesso. Ah, non dirlo a me, ho la gola secca.
10: Klarna.
13: Con la mamma, Amelia, facciamo le magie insieme.
14: C'è una magia che sorprende sempre. È quella di Kinder Cards. Due sottili e croccanti biscotti che racchiudono un sorprendente ripieno cremoso al latte e cacao. Kinder Cards, la biscomagia di Kinder.
15: Ciao tesoro, sono papà. Ero dal medico oggi. Mi ha spiegato che l'obesità non è solo una questione di forza di volontà. Il corpo segue le sue regole e non è sempre facile da gestire. E io non facevo che pensare a tutte le volte che ti ho detto di impegnarti di più. Mi dispiace tanto. Chiamami.
16: Non fare così. E poi non ha senso paragonarti a lei. Sì, è vero. Avete gli stessi gusti, ma siete due cose diverse. Non posso rinunciare a te.
17: Golia frutta C. Ha tutto il gusto dell'arancia e i benefici della vitamina C.
16: Notte amore.
17: Respira Golia.
18: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
19: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq, pensato con quello che desideri di serie. Da 119 euro al mese. TAN 0, TAEG 1 e 01 e zero costi di manutenzione ordinaria.

0: La Borsa di Milano perde il 2,5%, la peggiore in Europa. Pesano le tensioni sul mercato obbligazionario, in crescita anche lo spread. Gli aumenti del gas mandano in crisi industria e artigianato. Il caso delle vetrerie di Murano. In Abruzzo i pescatori protestano per il caro gasolio. Crolla un muro e travolge un operaio in provincia di Benevento. L'ennesima vittima sul lavoro negli ultimi giorni. Sequestrato il cantiere. A Roma un attore genovese in monopattino è stato colpito con un calcio da una persona che viaggiava in minicar. È grave in ospedale. Aperta un'inchiesta. C'è un paese in Italia che vanta il record di donne centenarie, è Bolotana in Sardegna. Il caso viene ora studiato dai ricercatori dell'università. Questi i nostri titoli, giovedì 8 ottobre. Buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del mattino della TGR. Siamo in diretta dagli studi RAI di Napoli e da Milano, dove ritroviamo Simona De Sole. Buongiorno Simona.
1: Buongiorno Antonello, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora entreremo nel vivo delle notizie di questa mattina tra pochissimo. Prima però una rapida anticipazione sul meteo, perché oggi è allerta in diverse regioni. Sabina Angeloni.
2: Sì, buongiorno Simona e buongiorno a tutti. Allerta arancione infatti oggi sulla Toscana, allerta gialla su altre 11 regioni a causa di una perturbazione in transito sul nostro paese, che porterà ancora nella giornata di oggi, nelle prossime ore, piogge, temporali ed anche forti raffiche di vento su gran parte del paese. Tempo più asciutto tra Calabria e Sicilia, ma vedremo tutti i dettagli nel prossimo collegamento. Per ora la linea torna allo studio.
1: E noi partiamo dai temi dell'economia. Ieri la giornata si è chiusa con un netto ribasso delle borse europee, che affondano sulla scia delle tensioni sui titoli di Stato. Piazza Affari, maglia nera, a pesare anche la nuova impennata dei prezzi del petrolio. Allora vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto con Luigina Venturelli.
3: Sì, i mercati sono preoccupati dai pesanti debiti pubblici e da un'inflazione persistente che promette nuovi aumenti dei tassi di interesse da parte delle banche centrali. Da giorni si registravano ondate di vendite sui titoli di Stato che hanno portato alle stelle i rendimenti. Ieri però queste tensioni hanno toccato anche il mercato azionario. In rosso tutte le borse europee, la peggiore è stata Milano, -2,5%, mentre il rendimento del BTP decennale italiano è salito di 7 punti base al 4,63%, con lo spread, ovvero il differenziale rispetto al Bund tedesco, a 115 punti. Non ha aiutato la corsa delle materie prime energetiche. Il petrolio questa mattina è scambiato sopra i $102 al barile, in aumento del 2% rispetto a ieri, ma del 54% rispetto ad una settimana fa e da un anno fa. È ancora peggiore la corsa e la crescita del prezzo del gas, sfiora gli €80 al megawattora, più 143% rispetto allo scorso mese di ottobre. In questo quadro i future promettono un'apertura debole anche per questa mattina. A voi.
1: Il crollo delle borse naturalmente è su tutti i giornali in edicola questa mattina, lo vediamo nella nostra rassegna stampa. Partiamo dalla prima pagina del Sole 24 Ore, che titola: mercati, tempesta su borse e bond, ripartono le vendite sui titoli di Stato, spread a 116, allarme sul debito. E poi una notizia sul decreto diesel che slitta, il governo prende tempo sulle accise, intanto da Bruxelles dovrebbe arrivare l'ok alla clausola per le spese sulla difesa e l'energia. Stesso titolo di apertura per il Corriere della Sera: borse giù per la crisi del debito e tempesta sui mercati. Milano maglia nera, l'abbiamo visto, -2,51%. Intanto la Premier Meloni annuncia 160 milioni di euro in arrivo per i tagli alle accise e, lo dicevamo, dall'Unione Europea in arrivo il sì allo scostamento di bilancio. E poi la legge elettorale in aula, la sfida del voto segreto. Il governo ha incassato alla Camera anche la terza fiducia, oggi dunque il voto finale che si terrà proprio a scrutinio segreto. E poi in taglio basso i tre atti di clemenza firmati dal Presidente della Repubblica Mattarella, tra di loro anche la grazia, un gioielliere che nel 2008 uccise due rapinatori. Stesso titolo che ritroviamo in apertura su Repubblica: dal Colle lezioni di grazia, Mattarella cancella parzialmente la condanna al gioielliere catanese Guido Gianni, che nel 2008 uccise due rapinatori, il detenuto è ammalato, si è detto pentito sempre e la pena è stata in parte scontata. In centro pagina una notizia di esteri, arriva dall'India dove sono scoppiate proteste dopo la riforma delle liste elettorali, 130 milioni di indiani senza più diritto di voto. Nella foto vediamo Priyanka Gandhi Vadra, la politica, a terra con la Costituzione tra le mani durante una protesta. In taglio basso la cronaca, sui pedali della bici di Chiara Poggi c'era DNA maschile, lo vedremo più avanti nel corso di questa puntata. E poi l'emergenza abitativa, Roma è la capitale degli sfratti, 4 al giorno per gli affitti brevi. Vediamo poi la prima pagina del Messaggero, anche in questo caso l'apertura è sulle borse. Apertura dell'Europa sulla flessibilità, pesanti borse e bond, in arrivo l'ok di Bruxelles alle deroghe per energia e difesa. Anche in questo caso troviamo la legge elettorale, oggi lo dicevamo, il voto finale, la sinistra denuncia segretezza non garantita, respinta la richiesta di tornare alle palline nell'urna, e poi la grazia di Mattarella al gioielliere Gianni. E l'aumento del costo del gas sta mettendo in ginocchio anche le storiche imprese artigiane del vetro di Murano. Si rischia lo stop delle fornaci. Noi siamo in diretta con Andrea Tornago.
4: Siamo qui proprio dentro una storica fornace.

0: Fornace Vetreria Artistica di Murano, la Gambaro e Tagliapietra, che è attiva dal 1974. Qui vengono forgiati gli oggetti artistici apprezzati in tutto il mondo, ma questo settore rischia di vivere una crisi esiziale, una crisi dovuta proprio all'aumento dei costi dell'energia, in particolare all'aumento dei costi del gas, energia da cui questo settore è fortemente dipendente per forgiare proprio il vetro di Murano. Questo aumento dei costi del gas è andato, diciamo, dallo 0,45 euro al metro cubo della fine dell'anno scorso fino a 0,90 attuali, quindi sta provocando un raddoppio quasi del costo delle bollette e un impatto su 150 imprese qui che lavorano sull'isola, un migliaio di addetti lavoratori e un fatturato di 150-200 milioni di euro. Bisogna trovare delle soluzioni, chiedono di stabilizzare il costo del gas e soprattutto soluzioni tecnologiche per le loro lavorazioni. Da Murano vi restituisco la linea.
1: Il caro energia mette in crisi anche il mondo della ceramica. Troviamo questa notizia sulla prima pagina della Gazzetta di Reggio. Meglio spegnere i forni è l'allarme che arriva da Confindustria Ceramica. E salgono i costi anche nel settore della sanità, curarsi costa sempre di più, lo scrive la provincia di Como, a famiglia si spendono fino a 1.700 euro all'anno, nel Comasco aumenta la spesa sanitaria privata dal 2021, è aumentata del 25%. E noi ora torniamo a Napoli, continuiamo a parlare di caro energia.
2: Sì Simone, il caro carburante colpisce duramente anche il settore della pesca. Fra le marinerie più in difficoltà quella di Giulianova in provincia di Teramo. Allora andiamo lì sul posto al mercato ittico di Giulianova in diretta, dove c'è per noi Gabriele Mastellarini.
3: Buongiorno Italia da Giulianova, centro adriatico, siamo all'interno del mercato ittico dove si sono appena concluse le operazioni di asta del pescato, luogo iconico per parlare di caro gasolio, questo problema che sta attanagliando le marinerie abruzzesi ma anche tutte le marinerie italiane, perché il prezzo del carburante è schizzato a 1,20 euro per litro rispetto ai 70 centesimi auspicati dagli armatori. Per questo le marinerie hanno aderito in 43 in tutta Italia, il 22 ottobre faranno sciopero, dunque i pescherecci rimarranno all'ancora, sciopero per chiedere ristori in particolare al governo centrale e alle regioni. Va detto che qui in Abruzzo la marineria è reduce da un periodo di fermo biologico di 45 giorni e al rientro in mare c'è stata questa doccia fredda del caro gasolio e dell'aumento indiscriminato dei prezzi anche delle altre materie prime, aumento dei prezzi che ha fatto anche salire il costo del prodotto finito qui al mercato ittico. È tutto da Giulianova, a voi.
2: Il caro carburanti crea tensioni anche in altre regioni, lo vediamo dalla nostra rassegna digitale. Il Giornale di Sicilia, questa è la prima fotonotizia centrale. I pescatori protestano all'Assemblea regionale siciliana. Marinerie in crisi, servono più aiuti. Usa un gioco di parole la Sicilia per affrontare lo stesso argomento. Tonno subito, pescatori siciliani fermi. Rebus, fondi. Tensioni anche in Sardegna, l'Unione Sarda apre così, le ambulanze rischiano di fermarsi, caos al pronto soccorso di Olbia, fuga dei volontari e caro carburante mettono in crisi il servizio del 118. Problemi anche nel Campano, in Campania, questa è la città, quotidiano di Salerno e provincia, la notizia che è di spalla riguarda questo argomento, tir col gasolio senza accise, maxi sequestro della finanza, quindi una notizia che incrocia economia e cronaca. Andiamo adesso, restiamo in Campania, andiamo ai Campi Flegrei per parlare degli sfollati in seguito al sisma di magnitudo 4.7 del 31 luglio scorso. Insieme ai manifestanti c'è in diretta per noi Francesca Coppola. Francesca, a te.
4: Sì, buongiorno, arrivano alla spicciolata i primi manifestanti diretti con pullman dal territorio flegreo, partiranno di qui a mezz'ora al massimo non solo da Pozzuoli dove siamo ma anche da Bacoli, Monte di Procida e Quarto, sfileranno poi a Roma con i loro sindaci e con le giunte comunali a coordinare questa manifestazione. La rete di comitati Pozzuoli esiste ancora, l'obiettivo del corteo sarà quello di arrivare a Palazzo Chigi con una delegazione per chiedere sostegno per i 6.000 sfollati di cui parlavi e quindi per un'assistenza rapida

0: per soluzioni abitative rapide anche per l'edilizia popolare fortemente danneggiata. In corteo ci saranno tanti volti del territorio flegreo, non solo i sindaci ma anche studenti, associazionismo, ci saranno gli scout, i sacerdoti che hanno invitato le loro comunità ad aderire. Dal Colosseo verso il centro cittadino ci si muoverà dalle 11:30. È tutto, linea a voi.
1: Restiamo in Campania con la rassegna, questo è il Roma. Armi tra i vicoli, scacco ai baby ras, ronde e posti di blocco alla sanità, 8 condanne al nuovo clan Sequino. Cronaca di Caserta, apre così, nei campi per pochi euro, 10 indagati, 4 misure cautelari, braccianti costretti a operare tra diversi paesi della zona, fino a 80 lavoratori reclutati in strada e trasportati sui furgoni e sorvegliati durante la raccolta. Tema affrontato anche dal dorso napoletano di Repubblica, caporalato nel casertano i nuovi schiavi dei campi, 8 responsabili indagati, giornale che però apre con il tema della sanità, come abbiamo visto, centrale anche su altri quotidiani locali e nazionali. Restiamo però sulla cronaca per l'ennesimo incidente fatale sul lavoro, questa volta in un'azienda in provincia di Benevento, vittima un operaio di 46 anni, i dettagli qui da studio con Francesca Martelli.
2: Sì, si chiamava Antonio Simone, aveva 46 anni, operaio edile, stava lavorando ieri quando gli è crollato addosso un muro. I colleghi hanno subito provato a chiamare i soccorsi, a soccorrerlo, ma purtroppo quando è arrivato il personale del 118 sul luogo non c'era più niente da fare. Ora l'area è stata posta sotto sequestro, l'autopsia sul corpo dell'uomo sarà fatta la prossima settimana. I sindacati denunciano, è una mattanza, ora basta. E pensate, sono già 5 le persone morte sul lavoro dall'inizio dell'anno solo in provincia di Benevento.
1: Noi restiamo sul tema, andiamo da te Simona.
3: Sì, perché gli infortuni sul lavoro sono una vera emergenza in Italia, lo riporta la prima pagina del Messaggero Veneto. Più infortuni sul lavoro, ne accadono 2 all'ora. Aumentano ancora gli incidenti in Italia, sono oltre 9.000 nei primi 7 mesi dell'anno. Questi sono i dati di Anmi nel CGL, le norme vanno applicate davvero, non basta la prevenzione, scrive il Messaggero Veneto. E noi ora ci spostiamo a Torino per le tensioni al corteo Propal organizzato nel terzo anniversario del 7 ottobre al campus Einaudi dopo un incontro promosso in università ma non autorizzato. I manifestanti sono stati bloccati dalle forze dell'ordine che hanno circondato il campus, sono volati alcuni oggetti, torce da segnalazione e bengala. La polizia ha risposto con gli idranti. Dopo uno stallo di quasi 2 ore il corteo si è sciolto, è stato solo un piccolo assalto. Saggio, saremo il vostro peggior incubo, annunciano gli attivisti, sarà un autunno caldo. Restiamo a Torino, dove la Guardia di Finanza insieme a quella di Ancona ha scoperto una frode fiscale internazionale finalizzata a evadere l'IVA. 8 le persone in arresto, Fabio De Ponte.
4: Emettevano fatture per operazioni mai avvenute per poi detrarre l'IVA. Era una frode su larga scala quella scoperta dalla Guardia di Finanza di Torino e di Ancona, che faceva leva su 34 società italiane e 8 estere, tutte fittizie, grazie alle quali in 5 anni avevano incassato rimborsi fiscali non dovuti per quasi 25 milioni di euro. Imprese fantasma, senza dipendenti, intestate a prestanome, con sedi tra Austria, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania, Ungheria. Ora sono scattati gli arresti per associazione a delinquere per 8 persone, misure interdittive per altre 7, poi ancora altre 58 persone risultano indagate grazie alle perquisizioni che hanno impiegato anche cani in grado di scovare cassaforti nascoste tra Piemonte, Lazio, Veneto, Lombardia, Puglia e Calabria. Gran parte dei capitali è stata recuperata.
3: Con la nostra rassegna stampa restiamo sulla cronaca, la prima pagina dell'Alto Adige, è sgominato il racket delle badanti. 29 persone sono state arrestate, la banda aveva 2 donne caporali, le badanti erano reclutate con documenti falsi, venivano poi sfruttate. Le indagini sono state condotte dalla Guardia di Finanza di Merano e coordinate dalla Procura. Ancora un'altra notizia di cronaca, la troviamo sul sito della TGR Piemonte. Treno in veste gregge a Ulks, morto il pastore, una trentina di pecore. L'impatto è avvenuto all'altezza della frazione di Bolar. L'uomo forse stava inseguendo alcuni animali scappati. La circolazione ferroviaria è stata interrotta. Ancora la cronaca, questo è il sito della TGR Toscana, sul caso della donna che ha investito e ucciso un'amica e poi è fuggita. uscita, ho avuto paura e sono scappata, ha raccontato queste appunto le prime parole della conducente. Quando è stata rintracciata dai carabinieri, pare che dopo l'investimento

0: sia andata a fare la spesa. E adesso torniamo sul caso Garlasco, che ogni giorno riserva nuovi dettagli. Sotto la lente ancora i pedali della bici di Alberto Stasi. Ludovico Fontana da studio, che cosa è emerso?
1: Sì, tra gli elementi della nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi c'è un foglio di lavoro dei carabinieri del RIS del 2007. Dall'analisi di un campione raccolto sulla bici di Alberto Stasi emergeva un DNA maschile, dettaglio che non fu comunicato ai magistrati. C'è poi un appunto scritto a mano da un colonnello dei RIS. L'esame per cercare sangue umano sui pedali della bici di Stasi risultava negativo. Sono tutti documenti che la Procura di Pavia sta mettendo in fila, sollevando dubbi sull'operato del reparto scientifico dei carabinieri. Intanto i legali di Andrea Sempio, l'uomo al centro della nuova inchiesta, hanno ascoltato in tribunale le intercettazioni escluse dalle trascrizioni perché erano state classificate come non rilevanti e le hanno definite interessanti per chiarire meglio il contesto.
0: Torniamo a Napoli per altra cronaca.
2: Sì, andiamo a Roma, scaraventato a terra volontariamente da una minicar mentre viaggiava in monopattino, vittima un attore genovese che ora è ricoverato in terapia intensiva, è accaduto nel quartiere Monteverde. Andiamo lì in diretta da Sara Verta. Sara, non è la prima volta che si verificano casi simili nella capitale.
3: Questo è il caso più eclatante, l'attore è molto amato, è un attore di fiction come Suburra e quindi ha avuto una risonanza particolare ed è stato investito proprio qui a 20 metri da dove mi trovo io. E in quel momento stava percorrendo la strada, quindi andando, scendendo su questa via Antonio Giulio Barrilli, quando è stato travolto da questa minicar nera lucida con a bordo due adolescenti che con un calcio ne hanno causato la caduta. L'attore ha battuto la testa e quando è arrivata la polizia di Roma Capitale era già incosciente, trasportato al San Camillo e in terapia intensiva. La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Mi chiedevi se c'erano precedenti. Proprio 24 ore prima, a 500 metri da qui, un altro caso. Una signora è stata investita da una minicar e ha visto la stessa minicar causare la caduta di un'altra persona a bordo di un monopattino. Linea allo studio.
2: Andiamo in Puglia adesso, un tesoretto sottovuoto nella cucina di una villa bunker nel Leccese. Dallo studio di Bari c'è Giacomo Susca. Giacomo, da dove provenivano questi soldi?
4: 1 milione di euro in contanti, frutto dell'attività di spaccio, una vera centrale di smistamento della cocaina che aveva il suo quartier generale a Melissano nel Salento. I finanzieri hanno ricostruito oltre 3.000 cessioni di droga in 5 mesi. Secondo l'inchiesta della DDA di Lecce, al vertice del giro d'affari e dell'organizzazione c'era un 49enne del posto, affiancato dall'intero nucleo familiare, la moglie e i 3 figli, ognuno con il proprio ruolo, dalla pesatura al confezionamento delle dosi fino alla consegna al dettaglio, che avveniva spesso nel bar gestito dalla famiglia. Il blitz della Guardia di Finanza ha fatto scattare 12 misure di custodia cautelare, 9 persone in carcere, 3 domiciliari con il braccialetto elettronico.
2: Oggi ricordo di una tragedia a Milano, torniamo da te Simona.
0: Sì, sono passati 25 anni dal disastro dell'aeroporto di Linate, il più grave incidente nella storia dell'aviazione civile italiana. Furono 118 i morti nello scontro in pista tra due aerei. Oggi il ricordo. Noi siamo in diretta dall'aeroporto con Roberta Di Matteo. Roberta.
5: E qui tra meno di un'ora, alle 8:10 in punto, un minuto di silenzio qui e in tutti gli aeroporti d'Italia per ricordare le 118 vittime della strage di Linate. 25 anni fa, l'8 ottobre del 2001, un aereo di linea della Scandinavian Airlines si è scontrato con un Cessna privato che per una catena di errori e negligenze stava attraversando la pista di decollo. L'aereo più grande poi è andato a finire contro un magazzino. Sono morti tutti gli occupanti dei due velivoli e anche 4 addetti dell'aeroporto. 25 anni dopo, qui alle 8:10 si ritroveranno le famiglie delle vittime per la commemorazione privata, poi alle 10 la commemorazione pubblica nella Basilica di Sant'Ambrogio, sposata a Sant'Ambrogio per il maltempo. Il Comitato 8 ottobre, il Comitato dei Familiari, da allora si batte per migliorare la sicurezza in volo, ma anche per garantire l'assistenza alle famiglie delle vittime, perché dicono: noi 25 anni fa siamo stati lasciati soli. A voi.
0: Cambiamo argomento, andiamo in Toscana dove allarme maltempo, è in vigore l'allerta meteo arancione della Protezione Civile, sono attese forti piogge e raffiche di vento e noi siamo in diretta con Marina Borrometti. Marina, qual è la situazione?
6: La situazione è quella che vedete sui monitor alle mie spalle. Noi siamo nella sala operativa regionale della Protezione Civile e guardate, quella mappa che vedete in fondo, in basso a destra, registra le precipitazioni avvenute nelle ultime ore. È una mappa che abbiamo visto colorarsi nell'ultima ora. Precipitazioni intense nell'area settentrionale della regione, lì nell'area verde addirittura ci sono state delle segnalazioni di allagamenti e poi in questo momento sta piovendo molto nel Grossetano al confine con Siena, è un'allerta arancione che durerà fino alle 17 di questo pomeriggio. Guardate, qui ci sono le segnalazioni degli allagamenti nella zona di Massa dove ha piovuto molto questa notte, addirittura è entrata in azione un'idrovora per forzare il deflusso delle acque del fiume verso il mare. Allerta arancione fino alle 17, scuole e parchi chiusi in molti comuni della regione. È tutto a voi.
0: Torniamo in rassegna, la prima pagina del Resto del Carlino di Bologna, l'inchiesta sull'alluvione dell'ottobre del 2024 accelera, sono iniziati i sopralluoghi dei periti nelle zone colpite dalle esondazioni, sotto la lente la prevedibilità dei fenomeni meteo e anche se fossero stati eseguiti gli interventi utili a evitare il disastro. E poi dal Corriere delle Alpi una notizia sulla morte di Matteo Franzoso, lo ricorderete? Lo sciatore morto lo scorso anno, la procura sportiva, possibili errori dei tecnici federali. E noi adesso, Antonello, torniamo da te per una bella notizia.
2: Sì, Simona, la prima cosa bella di oggi arriva dalla Sardegna, dalla provincia di Nuoro, dove c'è un piccolo borgo ribattezzato il Paese delle Donne Centenarie. Andiamo lì in diretta da Piero Barbaro.
7: Sì, ben sei centenarie qui a Bolotana, un paese di 2500 abitanti. Gli studiosi di Sassari insieme ai loro colleghi californiani e statunitensi hanno scoperto che il 14% delle donne che arriva a 70 anni riesce tranquillamente ad arrivare anche a quota 100. È un dato incredibile se ci pensiamo perché la media nazionale non arriva nemmeno al 4%. I motivi di questa longevità, la ricetta scientifica ancora non esiste, c'è chi parla però di una buona alimentazione, c'è chi parla invece di attività fisica. Le donne per andare a lavorare nei campi prima erano abituate a percorrere fino a 20 km al giorno. Il sindaco è contento perché il Bolotana può avere più può essere raggiunta da qualche turista in più e si può, riesce anche a contrastare lo spopolamento dei piccoli centri abitati.
2: A Paola adesso in Calabria, in centinaia di studenti e studentesse che hanno accolto la mamma di Carlo Acutis, il giovane venerato come santo dalla Chiesa Cattolica. Ci racconta tutto da Cosenza Rita Campanaro.
8: A pochi giorni dalla festa che ad Assisi ricorderà San Carlo Acutis nel 20° anniversario della sua morte, Antonia Salzano, madre del santo, è in Calabria per un intenso programma di incontri. Il primo impegno ieri al santuario di Paola, dove ha incontrato centinaia di studenti calabresi. Oggi invece giornata dedicata a Reggio Calabria e alla Locride, prima l'incontro con gli studenti del seminario, poi la visita al quartiere popolare di Archi a Cittanova e Siderno. Il suo lungo viaggio in Calabria si concluderà a Paravati con la consegna di una reliquia al santuario di Natuzza Evolo.
2: E ora tutti i dettagli sulle previsioni del tempo, torniamo da Sabina Angeloni.
9: Sì, buongiorno di nuovo a tutti. Come anticipato anche prima, il transito di una perturbazione sull'Italia sta determinando e continuerà a determinare nel corso della giornata piogge, temporali e forti raffiche di vento su gran parte del paese. Come possiamo osservare è attivo un'allerta arancione sulla Toscana, allerta gialla in altre 11 regioni, allerta della Protezione Civile, ma vediamo il dettaglio delle previsioni per le prossime ore con l'aiuto della grafica. Grafica che in generale, ecco ora qui vediamo il satellite, possiamo vedere il dettaglio delle previsioni proprio per la giornata di oggi. Ecco, vediamo subito nuvolosità diffusa soprattutto al centro nord, nuvolosità che sarà associata a piogge e temporali con fenomeni che potranno risultare intensi sulla Toscana e nella seconda parte della giornata anche sul basso Lazio, in estensione poi anche a parte del meridione, in particolare alle zone settentrionali della Campania.

0: tempo più asciutto su Sicilia e Calabria, e piogge e temporali interesseranno invece la Sardegna. Diamo uno sguardo brevemente alle temperature previste per la giornata di oggi, temperature che in generale saranno in calo su gran parte delle regioni centrali, in aumento invece al sud, dove si raggiungeranno punte anche di 30 gradi. Con questo è tutto, vi auguro una buona giornata e a voi in studio.
1: È tutto anche per noi, ci fermiamo qui. Buongiorno Italia, torna domani sempre su Rai 3, un minuto prima delle 7. Grazie per essere stati con noi.
2: Tra pochissimo c'è Buongiorno Regione, non cambiate canale. A domani.

Questo è l'effetto degli affari d'oro su chi acquista un poltrone in sofà con 50% di risparmio. Solo da noi. Capo Fiume, con letto scorrevole Penisola, più il ritiro del tuo vecchio divano a soli 999 euro. Ma termina domenica e inizia a pagare a gennaio 2027. Prima passa da poltrone in sofà.

0: Da Morando, miglior cane e miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Un sensore esterno scatta. E poi? Con Verisure poi la centrale operativa si attiva rapidamente.
2: Qui a Verisure stiamo allertando le forze dell'ordine.
1: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Win3 Business siamo open a portarlo nel futuro. Open come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione per crescere ogni giorno insieme. Win3 Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su win3business.it.
4: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
5: L'edizione di oggi finisce.
6: Itas Mutua restituisce 2,7.
5: L'edizione di oggi finì.
6: 2,7 milioni.
5: Ma vi pare vero che un'assicurazione restituisca i soldi così dal nulla?
6: Sì! Nel 2026 Itas Mutua restituisce 2,7 milioni di euro a oltre 93.000 soci assicurati.
7: Itas Mutua, da sempre, mutua per davvero.
5: Ma quindi è tutto vero per davvero?
6: Per davvero!
8: Quando prepariamo il nostro cibo senza glutine, lo facciamo con il meglio di Ana, il meglio della sua abilità nel lavorare qualsiasi impasto. Ana è la pasticcera di Cher. E anche la tua.
9: Mercatorum è l'università digitale delle Camere di Commercio, connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze delle imprese. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: L'innamoramento è fatto di tre fasi. Il desiderio, l'attrazione, l'amore. Arredo 3, innamorati in cucina.

0: Eccoci, buongiorno, bentrovati tutti voi che ci seguite da casa. Siamo a giovedì 8 ottobre, si avvicina il fine settimana, ma tanta pioggia nelle ultime ore e anche una tempesta di fulmini. Continuerà anche così nelle prossime ore. Lo chiediamo subito a Vincenzo Capozzi di Rai Meteo dell'Università, ricercatore dell'Università di Partenope.
1: Sì, grazie Antonello, buongiorno. La giornata odierna, l'ottava del mese di ottobre, è stata inaugurata in molte località della nostra regione dalla pioggia. Pioggia che nella notte è caduta anche sotto forma di temporale, penalizzando soprattutto le aree più occidentali del Golfo di Napoli. Attraverso queste immagini che state vedendo alle mie spalle, ci trasferiamo per qualche istante nella città di Caserta attraverso questa webcam che punta in direzione della Reggia. Come vediamo, il cielo è affollato da nubi, in questo momento non sta piovendo, ma l'evoluzione per le prossime ore riserverà condizioni di maltempo proprio in provincia di Caserta e a seguire anche in quella di Benevento. In particolare nel corso della giornata ci aspettiamo precipitazioni temporalesche anche intense, soprattutto sulle aree più settentrionali di queste due province che abbiamo appena menzionato, dunque sui settori confinanti con il Molise ed il Lazio. Verso sera la pioggia interesserà anche altri settori del nostro territorio. Più tardi entreremo nei dettagli di un'evoluzione che domani riserverà condizioni di maltempo su tutta la regione. Antonello.
0: Grazie Vincenzo, a più tardi. Oggi abbiamo deciso di cominciare questa puntata da un tema in particolare, quello degli sfollati dei campi Flegrei, circa 6.000 da più di due mesi attendono risposte dopo il sisma di magnitudo 4.7 del 31 luglio scorso, protesta che oggi si sposta a Roma. In tanti sono pronti ad andare nella capitale, insieme a loro c'è in diretta Francesca Coppola. Francesca, eccoti.
2: Sì, buongiorno.

0: Buongiorno, è proprio così, ci sono già qui pronti 7 pullman, questo è il punto di massimo concentramento qui a Pozzuoli dei manifestanti, ma non si parte solo da qui, c'è l'intera area flegrea in questo momento con delegazioni, comitati, cittadini, tanti sfollati, ma anche studenti, l'associazionismo cattolico, molti sindaci coinvolti, è in partenza per Roma ed è una manifestazione coordinata dalla rete Pozzuoli esiste ancora. Allora, una stima di quante persone stanno partendo e l'itinerario, il programma della giornata, Maria Chiara Ingicco.
1: Sì, siamo più di 700 che partiamo qui da Pozzuoli, ma tante persone si aggiungeranno a noi anche a Roma, al concentramento che parte dal Colosseo. Chiaramente i confini non si sono fermati a Pozzuoli, ci siamo allargati anche a Bagnoli, che è il quartiere di Napoli colpito anch'esso dal bradisismo, ma anche Bacoli e Monte di Procida si sono uniti a noi. Il percorso partirà dal Colosseo e cercherà di arrivare a Piazza Santi Apostoli, dove una delegazione vorrà parlare con i rappresentanti e le istituzioni. Con noi ci sono anche lavoratori e lavoratrici, perché USB, il sindacato USB, ha indetto uno sciopero generale provinciale, per cui siamo davvero tutte e tutti insieme e tutta l'area flegrea si è unita per andare a Roma.
0: Bene, ha aderito anche la CGIL, a Walter Iannuzzi invece, che chiedo di avvicinarsi a me, chiedo quali saranno le richieste che saranno portate in delegazione a Palazzo Chigi.
2: Ma le richieste sono quelle che facciamo oramai da più di 2 mesi, in realtà anche da più di 2 anni, che si faccia tutto il possibile per mettere in sicurezza le persone che vivono su questo territorio, che non si avanzi invece progetti speculativi di qualunque tipo e soprattutto che ci sia un cambio di marcia definitivo rispetto al fallimento dei decreti Campi Flegrei erogati fino ad oggi, e quindi che ci siano delle misure che permettano alle persone che vivono qua di poter stare qua, e siamo disposti, come stiamo facendo adesso, anche ad andare fino al governo per fare in modo che questo avvenga.
0: E sfileranno anche i sindaci, ieri e l'altro ieri molti incontri in prefettura anche per definire i dettagli di questa manifestazione, sfileranno i sindaci con le loro giunte, sfileranno anche dei sacerdoti, in particolare 2 di Pozzuoli hanno fatto un appello alle loro comunità, ricordiamo che qui molte chiese sono inagibili, danneggiate e i riti vengono celebrati, le messe vengono celebrate all'aperto, si uniscono anche gli scout, qui c'è il gruppo Pozzuoli 1 con Christian Clericò, che è il capo scout. Allora, c'è una comunità che è quella anche dei ragazzi che hanno vissuto il disagio di questi anni, di scuole chiuse, di case inagibili, c'è una comunità da seguire anche da questo punto di vista. Che testimonianza portate a Roma?
3: No, assolutamente c'è una comunità da seguire, c'è una comunità che vuole restare qui e noi li educhiamo comunque alla cittadinanza attiva. Quale migliore occasione educativa, insomma, che testimoniare la nostra volontà di restare sul territorio, di curare quelle che sono le nostre radici, di far sì che Pozzuoli, che comunque non è un paese che nasce l'altro ieri, siamo qui da 3.000 anni, possa restare qui. Bisogna immaginarsi una nuova Pozzuoli, sicuramente bisogna ripensare a come convivere con questo problema. Ma non bisogna cadere nell'errore, insomma, di rinunciare a questa terra. Noi vogliamo restare qui, i ragazzi vogliono restare qui e chiediamo alle istituzioni questo. Non è, insomma, questo ci teniamo a dirlo, non è una manifestazione contro qualcuno, contro qualcosa. Il viaggio si intraprende tutti insieme, la strada si intraprende tutti insieme, bisogna camminare insieme per una Pozzuoli del domani. Noi la vogliamo e quindi invitiamo le istituzioni a fare un po' di strada con noi.
0: Bene, e allora con questo invito restituiamo la linea.
4: Grazie a Francesca Coppola. Questo tema ovviamente occupa anche le pagine dei giornali locali. Lo vediamo subito nello spazio rassegna insieme a Francesca Martelli.
5: Buongiorno, sì, ci sono oltre 5.000 sfollati ai Campi Flegrei. Seguiremo questa manifestazione e infatti questa notizia è anche sul Mattino, l'edizione di Napoli in prima pagina. Terremoto oggi. Protesta a Roma, si tratta sul nuovo decreto, questo perché c'è attesa per il Consiglio dei Ministri che martedì, secondo quanto annunciato proprio il Ministro dell'Interno Piantedosi, dovrebbe intervenire di nuovo sui Campi Flegrei. La rabbia degli abitanti è tanta e continueremo a seguirli. Manifestazione che si annuncia anche sotto la pioggia. E poi Repubblica, Napoli, la sanità, la grande ammalata, ma la regione ha

0: Fondi. È stato presentato ieri a Roma il rapporto Gimbe, un faro sulla sanità pubblica. Il rapporto Gimbe boccia il servizio sanitario in Campania, aspettativa di vita più bassa, i pazienti si operano in altre regioni. E proprio ieri qui a Buongiorno Regione ci siamo occupati di quello che viene definito il turismo sanitario. Questa invece è l'apertura del Corriere del Mezzogiorno, apertura dedicata alla politica. Parte la sfida al Defender Manfredi, parliamo di elezioni amministrative che si terranno a Napoli nel 2027, sarà anche l'anno delle elezioni nazionali. Manfredi ha già annunciato la volontà di ricandidarsi e vedremo quali saranno i suoi sfidanti. E poi ultimo giornale, Il Mattino, edizione di Benevento, l'apertura è dedicata a una tragedia avvenuta ieri: schiacciato da un muro muore mentre lavora. È un'ennesima morte bianca sul lavoro che stiamo raccontando, è la quinta, pensate, nel Beneventano dall'inizio dell'anno. Allora ripercorriamo quello che è successo a questo operaio di 46 anni che è morto mentre stava lavorando ad un muro nel servizio di Giorgio Saracino.
1: Stava lavorando all'interno di una ditta della filiera zootecnica di Apollosa, in provincia di Benevento, quando il muro di cemento vicino al quale stava operando, mentre era impegnato in alcuni lavori edili, ha ceduto. Forse proprio quel muro che poco prima aveva tirato su, collassato, finendo addosso all'uomo, un operaio, 46 anni, originario della provincia di Salerno, residente a Montesano, sulla Marcellana, che per una ditta che aveva in commissione dei lavori in questa azienda stava svolgendo la sua attività. È morto schiacciato ieri mattina in quest'area che ora è stata sottoposta a sequestro. Immediato l'arrivo dell'ambulanza, l'intervento dei sanitari, ma l'uomo era già senza vita. Ora le indagini dei militari dell'arma della compagnia di Montesarchio per ricostruire la vicenda ed accertare eventuali responsabilità. Morti così non dovrebbero mai verificarsi, ha detto il sindaco di Apollosa Danilo Parente. Si esce la mattina per lavoro e poi non si rincasa più. È assurdo.
0: Ci sono le parole del sindaco, anche quelle dei sindacati che dicono è una mattanza, ora basta. Ma Antonello, adesso passiamo alla cronaca giudiziaria.
2: Sì, Francesca, parliamo del caso di un neonato morto a Castellammare di Stabia nel 2024, un decesso a causa di complicazioni postparto. Su questa vicenda ora ci sono 4 indagati, il servizio di Alessio Averso.
3: Aveva poco più di un mese il bambino, morto nel marzo del 2024 dopo le complicazioni insorte durante il parto all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. A oltre 2 anni di distanza, l'inchiesta della procura di Torre Annunziata arriva a una svolta.
4: Pressioni, un muro di omertà fatto sui collaboratori da parte del primario, dei suoi sottoposti, ripeto, con tutto il beneficio della presunzione di innocenza che sostanzialmente vogliamo rispettare, è però una notizia che non può non sconvolgere e gettare un nuovo, rinnovato dolore.
3: 4 i sanitari coinvolti, arresti domiciliari per l'allora primario di ginecologia e ostetricia Eutalia Esposito, sospensione invece per 12 mesi dall'attività professionale e dal pubblico servizio per altri 2 medici e 1 ostetrica. Pesante l'ipotesi degli investigatori: sul cordone ombelicale sarebbe stato creato artificialmente un nodo per simulare il decesso come conseguenza di un evento imprevedibile per i ginecologi. Cordone e placenta sarebbero poi stati immediatamente smaltiti, ma c'è di più, perché secondo l'accusa sarebbero state falsificate parti della cartella clinica e concordate versioni di comodo da riferire agli inquirenti. Nessuna dichiarazione dalle controparti, mentre ad oggi il procedimento è nella fase delle indagini preliminari.
0: E torniamo sui quotidiani, queste sono le cronache di Napoli, vedete l'apertura dedicata al comando in azione a Forcella, il feudo dei Mazzarella Giuliano è sotto assedio, un comando ha esploso 7 proiettili contro 2 edifici e sono 2 le ipotesi investigative, rottura interna oppure attacco dei contini. E poi invece ci spostiamo nel casertano, le cronache di Caserta, e questa è l'apertura dedicata ai braccianti ridotti in schiavitù nei campi per pochi euro, 10 indagati, fino a 80 lavoratori reclutati in strada. E questa notizia trova ovviamente spazio anche nel dorso del Mattino dedicato a Caserta. Questo appunto è riferimento all'inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Pensate, nei campi a 3 euro l'ora, stipati nei furgoni e pagati 80 centesimi a cassetta. Questa è l'inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere, ma Antonello, ieri c'è stata un'altra inchiesta che ha fatto parecchio rumore.
2: Sì, parliamo di un'inchiesta che

0: coinvolge l'Università Telematica Unipegaso ai diversi direttori di giornali. Dettagli nel servizio di Andrea Caruso.
1: Secondo i PM della Procura di Napoli, pressioni e condizionamenti posti in essere dall'Università Telematica Pegaso Multiversity avrebbero avuto un duplice bersaglio. Da un lato alcuni organi di stampa, dall'altro la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Sono 22 gli indagati dalla Procura di Napoli nell'ambito di un secondo filone d'inchiesta che riguarda l'Ateneo Telematico. Tra questi, alcuni direttori ed ex direttori di gruppi editoriali di primo piano in Italia. L'accusa a loro carico è di corruzione tra privati. La Guardia di Finanza eseguito alcune perquisizioni a carico dei vertici dell'università, notificando dunque gli avvisi di garanzia. La ministra Bernini sarebbe stata oggetto di pressioni, tentativi poi non andati a buon fine, affinché fosse modificato prima dell'approvazione finale il decreto 1835 del 2024. Il provvedimento, abrogando una deroga in vigore durante la pandemia, stabilisce il principio che gli esami universitari siano sostenuti dai candidati in presenza e non a distanza. Non è, come detto, il primo filone investigativo, perché un altro fascicolo vede al centro presunte irregolarità su oltre 4.000 immatricolazioni da parte di Unipegaso, proprio per non inficiare la reputazione dell'Università Telematica. Secondo le nuove accuse, ci sarebbero stati tentativi di mitigare o cassare la pubblicazione di articoli inerenti l'indagine su alcuni quotidiani.
2: E ora apriamo la nostra pagina sportiva con uno sguardo ai quotidiani. Questo è il dorso di Avellino del Mattino. Stadio e ACS, le sfide di Pizza. Ci sono i primi 100 giorni del sindaco e c'è attenzione per il nuovo stadio. Stadio che dovrebbe avere 22.000 posti a sedere. E poi invece parliamo del Napoli, perché sabato c'è la sfida con il Frosinone, i calciatori stanno rientrando dagli impegni con le rispettive nazionali. Olunde, De Bruyne, energia per il Napoli, tornano carichissimi dopo i gol. E allora vediamo qual è la situazione, come si presenta il Napoli di Allegri nel servizio di Vittorio Marotta.
3: Finalmente una buona notizia dall'infermeria. Scott McTominay ha ottenuto l'idoneità sanitaria e può tornare in campo. Un passaggio necessario dopo l'intervento di ablazione dovuto a un'aritmia benigna. Lo scozzese era già tornato a Castelvolturno la scorsa settimana, ma solo per svolgere attività in palestra e lavoro differenziato. Con il via libera dei medici, il centrocampista torna in gruppo, anche se il suo reinserimento potrebbe essere graduale. Una nota lieta in un'infermeria che resta affollata. Solo nella pausa nazionali, il Napoli in pochi giorni ha perso Favasuli, Olivera e Vergara, protagonista con la maglia azzurro Italia. Ma in gruppo sono rientrati Meret, Marianucci, Giovane e Spinazzola. Sabato al Maradona arriva la sorpresa Frosinone, stadio verso il tutto esaurito. E con un calendario che prevede 9 partite in poco meno di un mese, ci sarà davvero bisogno di tutti.
2: E ora è il momento di una delle nostre rubriche più seguite, la prima cosa bella, le notizie positive della giornata. E la prima cosa bella di oggi ci porta a Pestum, perché 1.000 studenti delle scuole medie e dei licei a indirizzo musicale suoneranno oggi insieme al Parco Archeologico di Pestum per l'iniziativa Music for Freedom, una rassegna dedicata al tema della libertà, un progetto davvero interessante che ci racconta la voglia di questi ragazzi di suonare insieme, ma anche di promuovere la cultura della ascolto. E a proposito di musica, non possiamo non parlare di quello che è successo ieri all'Università di Salerno, e lo faccio grazie alle cronache. Torniamo per un attimo ai giornali. Questa appunto è le cronache, apertura dedicata al dottor Vasco. Qui vedete la foto di Vasco Rossi che riceve il dottorato in comunicazione e politica. C'era per noi Lilli Viccaroteo, vediamo com'è andata questa cerimonia.
4: Un dottorato per me, non me l'aspettavo,
5: Da comandante a dottore di ricerca il passo è breve, è quello che Vasco Rossi ha fatto fino al centro dell'aula magna dell'Università di Salerno, dove ha ricevuto il dottorato honoris causa in politica e comunicazione. Dottore di ricerca perché non c'è nessuno come il rocker di Zocca che abbia saputo essere la voce di tante, forse tutte le generazioni che la sua musica ha attraversato e accompagnato, diventando un'autobiografia collettiva.
4: A volte basta una frase per sentirsi meno soli. Se poi la cantano i 60.000, la solitudine diventa appartenenza.
5: Lectio magistralis sul valore della comunicazione declinata al Vasco pensiero.
4: Da oggi sono un prof anch'io. Tranquilli, tranquilli, non darò voti. Al massimo chiederò il bis.

0: E noi continuiamo a parlare di musica perché prende il via il 31 ottobre la stagione artistica dell'Accademia Santa Sofia di Benevento. Ci sono diverse novità quest'anno, ne parliamo insieme a Marcella Parziale, direttrice artistica della rassegna, nostra ospite qui in studio. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie.
0: Assieme a lei nella direzione artistica dell'orchestra c'è anche Filippo Zigante. 8 mesi di programmazione, 3 luoghi della cultura cittadina e un cartellone di 13 eventi. Questi i numeri principali di questa stagione. Quali gli eventi principali, appunto?
1: Avremo una stagione molto densa e molto articolata, per l'appunto cominceremo il 31 ottobre con I Nevi per Caso e non ci fermeremo più fino al 30 maggio. Avremo quindi jazz con Stefano Di Battista, la nuova compagnia di canto popolare, il tango argentino con la compagnia di Marco Salaia e poi ancora Romeo e Giulietta, Shakespeareano, Serena Autieri, Coppia aperta quasi spalancata in una versione di successo di Chiara Francini e Alessandro Federico e poi concluderemo con l'opera lirica Il barbiere di Siviglia.
0: Ecco, come abbiamo sentito, tanti generi che si mischiano insieme in questa rassegna, in questa stagione, così?
1: Assolutamente sì, ci piace mischiare, ci piace usare tutto ciò chiaramente inframmezzato con la stagione della nostra orchestra da camera, come diceva, sotto la direzione artistica di Filippo Zigante. Abbiamo delle importanti collaborazioni con l'Unisannio che ci dà dei preludi, degli eventi introduttivi in ogni serata curati dalla nostra consulente scientifica Gloria McClintock e abbiamo una collaborazione importante con il Conservatorio di Benevento con cui realizzeremo Il barbiere di Siviglia.
0: Un'ultima domanda in breve, perché fra le novità di questa stagione c'è anche il debutto dell'opera lirica.
1: Assolutamente, sarà un lungo percorso laboratoriale, ancor prima che performativo, che consentirà di portare sul palco artisti importanti, cantanti affermati e un'orchestra giovane, guidata chiaramente da professionisti. È un po' questo uno dei nostri obiettivi e lo porteremo a termine quest'anno con l'opera lirica.
0: Allora, buon lavoro, grazie Marcella Parziale per essere stata nostra ospite. Noi cambiamo argomento, apriamo il nostro spazio dedicato alle vostre denunce e segnalazioni. Fra un po' comparirà anche il numero di cellulare a cui inviare i vostri contributi. Nel frattempo andiamo a vedere alcune segnalazioni su degrado e sporcizia che arrivano da Napoli.
2: Qui ci troviamo a via San Giuseppe dei Nudi, quartiere Avvocata, e questa è una situazione che si ripete periodicamente. Penso che bisognerebbe installare le telecamere per evitare questo, a parte i mobili, i sacchetti, vicino ad una scuola, qui c'è una scuola, anche motorini abbandonati, e qui c'è la chiesa famosa San Giuseppe dei Nudi. Prego poter provvedere a fare qualcosa, grazie.
3: Ci sono i giardinetti che stanno a Piazza Cavour dove c'è la scuola. Oramai sono un accumulo di topi, immondizia e gente che dorme all'interno. Topi, baraccopoli, immondizia da tutte le parti. Questo è lo schifo che c'è in questi giardini. Sono mesi, anni che non puliscono.
4: Via Ettore Cicotti, quartiere di Scampia. La foresta cresce e fa non poco i pedoni sono costretti a camminare per la strada.
0: Eccolo il numero, abbiamo visto segnalazioni, queste segnalazioni di degrado e sporcizia dalla città, da Napoli. Speriamo davvero che si possa intervenire e risolvere. Lo vedete alle mie spalle, il numero a cui inviare le vostre segnalazioni, continuate a inviarcele per la nostra rubrica dal vostro inviato. Restiamo comunque noi su Napoli per parlare di esperienze riguardanti orti e boschi urbani. Il servizio di Enzo Calise.
5: Melanzane, pomodori, basilico, un orto a tutti gli effetti, a pochi metri dai palazzi, a pochi metri da una superstrada, alla periferia di Napoli. Un progetto di riqualificazione urbana che parte dalle associazioni.
6: Sì, è un progetto di riqualificazione urbana che nasce nel 2021 da parte di GETS, che prese questo terreno che era completamente incolto perché era stata la base di un cantiere edile per case popolari che sono di fronte.
5: Dall'orticoltura all'apicoltura, ma ci sono zone anche dedicate alla didattica. questo laghetto, che cos'è?
6: Questo laghetto non è null'altro che un piccolissimo laghetto didattico che abbiamo fatto per dimostrare alle persone, soprattutto ai ragazzi che vengono qui, che l'acqua si può rendere pulita utilizzando semplicemente la fitodepurazione che fanno naturalmente alcuni tipi di piante. Quello che vedete è un papiro, ma ce ne sono molte altre.
5: Un progetto di riqualificazione urbana che guarda al clima, ai cambiamenti climatici.
6: Assolutamente sì, noi veniamo da un'estate drammatica e la risposta che si può dare subito alla città è la creazione di posti come questi, ovunque ci siano degli spazi pubblici dove si può fare riforestazione. È la vera risposta dal basso facile che si può fare subito senza spendere molto. Un albero come questo è un cedro del Libano, di solito riesce a togliere nell'arco di un anno un albero di questa grandezza intorno ai 25-30 kg di CO2 ogni albero. Quindi l'importanza di un bosco urbano, oltre a essere il fatto estetico, è un'importanza proprio anti-inquinamento.
5: Un altro grande progetto della vostra associazione si sta realizzando proprio in queste settimane a Soccavo.
7: Queste sono zone che si sono salvate perché erano vecchie proprietà dove praticamente erano rimasti vecchi contadini che poi hanno dovuto abbandonare nel tempo per raggiunti i limiti di età, ma sono circondate dall'urbanizzazione. All'interno di quest'area sono stati ritrovati dei resti romani, c'era una vecchia via romana, è importantissimo recuperarle e per restituirle chiaramente alla fruibilità delle persone che sono sul posto e per salvaguardare questi ultimi polmoni verdi.
5: Aree di periferia, aree urbane difficili, il ruolo delle parrocchie è determinante in queste zone e che impatto possono avere soprattutto sui giovani aree verdi del genere?
8: Quello che bisogna costruire, secondo me, e le parrocchie hanno un ruolo importante in questo, è il senso dell'appartenenza.
5: Aree verdi che richiedono quindi di essere adottate dai cittadini.
8: Certo, questo è molto importante perché il verde, la natura, è il luogo dove le persone si possono sentire veramente a loro agio, solo che bisogna aiutare queste persone a rispettare la bellezza.
0: Abbiamo parlato di calcio nella nostra rassegna, torniamo a occuparcene, facciamo il punto sulle squadre campane di Serie B con il servizio di Piero Vitello.
9: Il KO con l'Ascoli prima della sosta ha riportato tutti con i piedi per terra. Se vorrà un campionato di vertice, l'Avellino dovrà sudarselo. La conferenza stampa di Nesta stamattina alle 10, il primo atto ufficiale dell'anticipo del Partenio Lombardi contro la Sampdoria, che domani alle 20.30 segnerà la ripartenza della Serie B a distanza di 20 giorni. I blucerchiati anche quest'anno sono partiti malissimo, ma il successo col Catanzaro, il blasone del club e la presenza in rosa di giocatori come Lorenzo Insigne e l'ex di turno Tutino suggeriscono agli irpini rispetto e prudenza. Sabato in campo le altre due campane della cadetteria, entrambe alle 15. Il Benevento proverà a dare un seguito ai due successi di fila con Verona e Carrarese, ospitando al Vigorito il Cesena. Peccato per Floro Flores non poter contare, oltre che sul portiere di riserva Silla, operato al menisco, anche sull'infortunato Toni Prisco, autore del gol vittoria in Toscana che ha regalato ai sanniti una sosta serena. Sosta in cui si è messo in evidenza Luigi Cherubini, a segno con l'Under 21 nel successo 6-2 sulla Polonia. L'esterno di proprietà della Roma si candida per una maglia da titolare nel tridente d'attacco. La Juve Stabia infine fa visita all'Entella nella prima uscita dopo l'ennesimo terremoto societario, costato la presidenza ad Alfredo Guerri e altri due punti di penalizzazione al club. Ma mister De Giorgio ha già isolato la squadra dalle vicende extracampo e il 3-3 con la Lazio in amichevole è un buon viatico per risalire la china dall'ultimo posto in classifica.
0: E ora tutti i dettagli sulle previsioni del tempo con il nostro esperto meteo Vincenzo Capozzi.
10: Grazie Antonello e ben ritrovati. Abbiamo parlato in precedenza di una condizione meteorologica instabile che nella notte appena trascorsa si è già tradotta in manifestazioni temporalesche localmente rivelatesi di forte intensità. Dalle immagini che giungono dallo spazio e che vedremo tra un attimo, eccole, emerge in maniera chiara la presenza di una perturbazione atmosferica in corrispondenza della penisola italiana. Possiamo considerarla la prima vera perturbazione autunnale, di stampo autunnale, la stiamo stiamo evidenziando in questo momento, perturbazione che a più riprese sarà responsabile di piogge sulla nostra regione almeno sino alla giornata di sabato. E dunque entriamo insieme nei dettagli di un'evoluzione che si preannuncia senza dubbio complessa e anche meritevole di attenzione, partendo come di consueto dalla giornata di oggi. Per quanto concerne le ore mattutine e quelle pomeridiane, ci aspettiamo precipitazioni localizzate che, come abbiamo anticipato in precedenza, penalizzeranno soprattutto le province di Caserta e Benevento. In particolare abbiamo evidenziato

0: La possibilità di temporali anche intensi sui settori confinanti con il Lazio ed il Molise e dunque in particolare nell'area del Matese. Per quanto riguarda invece i restanti settori, la probabilità di pioggia sarà alta soprattutto a fine giornata, in particolare in provincia di Napoli, nell'Avellinese e anche nel Golfo di Salerno. I venti, come vediamo, soffieranno dai quadranti meridionali, lo faranno in genere con moderata intensità, non mancheranno temporanei rinforzi soprattutto sulla fascia costiera. Il mare, come vediamo, si presenterà in genere mosso, eccetto nel Golfo di Policastro, dove sarà poco mosso. Per quanto riguarda le temperature, proprio a causa di questi venti meridionali, assisteremo ad un leggero incremento rispetto alla giornata di ieri, sia dei valori minimi sia di quelli massimi. Questi ultimi si spingeranno oggi sino a 27, anche 28 gradi, nella conca beneventana e nella piana del Sele. Diamo adesso uno sguardo insieme all'evoluzione per la giornata di domani, che si aprirà con il maltempo su tutta la regione. Nella notte ci aspettiamo temporali di forte intensità su gran parte del territorio, temporali che poi in mattinata si concentreranno su buona parte dell'Irpinia ed in provincia di Salerno. È previsto un temporaneo miglioramento nel pomeriggio, poi in serata è attesa una recrudescenza delle precipitazioni soprattutto sulla fascia costiera e nell'immediato entroterra. I venti continueranno a soffiare dai quadranti meridionali, in genere con debole o moderata intensità, ma non mancheranno rinforzi soprattutto in occasione delle manifestazioni temporalesche. Il mare si presenterà mosso. Per quanto riguarda le temperature, è prevista una diminuzione sia dei valori minimi sia di quelli massimi, soprattutto nelle zone interne. È tutto, Antonello, a te.
1: Grazie Vincenzo Capozzi. Con questo maltempo è importante anche la cautela alla guida sulle strade. Anzi, vi facciamo vedere adesso la situazione del traffico in diretta e tangenziale a Napoli. Questa è l'uscita Capodimonte, come vedete, traffico intenso come sempre a quest'ora. Noi ci fermiamo qui, continuate però a seguire tutte le notizie sul nostro sito web e sui nostri canali social. Ci vediamo domani alle 7 con Buongiorno Italia, alle 7.30 con Buongiorno Regione. Grazie per averci seguito, adesso ci augura buona giornata.

Con un video o una foto puoi segnalarci i problemi del tuo territorio. Manda un WhatsApp a Buongiorno Regione e diventa anche tu il nostro inviato.

finale, oggi il D-Day, alle 12.30 il voto finale alla Camera. Si temono i franchi tiratori, quali i possibili scenari? E poi parleremo di caro carburante. Il governo si dice pronto ad attivare le accise mobili in caso di necessità. Ci collegheremo con una di quelle delle categorie più colpite, quella dei pescatori. E poi un ricordo di Mari Carmen, l'87enne spagnola, simbolo della protesta delle chiavi, perché è morta ieri in ospedale, era stata sfrattata. Agora.

0: Questo è l'effetto degli affari d'oro su chi acquista un poltrone in sofà con 50% di risparmio. Solo da noi. Capo Fiume, con letto a scorrevole penisola più il ritiro del tuo vecchio divano a soli 999 euro. Ma termina domenica e inizia a pagare a gennaio 2027. Prima passa da poltrone e sofà. Solo divani di qualità.
1: Bontà o salute?
2: Bontà e salute.
3: Io sono Valsoia, tutto vegetale, con fermenti vivi, calcio e vitamine.
4: Torta salata?
5: Soffro di acidità.
4: E se ti dico Jeffer?
6: Puoi non rinunciare a quello che ti piace per la cattiva digestione. Jeffer, con la sua triplice azione, agisce velocemente su acidità, gonfiore e nausea. Jeffer, alleato contro il mal di stomaco.
7: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
8: Abbandoni ora l'immobile,
7: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
9: Nel cielo pan di stelle è nata una nuova stella. Tanta buona crema al latte, goloso pan di cacao e morbide stelle. Nuova merenda pan di stelle. Sogna, è buonissimo.

0: lo sto guardando io.
1: Stiamo arrivando. Adesso basta.
2: Stiamo arrivando anche noi. Siamo con Willy.
3: Sì, adesso arriviamo. Sì.
4: Che fai? Rispondi tu.
5: Ragazzi, siamo in ritardo. Gli altri sono già arrivati. Dovete sbrigarvi.
6: Oh, ragazzi, guardate questo video.
7: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
8: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
9: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.

0: la Fileni, panata ma non fritta.
1: Diarrea frequente, dolore addominale, gonfiore, può essere il colon irritabile. Kigimea Pro può essere un rimedio. Kigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Kigimea Pro per alleviare i disturbi del colon irritabile.
2: Con la mamma, a merenda, facciamo le magie insieme.
3: C'è una magia che sorprende sempre. È quella di Kinder Cards. Due sottili e croccanti biscotti che racchiudono un sorprendente ripieno cremoso al latte e cacao. Kinder Cards, la biscomagia di Kinder.
4: Leggi qua. Dal 1 ottobre al 31 dicembre, per ogni sacco di crocchette che compriamo per il nostro cane, Almo Nature dona la stessa quantità a quelli più bisognosi.
5: Hai sentito, Bambi? Crocchette con carne fresca come primo ingrediente
6: e un aiuto concreto ai tuoi amici del canile.
4: Un motivo in più per scegliere Almo Nature. Passiamo parola.
7: Questi sono i nostri ampli mini.
8: Non si vedono.
9: Vi devo toccare, non ci credo.
10: Microscopico proprio.
7: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
11: Mamma mia.
12: È un'altra cosa.
10: Questa è una magia.
1: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
13: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.

0: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili.
1: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia.
2: E non si capisce cosa stia facendo il governo, perché noi abbiamo insistito per tassare gli extra profitti delle società energetiche anziché rimettersi alla loro clemenza.
3: Ci sono timori per le vostre colleghe parlamentari?
4: Assolutamente no, andrà benissimo.
5: Penso che la legge elettorale passerà perché Giorgia Meloni vuole assolutamente blindarsi.
6: Buongiorno, benvenuti ad Agora, caro Carburanti, ma legge elettorale oggi è il D-Day, noi parliamo di questo, lo facciamo con il direttore Franco Bechis, benvenuto.
7: Buongiorno.
6: Direttore di Open, e Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, benvenuto. E
7: buongiorno,
6: vedo anche collegata Agnese Pini, direttrice di QN.
8: Buongiorno.
6: Ecco, ciao Agnese, buongiorno. Allora, io con voi, intanto, prima di cominciare, abbiamo già i collegamenti pronti, e io voglio un titolo da Barbara Gubellini, che sei dappertutto tranne che ovviamente tra i palazzi, e poi vedo anche Carmine Abate pronto anche lui. Vai Barbara, un titolo.
9: Sì, buongiorno Annalisa, come vedi sono al mare, sono a Napoli, Mergellina, Molo San Nazaro, e tra poco incontreremo una delle categorie più colpite dal caro carburante, ovvero i pescatori. E Giorgia Meloni ha detto siamo pronti a intervenire, ma al momento qui la situazione è in stallo, quindi il mio titolo è Pescatori calma piatta.
6: Calma piatta.

0: grazie Barbara, ci vediamo più tardi. Invece vedo subito Carmine Abate, vedo tutto buio, che succede? Dammi, oggi il D-Day, una giornata molto importante, c'è il voto finale, sì, alle 12.30 sulla legge elettorale.
1: Esatto, Annalisa, siamo davvero agli ultimi metri di questo lungo viaggio tormentato della legge elettorale, che oggi arriverà al suo capitolo finale, perché appunto in tarda mattinata arriverà il voto finale, lo ricordiamo, un voto finale segreto che potrebbe aprire le strade a qualsiasi sorpresa, anche se per adesso il clima, non quello meteorologico come potete intuire, è sereno dalle parti di Montecitorio. Giorgia Meloni si è detta assolutamente tranquilla, allora non ci resta che aspettare di vedere quale sarà l'esito del voto. Dalle 10.30 i deputati cominceranno ad arrivare a Montecitorio per le prime chiame, quindi cercheremo anche di raccogliere qualche voce, con un centrodestra che è molto contento di questa legge elettorale, dice finalmente si restituisce importanza al voto degli italiani. Invece le opposizioni parlano di uno scempio politico e di un attacco alla Costituzione, e dicono il centrodestra ha sostanzialmente paura di perdere le elezioni. Con una leggera suspense aspetteremo l'esito del voto.
0: Grazie, grazie Carmine. Ovviamente se intercetti qualcuno, anche se è un po' presto, devo dire, chiedici la linea. Agnese, vengo prima da te. Guarda, perché è così importante questo voto? Che cosa c'è in gioco? E cosa si rischia secondo te, se si rischia qualcosa?
2: Il rischio dei franchi tiratori, anche secondo me, è abbastanza basso nella giornata di oggi, perché significherebbe un'operazione deflagrante nei confronti del governo all'ultimo miglio, no? Nel momento in cui si decide appunto di andare alle elezioni, probabilmente in primavera. Però certo è un tema che va inevitabilmente a confermare una blindatura di questa maggioranza, quindi una tenuta di questo esecutivo nei suoi mesi più complicati, lo sappiamo. Non a caso voi avete fatto la copertina che è appaiata tutto il caos legato all'inflazione, alle accise, al caro carburanti, a un contesto economico che la vigilia della finanziaria rischia di mettere profondamente in crisi questo esecutivo nell'anno più difficile, cioè quelle delle elezioni. Si mescola un po' tutto alla fine nel voto di oggi, se lo vogliamo vedere anche trasversalmente, cioè attraverso quello che è un voto su una legge elettorale, per quanto contestata, blinda il governo, anche qui poi dobbiamo vedere, perché sappiamo che ci sono molte variabili in questa tornata elettorale che al netto dello stabilicum rischiano di fare tutt'altro che blindare questo governo. Per il prossimo voto ovviamente, che poi appunto si intrecciano con altri temi che mettono in fibrillazione la maggioranza, a cominciare dalla postura da tenere anche con i partner europei, altro grande tema di ieri e oggi rispetto alle maglie più o meno larghe delle finanze pubbliche italiane.
0: Assolutamente, abbiamo visto ieri, ci sono stati debiti sovrani, insomma c'è stato le borse, un su e giù, il problema debito sovrano, l'ha detto anche il Fondo Monetario Internazionale. Ma veniamo ai palazzi, no? Anzi, rivediamo Marco Carrara, che io saluto e ringrazio.
3: Buongiorno.
0: Oggi Marco sei fondamentale, perché tu ci devi fare, come sempre ovviamente, però ci devi fare tutto un racconto delle volte che sono andati sotto, cosa sono i franchi tiratori. Insomma, vogliamo ripartire da luglio, perché a luglio
3: l'ultima
0: c'è stato
3: volta.
0: Il governo è andato sotto.
3: Proprio così, allora partiamo dalla clip 13, grazie Carlo Maria Agnelli del TG1. Ripercorriamo quel giorno quando non passò l'emendamento sulle preferenze, e vediamo non solo quella famosa scena di quando l'opposizione occupò i banchi del governo, ma vediamo anche appunto le reazioni, maggioranza e opposizione. Ecco come andò.
4: Tutta la Camera respinge.
5: Bocciato per un voto l'emendamento di Fratelli d'Italia, UDC e Noi Moderati che reintroduceva le preferenze. In aula scoppia la bagarre, elezioni e dimissioni, urlano le opposizioni. La Premier Meloni nel pomeriggio aveva sfidato le opposizioni a procedere con voto palese su questo, anche Fratelli d'Italia.
6: Noi, come Fratelli d'Italia, insieme ai colleghi e agli amici di centrodestra, abbiamo assunto un impegno dinanzi agli italiani, quelli di dare loro la possibilità di scegliere i deputati e le deputate che siedono in quest'Aula. Altri, che dicono di volerlo fare, non hanno presentato neanche un emendamento per farlo.
5: Alla fine avevano annunciato sostegno all'emendamento anche Lega e Forza Italia, muro delle opposizioni che denunciano nella legge profili di incostituzionalità, quella proposta da

0: che in un'intervista si dice preoccupato che il conflitto si estenda ad altri paesi, possibilità anche di un'operazione di sabotaggio, dice, in un paese confinante a voi.
1: Ieri sera migliaia di persone a Tel Aviv per le commemorazioni delle vittime del 7 ottobre 2023. Un lungo applauso alla richiesta di una commissione d'inchiesta che Netanyahu non vuole. La corrispondente Maria Gianniti.
2: La sera al memoriale del Nova Festival a Reim, i volti di chi ha perso la vita illuminati dalle candele. Poco distante la commemorazione per le vittime assieme ai loro familiari e chi sopravvisse quel tragico giorno di 3 anni fa. Ma è stata Tel Aviv a diventare il fulcro del ricordo ieri sera, una serata alla quale hanno partecipato decine di migliaia di persone.
3: Noia, Yahel.
2: L'ospite è stato Eli Sharabi, rilasciato un anno e mezzo fa da Hamas, moglie e figlie uccise dai terroristi. Il pensiero di poterle incontrare nuovamente lo aveva tenuto in vita durante la prigionia. Ma il pubblico che ha animato la serata ora vuole risposte. Quando uno dei sopravvissuti al massacro in cui ha perso l'intera famiglia ha detto «Ora è il momento di una commissione indipendente per capire il motivo del fallimento nel difendere il paese», migliaia di persone si sono alzate in piedi e applaudito. Le prossime elezioni saranno il momento della verità. Lontano dal ricordo delle vittime del 7 di ottobre, continua a consumarsi lo scontro non solo sul terreno in Cisgiordania, ma anche diplomatico. È stato definitivamente chiuso il consolato britannico a Gerusalemme, la ritorsione decisa da Israele per la decisione di Londra di applicare sanzioni contro le colonie.
1: Stati Uniti, entra nel vivo la campagna in vista delle elezioni di metà mandato che preoccupano Trump, le cui decisioni di politica estera e anche di azioni militari sono influenzate da questa scadenza elettorale. Da New York, Nico Piro.
4: L'unico fuori programma arriva da un piccolo gruppo di contestatori rapidamente portati via.
5: He's gone back home to mom right now.
4: Sta tornando da mamma, grida Trump, ma non sa che sua mamma ha votato per me. Per il resto il comizio del presidente a San Antonio procede come da copione, tra proclami di vittoria e un lungo elenco di successi che la Casa Bianca si attribuisce. Fuori dall'arena però le cose non stanno andando come da copione. Nello stato per antonomasia più repubblicano degli Stati Uniti, dove i sondaggi alle prossime elezioni di medio termine danno clamorosamente il democratico Talarico in testa sul candidato repubblicano Paxton, sulle cui spalle pesano anche una lunga serie di scandali, inchieste e persino un impeachment riferito al suo incarico da procuratore generale dello Stato. Di questi giorni un audio registrato di nascosto in cui lo stesso Paxton punta il dito contro la guerra in Iran, non contro i dazi, per il prezzo del carburante e il costo della vita alle stelle. Guerra all'Iran che potrebbe riprendere presto, almeno a questo si sta preparando il Pentagono, mentre Trump sta valutando le tempistiche prima delle elezioni di medio termine o prima di quelle israeliane che cadono una settimana prima rispetto al voto americano. Lo riferisce Axios, agenzia che spesso funge da portavoce informale della Casa Bianca.
1: Ieri sera il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato 3 provvedimenti di clemenza, uno dei quali parziale per un gioielliere che 18 anni fa uccise 2 rapinatori a Catania. Rita Cavallo.
6: Nei 3 provvedimenti di grazia firmati ieri si coglie la ratio che guida il presidente Mattarella in ognuna delle grazie concesse finora: rispetto delle regole costituzionali, analisi dettagliata del fascicolo, via libera del Tribunale di Sorveglianza e del Ministero di Grazia e Giustizia. Materiale su cui poi il presidente esercita la propria valutazione, poiché la carta assegna esclusivamente al capo dello Stato questa prerogativa. Fra i graziati di ieri il gioielliere Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo, ha già scontato quasi metà della pena, si è sempre dichiarato pentito e in condizioni di salute difficili. Certo, immediata nell'opinione di molti è scattata l'analogia con il più recente caso di Mario Roggero, al centro di una forte reazione della politica e di uno sconfinamento di campo del ministro Nordio che annunciò l'avvio dell'iter della grazia. Un caso divenuto bandiera per invocare strette securitarie. Roggero non si è mai detto pentito, della sentenza non si conoscono le motivazioni, non ha mai avviato la richiesta di grazia. L'analogia fra i 2 casi non è nella mente del Quirinale, dove ogni richiesta viene valutata singolarmente, caso per caso, nel rispetto delle norme e nella libertà del Presidente di agire secondo coscienza. Negli altri 2 casi di ieri hanno influito anche percorsi di ravvedimento e inserimento professionale e le condizioni di salute di un figlio minore.
1: 25 anni fa a Milano l'incidente aereo con più vittime nella storia italiana, 118, oggi le commemorazioni a Sant'Ambrogio in diretta al Viselosi.
7: Sì, si sono concluse pochi minuti fa una messa qui a Sant'Ambrogio.

0: Per ricordare appunto questa tragedia, prima questa mattina a Linate erano stati deposti dei fiori lì nel luogo dove appunto si scontrarono i due aerei. Era l'8 ottobre del 2021, alle 8:10 del mattino, un piccolo aereo privato entrava in una pista dove già stava in fase di rollaggio un aereo di linea della Scandinavian Airlines. Alla base dell'errore la fitta nebbia, ma soprattutto alcune carenze strutturali che a quei tempi aveva l'aeroporto, e poi errori umani. Furono 118 le vittime, il più grande disastro aereo nell'aviazione italiana, il secondo più grande disastro a livello mondiale se si considerano solo gli incidenti a terra. Questa mattina, lo dicevamo, queste celebrazioni, più tardi c'è anche un secondo momento al Bosco dei Faggi. Maxia Zandonai ha incontrato l'unico sopravvissuto di quella tragedia, Pasquale Padovano.
1: In che modo, però, sono vivo.
2: C'è stato un prima, c'è stato un dopo l'8 ottobre. C'è tuttora un 8 ottobre per noi.
1: Ricordo tutto. Mi sento questo botto qua alle 8:08. Neanche il tempo di girarmi, non ci ho visto più niente, ho visto tutto il fuoco addosso. Vedo la pelle che gocciolava. I vestiti non li ho visti neanche. E poi mi sono svegliato dopo 5 mesi.
2: Mi ricordo giornate dietro la porta della rianimazione del Niguarda. Mi ricordo che parlavo col medico e chiedevo la percentuale di sopravvivenza di mio papà ogni giorno.
1: 14 mesi, più di un anno. Quando sono uscito dall'ospedale, poi sai cos'è, che avevo bisogno di tutto. Meno male che ho trovato, cioè, è stata mia moglie, è stato mio angelo custode.
2: È rimasta accanto a lui, è rimasta accanto a lui e tuttora se ne prende cura. L'esempio di quello che vuol dire amarsi.
1: Oggi come oggi sono passati, ripeto, 25 anni, sono arrivato a oltre 130 interventi. Adesso come adesso riesco a mangiare da solo, però se devo tagliare la carne non ce la faccio.
2: La vita dopo è una vita faticosa, ma è una vita. E questa è la cosa più importante per noi.
1: C'è la memoria vivente di 118 persone.
3: Migliaia di cittadini della zona dei Campi Flegrei in Campania sono ancora sfollati dopo la scossa sismica di luglio. Oggi manifestano a Roma, li segue l'inviata Francesca Coppola.
4: Sì, buongiorno, sono appena arrivati circa 750 manifestanti, ma qui al Colosseo se ne uniranno altri. Arrivano dai Campi Flegrei, come raccontavi, partiti a bordo di 13 pullman che sono stati scortati dalle forze dell'ordine. L'obiettivo è arrivare con il corteo che sta per partire proprio in questo momento a Palazzo Chigi con una delegazione, chiedere attenzione per i Campi Flegrei e la rete dei comitati promotori della manifestazione dice: vogliamo portare la voce dei 6.000 sfollati da case inagibili dopo il sisma di 2 mesi fa. Chiede quindi che la legge a cui lavora il governo insieme alla regione Campania, il sesto decreto che sta per arrivare, probabilmente arriverà in consiglio dei ministri martedì prossimo, chiede che sia una legge strutturale che quindi affronti in modo pluriennale l'emergenza bradisismo dei Campi Flegrei, che dia una riqualificazione stabile all'abitato in chiave antisismica, sostegno all'economia che dopo 3 anni di crisi sismiche è in ginocchio. Si uniscono a questo corteo anche i sindaci di quattro comuni dell'area flegrea, sfileranno con le loro fasce tricolore e il corteo è aperto da uno slogan che è quello che ha unito tutti i manifestanti ed è Campi Flegrei uniti nella lotta. È tutto, linea a voi.
3: È arrivato il maltempo con calo delle temperature e forti piogge, si vede soprattutto a Roma e in Toscana. Jacopo Ricca.
5: Una notte di temporali e allagamenti a Roma segna il primo giorno davvero autunnale nel centro Italia, dal Lazio alla Toscana fino all'Emilia. Qui la pioggia serale a Modena. Oltre 120 gli interventi dei vigili del fuoco nella capitale nella notte. Ecco quello che resta stamattina nel quartiere Flaminio con gli alberi caduti. Per qualche ora bloccata anche una parte della metromare, mentre i sotterranei del Colosseo sono rimasti chiusi durante la mattina per gli allagamenti. Dalle 10.30 tutto è tornato alla normalità, ma fanno sapere dalla direzione del parco archeologico gli spazi saranno nuovamente chiusi non appena ce ne fosse la necessità. Auto bloccate in mezzo a strade trasformate in fiumi anche verso il litorale laziale. In Toscana situazioni critiche, anche qui con alberi caduti tra Viareggio e Rosignano. Dopo una notte difficile, l'allerta gialla resta anche oggi sulle regioni centrali, in particolare quelle della costa tirrenica, dove sono attese nuove precipitazioni.
3: Giornata del FAI di autunno, 700 luoghi eccezionali da visitare nel fine settimana. Marco Cosenza.
6: L'onda futuristica di City Wave a Milano, la bolla sul tetto del Lingotto di Torino, le architetture della Sacra Famiglia nel cuore di Salerno. Tra innovazione e tradizione, l'Italia apre ancora una volta il suo scrigno di bellezze diffuse e nascoste. Con le giornate FAI d'autunno, sabato 10 e domenica 11 ottobre, saranno visitabili a contributo libero 700 siti in 350 città italiane, edifici monumentali, chiese, teatri, ville, castelli e palazzi storici, ma non solo, anche le botteghe artigiane che hanno reso il Made in Italy famoso in tutto il mondo.
7: Il grande artigianato italiano come culla dell'esperienza, della capacità, del talento dell'Italia, che poi ogni tanto diventa anche l'arte per cui siamo tutti famosi.
6: Poli di formazione, atelier, lanifici, antiche fonderie, attrezzerie, veri e propri musei del saper fare, 75 aperture e percorsi speciali per celebrare non solo l'arte italiana, ma anche chi ogni giorno la realizza e se ne prende cura, conservando e restaurando un patrimonio di tesori tutto da scoprire.
7: È la curiosità che ci anima e che deve animare gli italiani, e questa è la grande lezione delle giornate del FAI. Siate curiosi del vostro paese, perché nasconde dei tesori pazzeschi.
3: Tra pochissimo fuori TG, un'anticipazione con Maria Rosaria De Medici.
8: Abbiamo sentito tanto parlare di economia nel corso di questa edizione del giornale. Noi ci chiediamo qua quanto di tutto questo ricade direttamente sulle nostre tasche. Quanti soldi rischiamo di continuare a perdere? Tra pochissimo.
3: La prossima edizione del TG3 invece, come sempre, attorno alle 14.20. Grazie per l'attenzione e buona giornata.

0: È tempo di finanziaria. Qual è la prima misura, secondo lei, che il governo dovrebbe prendere?
1: Cercare di abbassare la bolletta della luce, compatibilmente con tutti gli impegni e il macello che c'è a livello internazionale.
0: Sull'IRPEF?
1: Sull'IRPEF, e parlo per la classe media, deve essere sempre, se possibile, per non sforare troppo il bilancio, abbassare qualcosa sull'IRPEF della classe media.
2: Più soldi alla sanità, perché siamo in Europa il paese che spende di meno in rapporto al PIL. Mi confronto spesso con prenotazioni di 12-18 mesi ed è inconcepibile per tutte le tasse che paghiamo, meno noi dipendenti e i pensionati.
3: Una supertassa sui super ricchi. Stiamo parlando di società o soggetti individuali che guadagnano anche più di 100 milioni all'anno.
4: Spendere più denaro su quello che è effettivamente l'istruzione, anche perché comunque al fine di formare le persone e renderle più qualificate potrebbero anche ottenere stipendi più alti.
5: Dobbiamo investire sui giovani, abbassare le tasse sul lavoro, aumentare il netto, investimenti di prospettiva.
6: L'aumento degli stipendi per il caro vita, incentivare i giovani italiani dai 18 ai 25 anni almeno per fare in modo che non scappino all'estero.
7: Buongiorno e benvenuti a Fuori TG. Dunque, questa era la copertina firmata da Niccolò Bellagamba e Antonello Santoro. Al microfono di Niccolò Bellagamba tutti quanti diventano ministri dell'economia, no? Quelli che lui intervista, perché lui fa domande su quello che chiedono e tutti rispondono e li ringraziamo per questo. E ringraziamo in particolare, l'avrete riconosciuto, l'attore Massimo Wertmüller, che anche lui ha risposto a una delle domande di Niccolò. Ecco, tutto questo per dire che siamo preoccupati, perché sentiamo tante notizie che arrivano dal mondo dell'economia dai lati più disparati, da Fondo Monetario Internazionale, l'andamento delle borse, ci chiediamo che cosa succederà nella manovra e quanto di questo ricade direttamente nella nostra vita quotidiana. Da qua vogliamo partire con Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Buongiorno.
8: Buongiorno, buongiorno a voi.
7: Bentornato Gianni e bentornata l'economista Veronica De Romanis, che è in collegamento con noi. Ben arrivata.
9: Buongiorno.
7: Allora, noi avremmo dei soldi in più che derivano dall'inflazione, che potrebbero servire, De Romanis, ed essere spesi, no, per migliorare le condizioni di vita degli italiani. Si dovrebbe aumentare la spesa?
9: Ma noi spendiamo

0: Già 1.150 miliardi l'anno e non è una spesa molto efficiente perché non vediamo grande crescita. Nel 2025 siamo stati più o meno fermi. Quindi il problema è capire dove mettere le risorse e dove da qualche parte forse tagliare. Io riprenderei due risposte che non a caso l'ha date un ragazzo o una ragazza: investire nell'istruzione. Già c'è un problema demografico molto forte nel nostro paese, pochi giovani. Questi pochi giovani dovranno produrre ricchezza per moltissimi anziani. Dobbiamo dare loro gli strumenti per produrre maggiore ricchezza e quindi devono essere ben istruiti e questa istruzione deve andare avanti anche lungo un lungo percorso della loro vita. Quindi più soldi all'istruzione. Oggi siamo ultimi in spesa per istruzione sulla spesa totale e fra gli ultimi in spesa per istruzione in rapporto al PIL.
1: Dunque, Gianni Trovati, noi mentre ci preoccupiamo sulla questione accise mobili, rientreranno il tetto sul prezzo del carburante, almeno di una parte del carburante potrebbe muoversi nuovamente a protezione dei consumatori. Nel frattempo, però, dal Fondo Monetario Internazionale ci dicono attenzione, attenzione al debito pubblico. Facciamo un po' fatica noi a capire questo allarme, quanto ricada su di noi davvero.
2: Sì, allora, ma all'atto pratico ricade tanto perché con un alto debito pubblico succede l'esatto contrario di quello che veniva giustamente auspicato da Veronica De Romanis, perché con un alto debito pubblico l'inflazione incide di più sulla spesa per interessi, che è l'unica spesa in crescita molto rilevante in questi anni, insieme a quella delle pensioni, cioè proprio il contrario di quello che giustamente veniva auspicato. Perché? Perché l'inflazione fa crescere i tassi di interesse, se tu hai un alto debito, questo incide di più sui tuoi tassi di interesse. Rispetto alle previsioni di aprile, cioè adesso con le previsioni fatte settimana scorsa, noi spenderemo 14,6 miliardi in più in 3 anni per interessi, che diventano 16,2 miliardi perché facciamo un extra deficit per energia e difesa, ci danno il primo ok oggi in Europa.
1: Perché
2: Naturalmente
1: oggi, ricordiamo, inizia anche
2: c'è
1: l'Ecofin,
2: l'Eurogruppo.
1: l'Eurogruppo e l'Ecofin, dove noi andremo a chiedere siate buoni.
2: Sì, e loro saranno buoni, nel senso che ci faranno spendere di più in deficit, peraltro, per energia e difesa. Naturalmente, tu più hai spesa per interessi, meno hai spesa per l'istruzione, più hai spesa per le pensioni, meno hai spesa per la sanità, cioè diventa più difficile intervenire davvero. Infatti, ultima cosa, la nostra spesa pubblica è tanta tanta, ma è molto rigida, perché noi abbiamo un livello di spesa pubblica in rapporto al PIL tra i più alti d'Europa, ma abbiamo un livello di spesa pubblica in rapporto al PIL tra i più bassi d'Europa, se si guarda singole voci come la sanità.

0: di manovra. Nel 2026 il prodotto interno lordo è previsto all'1%, migliore il rapporto deficit-PIL al 2,9%, ma peggiore il debito pubblico che toccherà il 138,1%. Sono i colpi di coda del superbonus e il ricorso alla clausola di salvaguardia europea con un extra deficit di quasi 29 miliardi di euro in 2 anni. Metà sarà destinata all'energia e vi rientrano misure in favore di famiglie e imprese. Gli altri 14,4 miliardi saranno utilizzati per la difesa, il più consistente aumento della spesa militare di sempre. In un quadro in cui sarà difficile tenere i conti pubblici sotto controllo, con l'inflazione in crescita, l'obiettivo dell'esecutivo è alleggerire il carico fiscale sul ceto medio. La misura su cui c'è più consenso è l'estensione dell'aliquota del 33% applicata ai redditi tra 28 e 50 mila euro fino ai 60 mila euro. Il costo indicativo della misura è stimato in circa 3 miliardi di euro, con un beneficio massimo calcolato fino a 1000 euro l'anno per i contribuenti con redditi più alti all'interno della nuova fascia interessata. L'altra ipotesi sul tavolo è la detassazione della tredicesima. Si prevede di sostituire l'aliquota ordinaria dell'IRPEF con un'aliquota agevolata, forse del 15%, ma non è ancora definita la platea dei beneficiari. Sulla quota di tredicesima detassata non si applicherebbero le ordinarie detrazioni dal lavoro dipendente.
1: Allora, Veronica De Romanis, mi perdoni se insisto, ma quale di queste misure che abbiamo ascoltato nella scheda sarebbe auspicabile? Voglio dire, la rimodulazione delle aliquote, per esempio?
2: Queste sono decisioni di politica economica. Quello che a me preoccupa è come le finanziamo, perché poi se no si crea un circolo vizioso. Nicola Bellagamba parlava dell'estendere l'IRPEF a 60.000 euro, costerà più o meno 3 miliardi. Ecco, tanto per dare un ordine di grandezza, noi abbiamo speso più o meno la stessa cifra per lo sconto sulle accise, che è stata una misura inefficace, non abbiamo visto grandi risultati e soprattutto regressiva, cioè ha avvantaggiato le persone più abbienti. Quindi è importante, quando si sta dentro il cantiere della manovra, proporre ovviamente, ma anche capire quanto costa e chi pagherà, perché il rischio è quello poi di non avere coperture permanenti e solamente temporanee e poi dover ricorrere al famoso debito che, come dicevo prima, che come si diceva prima in studio, ci costerà nei prossimi anni, queste sono stime del governo, oltre 110 miliardi, cioè stiamo parlando di 4 leggi di bilancio. Se io dovessi proporre una misura, quello che bisogna fare è mettere i soldi sui giovani. Un paese che ha tra i più elevati tassi di disoccupazione giovanile e soprattutto tassi di inattività giovanile, cioè oramai i giovani neanche più cercano un lavoro, bisogna investire sull'istruzione, ma anche sui centri per l'impiego, dare loro la possibilità di avvicinarsi il più possibile al mercato del lavoro. Ultimo dato che vi do, siamo i primi in termini di numero di NEET, quei giovani che non studiano, non lavorano, non sono in un programma di formazione. È vero che questo esercito, che oggi è 1.300.000 giovani, è diminuito nel tempo, ma è comunque una cifra inaccettabile per un paese come il nostro.
1: E aggiungo io, finché rimangono in Italia, perché poi molti decidono di trasferirsi all'estero. Però è un fatto che la pressione fiscale è un problema. E Nicolò Bellagamba ce lo ricorda con questo cartello.
3: Allora, intanto bisogna dire che le famiglie sono sempre più in difficoltà a causa dell'inflazione al 4,2%, quindi schizzata ai massimi, la media europea è il 3,8%, e i redditi anche sono aumentati di poco, sono stati mangiati dal caro vita. Questo ha portato anche la diminuzione del potere d'acquisto, in calo dell'1%, quindi con gli stessi soldi si compra di meno. Di conseguenza è diminuito anche la propensione al risparmio delle famiglie italiane, notoriamente delle formichine. E in questo quadro resta il grande problema della pressione fiscale. Guardate il secondo trimestre del 2026 è, in confronto all'anno precedente, aumentata dello 0,5, cioè 43,5%, è che il governo aveva detto la vuole portare al 40%. E considerando anche, quindi non questo è un dato medio, quindi c'è solo una grande pressione fiscale, ma considerando anche, poi vedremo altri dati, che 9 milioni di persone, tra coloro che lavorano anche per le detassazioni, per le detrazioni, non pagano un euro di tasse, su quella parte del paese che paga le tasse la pressione fiscale è ben più alta, come ricordò Draghi in una celebre relazione sulla Banca d'Italia.
1: Torniamo sempre al solito punto, no, Gianni Trovati? Lo sappiamo che soltanto una parte paga le tasse, un po' perché le paga alla fonte e un po' perché sceglie di pagarle per motivi etici. Ovviamente questo è un costo ulteriore per la comunità, ce lo ripetiamo ogni volta, però non pare che se ne esca.
4: Sì, oddio, un pochino se ne esce, nel senso che l'evasione fiscale è diminuita, o meglio è aumentato in modo consistente negli anni il gettito.

0: gettito dalla lotta all'evasione, e quel gettito dalla lotta all'evasione era lo 0,6% del PIL 20 anni fa, è triplicato, siamo intorno all'1,8% del PIL, sono 40 rotti miliardi all'anno, non è poca roba. Quel gettito antievasione aumenta la pressione fiscale, perché aumenta il gettito fiscale. La pressione fiscale è esattamente lo stesso problema che dicevamo della spesa pubblica prima, è troppa, e questo è chiaro, ma è anche malissimo distribuita, perché appunto dipendenti pensionati pagano l'IRPEF, con lo stesso reddito un autonomo paga molto meno legalmente, paga ancora meno se non paga, e così via. Allora, la spesa pubblica è troppa e mal distribuita, la pressione fiscale è troppa e mal distribuita, è tutto talmente evidente che se lo sappiamo noi chiacchierando a mezzogiorno e mezzo, uno si chiede perché mai, come dire, non si intervenga. Perché naturalmente questa eccessiva dimensione e questa cattiva distribuzione non sono figli di errori, distrazioni, eccetera. Sono figli di un equilibrio di interessi contrapposti che ha nelle decisioni politiche una manifestazione, la quale a sua volta ha gli effetti che abbiamo detto.
1: Allora, guardate come si riflette tutto questo equilibrio di interessi contrapposti però sui consumi delle famiglie. Sono usciti stamattina i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica che testimoniano un allargamento, come potete vedere sono dati che solidificano, diciamo, tutte le indagini fatte nel 2025, però diciamo, a spanne non sembra che la tendenza sia cambiata nel 26. Voglio dire, aumenta la differenza tra i consumi delle regioni del nord-est e quelle del sud. Quindi, tradotto, aumentano le diseguaglianze, no? Già nel nostro paese. Questo è il dato. Perché per il resto i consumi sono rimasti più o meno stabili.
0: Sì, perché tendenzialmente quando un'economia si indebolisce per, in questo caso, i frutti dell'inflazione, eccetera, la parte più debole tende a soffrire di più. È come nel corpo umano di un anziano un po' malato, eccetera, quando arriva una influenza, diciamo così, colpisce di più la parte che ha già patologie ovviamente pregresse. E peraltro questa questione... diciamo così, si contrappone a un recupero che pure il Sud ha avuto in questi anni, grazie al PNRR, è cresciuto un po' più del Nord e così via. Però al Sud si manifestano in modo ancora più enorme i problemi strutturali del paese. Si diceva prima della demografia dei giovani, c'è il rapporto curato dall'ex sottosegretario Garofoli che è stato appena pubblicato, c'è scritto che tra 2002 e 2022 500.000 laureati hanno abbandonato le regioni del Mezzogiorno. Ogni anno, anche oggi, 17.000 studenti del Sud si iscrivono ad Atenei del Nord oppure all'estero. Questo naturalmente trasforma un problema congiunturale in un problema strutturale.
1: In un problema del paese. Che cosa fanno gli italiani quando devono fare delle spese? Vanno a chiedere dei finanziamenti, dei prestiti, e anche questi sono in aumento. Nicola Bellagamba.
2: Il dato più significativo è che sempre più italiani utilizzano credito. Circa 6 italiani su 10 hanno un credito attivo con un importo medio di rata da pagare di 285 euro e un debito complessivo da ripagare di 33.000 euro.
3: Il trend di un credito al consumo in aumento è in parte fisiologico perché è sostenuto dall'ingresso delle nuove generazioni nel mercato del lavoro, in parte invece è dovuto alla ripresa di consumi e investimenti legati soprattutto alla casa.
2: Per quanto riguarda la forma di credito più utilizzata riguarda quella finalizzata all'acquisto di beni e servizi, prevalentemente per la casa, elettrodomestici come lavatrici, forni, e poi abbiamo auto e moto. Poi abbiamo i prestiti personali che hanno un peso di circa il 30%, finalizzati a sostenere spese della famiglia, e infine i mutui che hanno un peso del 24%.
3: La fotografia del paese mostra anche differenze tra le diverse aree geografiche, sia nel tipo di utilizzo del credito sia nelle cifre utilizzate.
2: Nel nord abbiamo rate medie più elevate dovute al fatto che i redditi medi sono più elevati e anche i valori degli immobili sono più elevati, mentre nel sud e nelle isole i valori delle rate medie sono più contenuti perché è diverso l'utilizzo del credito, ci sono meno mutui e abbiamo più prestiti finalizzati all'acquisto di beni e servizi, quindi con rate più leggere.
1: Andiamo a collegarci in diretta con la Camera dei Deputati, con Matteo Valerio, perché è in corso la votazione finale sulla nuova legge elettorale. Matteo.
4: Votazione finale che si è appena conclusa, 227 i voti favorevoli, dunque la maggioranza ha retto, la legge elettorale sarà operativa, c'è in aula in questo momento...

0: la protesta di tutte le opposizioni che hanno esposto cartelli con su scritto no all'imbroglio, legge truffa, con Meloni gasolio a 3 euro, me ne leggo soltanto alcuni. Del resto il percorso di questa legge elettorale, lo sappiamo, è stato molto travagliato. In prima lettura luglio scorso il governo era andato sotto proprio su un emendamento che riguardava l'introduzione delle preferenze all'interno di liste comunque bloccate e decise dai partiti, poi la riproposizione di questo emendamento al Senato che è passato. Qui alla Camera la terza lettura è stata caratterizzata proprio da tensione rispetto all'eventualità che si ripotessero fare vivi nuovamente i franchi tiratori, cosa che non è successa anche perché per i primi tre articoli della legge, fra cui quello sulle preferenze, il governo ha imposto la fiducia. Il governo ha imposto la fiducia anche in questo caso, ma in questo caso si poteva chiedere il voto segreto e appunto c'era abbastanza tensione perché proprio con il voto segreto il governo andò sotto a luglio. Questa volta però fra le vedette designate dalla maggioranza per controllare il voto dei colleghi e le forti proteste delle opposizioni, ve lo abbiamo detto, questa volta la maggioranza l'ha spuntata. Si guarda però già adesso a quello che sarà il giudizio della Corte Costituzionale su questa legge. Le opposizioni che l'hanno avversata fino all'ultimo l'hanno fatto notare, soprattutto su due punti. Il primo, che riguarda la previsione che venga indicato preventivamente il capo della coalizione, quindi fondamentalmente quello che verrebbe designato dalla coalizione, non dal capo dello Stato però, come Presidente del Consiglio, e poi il premio di maggioranza che scatterebbe al 42%, la soglia per la coalizione vincente, che è giudicato incostituzionale. Vedremo come e se si esprimerà la Corte Costituzionale. A voi.
1: Grazie a Matteo Valerio, altri aggiornamenti ovviamente nelle prossime edizioni del TG3 a partire da quella delle 14:20. Torniamo qua. Torniamo a parlare di evasione fiscale. Niccolò
2: sì,
1: Bellagamba.
2: Allora, ha ragione Gianni Trovati che è stata aumentata la lotta al sommerso, 36 miliardi, ma sono aumentati anche gli omessi versamenti, quindi l'evasione fiscale è sempre al stesso punto. Siamo a 300 miliardi, 115 se consideriamo anche i contributi. E questa massa, e le tasse le pagano per l'85% i lavoratori dipendenti e pensionati. E su chi grava la pressione fiscale sempre più? Guardate questo cartello. Il 19% dei contribuenti italiani, cioè coloro che hanno un reddito oltre 35 mila euro lordi, paga il 65% dell'IRPEF. Su questi 6-7 milioni di persone grava tutta la pressione fiscale. Ecco perché ridurre ridurre le tasse alla classe media con la riduzione dell'aliquota media è un provvedimento che va nella giusta direzione.
1: Veronica De Romanis, un commento su questo dato di evasione.
3: Beh, il governo fa quello che hanno fatto i precedenti governi, ovvero recupera gettito dall'evasione fiscale, questo è un bene, ma non lo restituisce riducendo le tasse, questo è quello che invece andrebbe fatto. L'altro punto è che abbiamo un fisco pieno di spese fiscali, le famose deduzioni e detrazioni, oltre 600 voci che ci costano in termini di mancate entrate più o meno 100 miliardi, e una gran parte di queste voci sono addirittura regressive, cioè vanno ad avvantaggiare chi non ha bisogno. Ecco, lì bisognerebbe mettere mani per riordinare, in alcuni casi cancellare proprio i famosi bonus. Ecco, devo dire, ora che siamo in legge di bilancio, solitamente i bonus non vengono mai cancellati ma aumentati, eppure lì il lavoro da fare è davvero tanto.
1: Vedremo. Grazie a tutti per la puntata di oggi, ci rivediamo qua domani per una pausa di bellezza, le giornate del FAI d'autunno. A domani, arrivederci.
4: L'uomo che inventò la politica, Niccolò Machiavelli, ne parliamo con Corrado Augias e Natalia.

0: questo chiaramente non è Brad Pitt. Ora che abbiamo la vostra attenzione, ecco alcuni vantaggi di questo promo. Domenica 18 ottobre 20:30, Rai 1.
1: Facciamo un pieno di convenienze e di novità da Acqua e Sapone. Scopriamo le offerte del momento. La nuova carta igienica Scottex, la Maxi da 12 rotoli, con 500 strappi per rotolo, la trovi a 6,99€. Prova anche la carta da cucina Scottex Quanto Basta, il formato da 6 rotoli a 5,99€. E trovi anche i fazzoletti Scottex tutti i giorni nel formato scorta da 36 pacchetti a 3,99€. Per prenderti cura della tua pelle, prova la delicatezza e la protezione di Infasil. Il bagno doccia da 500 ml sono a 1,99€. Lasciano una piacevole sensazione di freschezza e morbidezza. E per l'igiene intima di grandi e piccini, c'è la linea di detergenti intimi Infasil. Il formato da 200 ml è a 2,29€. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai la carta? Inquadra il QR code e scaricala subito. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
2: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
1: Il fenomeno della risonanza?
3: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
1: E la pressione?
4: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
5: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato.
1: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Dall'8 al 18 ottobre, un litro di olio di semi di girasole, Collina d'Oro, a 1,39 euro.
10: La spesa intelligente!
11: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
12: Meraviglioso!
11: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce e gas più i servizi di assistenza ai guasti casa.
12: In più, Era Hybrid Luce e Gas mi dà una parte di energia a prezzo fisso per proteggermi dai rincari. E una a prezzo variabile per beneficiare dai ribassi del mercato. Conviene due volte.
11: Il futuro con Era? Meraviglioso!
13: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite. Oggi però dobbiamo fare i conti con più cattivi odori, sporco e guasti. Per questo Calgon ha creato Calgon Total Action. Usalo insieme al detersivo ad ogni lavaggio per evitare calcare, residui e cattivi odori. Così il detersivo lava al meglio. Calgon Total Action protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
14: Prova Calgon insieme al detersivo. Acquista due prodotti a scelta tra un detersivo sole e Calgon. Ti rimborsiamo il 50% dell'importo.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie, in omaggio al fondatore di questa trasmissione, sia io sia la coautrice nonché figlia di Corrado Augias, ci siamo messi una sorta di divisa molto simile a quella che indossa Corrado Augias. Corrado, bentornato.
1: Grazie dell'invito che ho accettato con immenso piacere.
0: Corrado Augias con Natalia Augias ha scritto L'uomo che inventò la politica, inchiesta su Machiavelli, che è un libro prezioso per una serie di ragioni. A, perché ti costringe a ripassare la storia patria, la storia della Firenze del 4 e 500, la storia di Machiavelli, ma soprattutto perché ti spiega i meccanismi eterni della politica che ti aiutano a leggere anche il presente.
1: Bravo.
0: Corretto?
1: Non si potrebbe dire meglio.
0: Alice, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te, Giorgio. Ci penso io a rompere il bicolore con i pois. Invito tutti quelli che vogliono fare domande a Corrado Augias e a Natalia Augias a scriverci a quantestorie@rai.it nelle nostre pagine Facebook e X.
0: Mi permetterò da collega a collega, Natalia Augias, lo sapete, la corrispondente della Rai a Londra, di darci del tu mentre daremo doverosamente a Corrado, lei non credo, del lei. Natalia, buongiorno e benvenuta.
3: Buongiorno a voi.
0: Dicevo, i meccanismi eterni della politica. Partiamo allora dalla politica di queste ultime ore, di questi ultimi giorni, della contemporaneità, per farci aiutare a leggerla da Natalia e da Corrado. Francia, la rivolta dei giovani, siamo 450.000, questo è il sito di Rai News. Le Cornu, che è il primo ministro francese, nessuno può restare.

0: indifferente, e forse ci accosterei anche quello, oltre alle immagini che ci arrivano dalla Francia con degli scontri abbastanza feroci e devo dire anche una reazione della polizia molto virulenta, l'avrete vista probabilmente in televisione, un ragazzo ha perso una mano per via delle granate, adesso Le Cornu e anche Macron hanno detto le granate non verranno più usate dalla polizia, accostarla a un'altra notizia importante che ci è arrivata dalla Spagna. Le proteste di queste settimane che poi hanno portato anche alle elezioni, è morta Mari Carmen, cioè quella anziana signora sfrattata che ha generato poi la protesta di questi giorni, si va a elezioni per ragionare corrado su un tema più grande. A. Che succede al welfare dei grandi paesi europei? B. Perché loro si rivoltano e noi no?
1: Beh, intanto sul B cauti, perché in genere quello che succede di questo tipo dagli Stati Uniti a qualche paese europeo prima o poi arriva anche qua, ed è inevitabile. Faccio notare due cose. Che la messa in discussione in Francia della scuola e in Spagna delle abitazioni e del loro costo attaccano, reclamano due delle tre colonne sulle quali è fondato lo Stato sociale, che sono per l'appunto scuola, casa e sanità. La sanità per ora non è coinvolta lì, ma io non mi sorprenderei se la sanità fosse una miccia qui, perché la sanità nazionale gratuita, introdotta nel quel glorioso e tragico decennio del 70, è stato un fiore all'occhiello di questo paese e non meritava di essere ridotto come è stato ridotto.
0: Natalia, visto che anche tu nel libro in cui si parla di Machiavelli, ma come dicevo, si parla anche, si ragiona molto sul presente, sulla crisi anche delle democrazie liberali europee soprattutto, credo sia interessante ragionare con te su quello che sta cercando di fare il primo ministro inglese Burnham, cioè salvare un po' quelle che sono le colonne del welfare state, che peraltro è stato inventato dagli inglesi, dello Stato sociale, come diceva tuo padre.
2: Sta facendo una rivoluzione, almeno questo è il senso del suo discorso alla conferenza dei laburisti, che ha veramente stupito anche gli stessi laburisti. Cioè propone un paese tutto diverso, è quello che forse avrebbe dovuto fare Starmer per tenere insieme questo governo che gode di un'ampia maggioranza. Questo è un governo laburista in controtendenza, diciamo, a come si sono mossi i paesi europei, c'è una tendenza a destra. Invece questo è un governo laburista, appunto, che va avanti ormai da 2 anni e mezzo, ha cambiato il primo ministro, il primo Starmer era molto cauto, Burnham ha detto adesso basta, cambiamo tutto, torniamo in Europa, tra le altre cose. E poi ha detto anche sulla sanità, sull'istruzione, sul fatto che i giovani non trovano casa, cioè tutti questi temi sono stati affrontati in maniera molto radicale. Bisogna vedere se avrà il tempo di farlo, però la reazione diciamo popolare è stata sicuramente molto netta, infatti i laburisti hanno riguadagnato consensi.
0: Corrado, mi attacco a una frase di Natalia quando diceva l'Inghilterra, la Gran Bretagna è l'eccezione che è andata a sinistra, perché c'è una tendenza che porta a destra. Nel momento in cui entrano in crisi le colonne dello Stato sociale e vengono reclamati quei diritti, perché dal Sud America all'Europa si va a destra? Perché la risposta si cerca a destra?
1: Ma l'ipotesi che si può azzardare in una situazione caotica, diciamo pure, sul piano globale, planetario, con queste le ex due superpotenze che erano Unione Sovietica, poi Russia e Stati Uniti d'America, alle quali si sta aggiungendo, anzi forse è già molto avanti la Cina e poi già si prepara sulla soglia l'India. Ecco, in questa situazione così caotica le colonne dello Stato sociale sembrano barcollare e su tutto questo domina un altro sentimento che è un'opinione dell'uomo della strada, sia chiaro, che è la paura. Cioè sia in America, negli Stati Uniti, sia in Europa,

0: Il sentimento collettivo prevalente, a mio giudizio, è la paura. Paura degli immigrati, soprattutto. Del cambiamento che masse di poveri che arrivano senza una collocazione possono provocare. L'infiltrazione di una lingue, religioni, modi di costumi, compresi quelli sessuali, matrimoniali, totalmente diversi da quelli ai quali l'Europa era abituata, tutta questa somma di cambiamenti genera paura e sulla paura i governi di destra speculano.
1: Natalia, prima di parlare del 7 ottobre, torno da te anche perché sia in questo libro, sia insomma in conversazioni che abbiamo avuto, volevi ragionare sul principe contemporaneo. Ora il principe Machiavellico naturalmente pensava alla Repubblica, non certo a una democrazia, e però che cosa deve avere chi governa per riuscire, diciamo così, a governare la paura di cui parlava tuo padre?
2: Deve avere le doti, in qualche modo forse deve avere le doti di cui parla Machiavelli quando dice bisogna essere volpe e leone. Ha bisogno di astuzia, ha bisogno di conoscere e capire i tempi che vive e i tempi della politica, ha bisogno di dimostrare forza anche. Siamo di fronte a una presidenza americana che fa uso soltanto, diciamo, di quell'aspetto della leadership. Poi certe volte Trump è stato anche costretto a rivedere un po' le sue posizioni, quindi non sempre funziona. La forza deve essere sostenuta da una forza reale. Adesso vedremo a novembre che cosa succede.
1: Esattamente. Anche oggi i giornali sono talmente ricchi di notizie, riflessioni sul 7 ottobre, che è stato ricordato nei modi più diversi, anche qui da noi in Italia, questa è Repubblica, sulle lapidi dei giovani massacrati da Hamas. Il 7 ottobre è infinito. È un tema molto doloroso, Corrado, che tu hai vissuto come?
0: Ieri sera ho sentito nel programma della Gruber un ex ministro israeliano, si chiama Yossi Beilin, bravissimo, laburista, illuminato, partecipò alla stesura degli accordi di Oslo che portarono a una breve e effimera pace. Che cosa diceva Beilin? Diceva che il trauma del 7 ottobre. E guarda, è un'opinione adesso, per carità, io sono l'ultimo della terra, ma è un'opinione che avevo anch'io maturato per conto mio, che il 7 ottobre ha provocato un tale trauma, soprattutto per questo. Il sentimento comune degli israeliani era: finalmente abbiamo una casa, un domicilio, un focolare, come diceva nell'Ottocento. Come si diceva nell'Ottocento, dove siamo al riparo. Nessuno qui dentro questi confini ci può perseguitare. Non è vero. Il 7 ottobre ha dimostrato che questa era una falsa certezza, donde un trauma immenso. E qui veniamo alla parte dolorosa. Trauma immenso, reazione durissima. Che se si fosse limitata, è la mia idea, ad essere una reazione durissima, nessuno avrebbe avuto nulla da dire. Ma quella reazione durissima è diventata un massacro indeterminato, infinito, che a mio modestissimo giudizio non è sbagliato, eccessivo definire sterminio, 73.000 palestinesi uccisi. E la situazione in Cisgiordania, di cui si parla poco, ma che non è meno, anzi forse è più crudele, perché lì c'erano i morti sotto le macerie. In Cisgiordania ci sono i vivi che vengono vessati, umiliati, le case distrutte, i raccolti bruciati, gli olivi segati. Puro atto di crudeltà. Ecco, tutto questo ha nuociuto a Israele più di ogni altra cosa possa aver fatto in tutti questi anni.
1: Torniamo alle questioni di casa nostra prima di affrontare Machiavelli e il libro di Corrado e Natalia Augias, facendovi vedere un'immagine, una polemica suscitata, non tanto dallo striscione quanto dal fatto che due poliziotti morghesi quello striscione in una scuola di Genova hanno tolto.
3: Ogni bambina e bambino è realmente straniero agli altri per i primi minuti del primo giorno di scuola.
4: Cartelli, striscioni, messaggi. La comunità della scuola Daneo di Genova è scesa in piazza e ha voluto trasformare la protesta in un messaggio collettivo.
5: L'umanità deve al fanciullo ciò che di meglio può dare.
4: Questa mattina circa 300 persone, genitori, insegnanti e cittadini, si sono dati appuntamento dopo il blitz di due agenti in borghese che venerdì hanno rimosso dal cancello lo striscione contro il decreto scuola. Un gesto che è diventato un caso politico. Il ministro dell'istruzione del merito Giuseppe Valditara ha parlato in un post di strumentalizzazione dei bambini.
6: Abbiamo ricordato l'articolo 34 appunto della Costituzione. L'integrazione e lo stare insieme è l'unico modo per far sì che la società sia una società più giusta e migliore.
1: Qui credo, Natalia, che lo sguardo di chi vive e conosce la Gran Bretagna come te sia particolarmente interessante, perché questa è una polemica che immagino in Gran Bretagna ci sia stata 40 anni fa, 50 anni fa.
2: Questo è un paese costretto all'integrazione, costretto, dico costretto, che però considero questa la soluzione migliore, ma dal suo passato ha avuto le colonie e quindi a un certo punto diciamo il bilanciamento dei poteri è cambiato, il Regno Unito ha perso potere economico, ma insomma ha cominciato ad avere un'immigrazione legale, consentita, spinta dal governo, passaporti a 700.000 cittadini indiani nel periodo di Rishi Sunak, ma insomma è una società mista e quindi bisogna tenerla sotto controllo e l'unico modo è l'integrazione. E c'è l'esame di cittadinanza che fanno quelli che non hanno il passaporto, che richiede appunto una buona conoscenza dell'inglese e per gli adulti anche un piccolo esame di storia. Si passa dalle Spice Girls a quanti sovrani ci sono stati nel paese. Funziona? Fin qui ha funzionato, ci sono stati anni difficili che coincidono naturalmente con i periodi economicamente più complicati per il paese, anni 70. Fino adesso funziona e questa diversità etnica e culturale è rappresentata, ma da anni, anche nel governo, anche nel servizio civil service, cioè l'amministrazione pubblica, è in tutti i livelli della società. E questo il modo, penso.
1: Alice.
7: Allora, c'è una domanda di Massimo che dice: che consiglio darebbe Corrado Augias a Corrado Machiavelli ai politici del campo largo?
1: Vi facciamo vedere uno dei tanti articoli di oggi dedicati al campo largo che racconta quello che è accaduto nelle ultime ore, le chat dei quattro leader, Schlein, Conte non mi parlò di terzo nome, diceva l'ascoltatore Corrado, che consiglio potrebbe dare Machiavelli ai protagonisti del campo largo? Ma
0: Machiavelli li guarderebbe con ripugnanza.
1: Ecco, lo sapevo.
0: Sì, perché lui era disposto a fare protagonista, dedicatario, a parte Lorenzo De Medici, non quello là, quel nipote. Lui era disposto a fare dedicatario un pendaglio da forca, come il principe, come Cesare Borgia, figlio di quel papa orribile, che purché fosse capace di reggere il governo, anzi di unificare dei territori. Davanti a questi qua, che litigano tutti i giorni, a chi deve fare il premier, e se deve fare quello lo deve fare quell'altro, che poi vediamo il campo largo se si allarga fino lì o fino qua. Machiavelli gli cadrebbero le braccia.
1: Però posso fare una domanda da avvocato del diavolo senza che lei mi insolentisca? E cioè, allora Giorgia Meloni, però da questo punto di vista il lavoro del politico lo fa bene.
0: Giorgia Meloni è una politica astuta, furba, sfrutta, anzi dirò di più. Il mistero per cui, nonostante 4 anni e qualche passati senza fare nemmeno una delle riforme di cui questo paese avrebbe bisogno, con una popolarità

0: intatta, quel mistero si risolve guardando dall'altra parte, che dall'altra parte non c'è stato nessuno in grado di competere, virgolette, politicamente con lei. Lei chiaramente dal punto di vista dell'astuzia politica è la migliore di tutti. Forse Renzi dall'altra parte, parlo liberamente come se stessimo all'osteria, sia chiaro. Forse Renzi dall'altra parte sarebbe in grado di tenerle testa e chissà di vincere.
1: Parliamo di Machiavelli, finalmente.
0: Oh, era ora.
1: Giorgio Alberto, ora cominciamo. Giorgio Alberto, a contestare la struttura della
0: No,
1: trasmissione.
0: ma che diamine?
1: Giorgio Albertazzi.
0: Lei mi invita in quella da Londra, io da Roma, per parlare di Machiavelli
1: Non,
0: e poi
1: vabbè,
0: parliamo.
1: lateralmente ne abbiamo
0: Vabbè.
1: parlato. Giorgio Albertazzi che interpreta Machiavelli.
2: Ho scritto di un principe virtuoso che lavora 24 ore al giorno per fondare uno Stato nuovo e dare giuste leggi ai suoi sudditi, di un principe onesto, al quale ho chiesto come prima cosa di non rubare il denaro del popolo. Vi pare i vostri principi, anti-Machiavelli, rispettosi della religione, facciano così?
3: Ma lei ha detto che il principe non deve rubare per non irritare il popolo, perché ha detto: gli uomini sono così fatti che dimenticano più presto la morte del padre che non la perdita del patrimonio.
2: E allora, non gli pare una buona ragione questa per essere onesto? Io non cercavo un santo degno di andare in paradiso. Cercavo un uomo capace di governare bene.
1: Il principe non deve essere un santo, ma deve essere cosa? Un principe capace, secondo Machiavelli.
0: Deve essere volpe e
1: Come
0: leone.
1: diceva Napoleone.
0: Volpe per scansare le trappole, leone per annientare i nemici. Sono due doti che sembrano contrastanti, ma che invece nella storia spesso si sono unificate. Vede, caro Zanchini, quello che a me, rileggendo Machiavelli alla luce anche di alcuni pareri delle correnti storiche più aggiornate, è parso evidente, è che Machiavelli è un uomo disperato. Lui vede l'Italia ridotta a brandelli e nessuno che la sappia tenere insieme. È il Papa come questa entità ingombrante che occupa tutta la parte centrale della penisola e impedisce agli altri di unificarsi a loro volta. Asorrosa, l'ultimo saggio che ha scritto, magistrale, si chiama Machiavelli. Anatomia di una disfatta. Lui è quello che sentiva la disfatta dell'Italia politica, militare, economica, che era la controfaccia della gloria del Rinascimento. Il principe di cui si parla in quel libro è del 1513, siamo in pieno Rinascimento. Lui sentiva questa tragedia politica, militare, economica, incombere sulla penisola e ne ha fatto motivo. Tra l'altro lui è morto nel 27, per cui l'anno prossimo 500 anni, poche settimane dopo che Carlo V
1: Con i
0: aveva mandato
1: lanzichenecchi.
0: i suoi lanzichenecchi. Lei c'era? No. Non rida, aveva mandato i suoi lanzichenecchi a
1: No, lo so, perché io
0: violentare.
1: sono papalino, lei lo sa, quindi è
0: E
1: cosa, per
0: certo,
1: me è una ferita.
0: lei questo te la ricordi di
1: Beh,
0: famiglia.
1: se la ricordi di famiglia.
0: Aveva mandato i lanzichenecchi a violentare Roma, i suoi abitanti, le chiese, i conventi, i palazzi nobiliari, tutto, le donne in primo luogo, tutto stuprato, tutto rubato. E Carlo V aveva dato un segnale al Papa dicendo: Papa, stai attento, non supplicare

0: superare i limiti del tuo mandato sacramentale, perché se no, capito? È tremendo. L'Italia del Cinquecento è terribile. La controfaccia è la gloria.
1: Ne approfitto, Corrado, alla luce di quello che lei ha detto, per provare a toccare il tema dell'Europa di oggi, che rischia di essere come l'Italia degli stati preunitari, diciamo così. E lo dico facendovi vedere delle immagini, sempre parole di Machiavelli, in cui Machiavelli parla degli eserciti, eserciti mercenari o eserciti propri. Perché Natalia, che non conosce soltanto bene la Gran Bretagna, ma anche le questioni europee, potrà aiutarci anche a ragionare sugli eserciti europei, sul riarmo europeo, perché Machiavelli parla, lo diceva Corrado e anche Natalia, all'oggi. Sentite le sue parole.
2: Se uno tiene lo Stato suo fondato sull'armi mercenarie, non sarà mai fermo né sicuro perché le sono disunite. Ambiziose e senza disciplina, infedeli, gagliarde tra gli amici, tra gli nemici vili. Non hanno timore di Dio, non fede con gli uomini. E tanto si differisce la rovina quanto si differisce l'assalto. E nella pace sei spogliato da loro, nella guerra da nemici. La cagione di questo è che non hanno altro amore né altra cagione che le tenga in campo che un poco di stipendio, il quale non è sufficiente a fare che egli voglino morire per te. Vogliono benessere i tuoi soldati mentre che tu non fai guerra. Ma come la guerra viene? O fuggirsi o andarsene.
1: Conviene, Natalia, avere un esercito proprio, non di mercenari, per le ragioni che abbiamo appena ascoltato. Ora, perdonami questa domanda che ci porta nel presente, però Machiavelli parla al presente e anche alla necessità, credo, di investimenti europei comuni.
3: Conviene una difesa europea, è chiaro, è così chiaro. Non so, poi da Londra. Secondo me, che qui diciamo, la questione ucraina è molto sentita, è la prima questione sempre per qualsiasi colore, qualsiasi sia il governo in carica dal 22, da quando è stata aggredita. E è evidente che serve una difesa a un'Europa che non aveva questo problema fin quando ci sono stati gli Stati Uniti. Ma tutti i giorni, su tutti i giornali britannici, scrivono: non pensate che si torni lì anche quando passerà la presidenza Trump. È chiaro che serve una difesa europea, perché il mondo è cambiato, è un mondo di grandi potenze. Sta cambiando tutto così velocemente che è anche da lì la paura di cui dicevate prima, perché anche chi non legge i giornali penso che un cambiamento molto forte lo percepisca. Serve la difesa europea e serve in fretta.
1: Alice ci deve dare una notizia.
4: Allora, è stato appena annunciato la vincitrice del Nobel per la letteratura, sono sul sito del Post ed è Anne Carson, che è una poetessa e professoressa di lettere classiche di 76 anni, canadese. Le sue opere in Italia sono state pubblicate, l'ultima per Utopia, si chiama De Creazione, nel 2022 dalla Nave di Teseo. E si chiama un saggio romanzato in 29 tanghi. E però c'è una domanda di Assunta che chiede: chi è, secondo Machiavelli, il buon politico?
1: Corrado, chi è il buon politico? Chiede Assunta. Abbiamo un minuto e mezzo. Secondo Machiavelli, eh?
0: Sì, certo. Il buon politico è quello che riesce a fare l'interesse generale dello Stato, che governa, piccolo o grande che sia, e tutto questo conta molto di più dei mezzi che usa per raggiungere quello scopo. Quello è il buon politico. Prima dicevo, ricordavo le sue doti principali, la volpe e il leone. Il fine che mette insieme tutte queste cose è reggere uno Stato tenendolo unito, nell'interesse di tutti. L'interesse di tutti è quello all'ombra del quale possono anche essere commessi dei crimini. Lei ha detto due volte nel corso di questa conversazione, di cui la ringrazio, non se lo meriterebbe, ma insomma lo faccio lo stesso. Lei ha detto due volte: Machiavelli è parla oggi.

0: È giusto, deve essere così, perché vede Machiavelli, oltre che finissimo letterato, grande commediografo,
1: Anche la Mandragola.
0: quando io ero giovane ancora la Mandragola si dava nei
1: Vero.
0: repertori.
1: Abbiamo pochi secondi.
0: Machiavelli è uno scienziato e quando uno scienziato scopre delle regole, quelle valgono al tuo tempo e al nostro.
1: Nathalie e Corrado Augias hanno scritto L'uomo che inventò la politica, inchiesta su Machiavelli, pubblicato da Einaudi. Nathalie, grazie, tornate presto, Corrado scriva perché l'aspettiamo qua a
0: Sì,
1: giorni.
0: a giorni, a
1: Sì,
0: giorni, ad horas.
1: ad horas. Grazie, Alice, a domani.
2: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Celebriamo i nostri 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, spazzolino elettrico Oral-B Aio 6, tuo a 99 euro. MedioWorld.
4: Un sensore esterno scatta. E poi? Con Verisure poi la centrale operativa si attiva rapidamente.
5: Qui è Verisure, stiamo allertando le forze dell'ordine.
4: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Aspirapolvere senza fili Roventa X-Force Flex 1080 per una pulizia smart e senza sforzo a 179 euro. 1 euro, batte, forte, sempre.

0: il 1957. In piena guerra fredda, l'Unione Sovietica lancia in orbita lo Sputnik 1, il satellite che per la prima volta porta allo scontro tra le due superpotenze nello spazio. Intanto, negli Stati Uniti viene emanato il Civil Rights Act per il diritto di voto degli afroamericani, primo segnale federale contro la segregazione razziale. Mentre sei paesi firmano i trattati di Roma che danno vita alla Comunità Economica Europea, primo grande passo verso l'Europa Unita. In Italia sono gli anni del boom e sul mercato arriva la nuova Fiat 500 e Bruno D'Ossena, campione di Boogie Woogie, organizza al Palazzo del Ghiaccio di Milano il primo festival italiano del rock and roll. Insieme a Celentano, Mina ed Enzo Iannacci fa il suo debutto Giorgio Gaber. La musica italiana sta per voltare pagina.
1: Oggi parliamo di Giorgio Gaber col professor David Bidussa, partendo da quel 1957, quel debutto a Palazzo del Ghiaccio e poi forse anche del suo far coppia all'inizio con un artista che ha molte assonanze con lui, che è Iannacci. E ne parliamo con due competentissimi, Maria Sole Sanasi e Francesco Ferasin. Professore, cos'è che accomuna, partono insieme, fanno un duo, Iannacci e Gaber, cos'è che li accomuna?
2: Secondo me li accomuna il fatto che non sono nel costume del proprio tempo. Sono dentro una voglia di scavare, sono dentro un linguaggio molto raffinato, perché questo li accomuna anche da un punto di vista culturale, non solamente politico o politico-culturale, culturale. Ma soprattutto sono...
1: Sì, senza mancare di rispetto agli altri cantautori, tutti bravissimi. Ho pensato, però loro hanno qualcosa in più, hanno più letteratura nella loro...
2: Hanno anche uno stile. Cioè noi dobbiamo partire dal fatto che nel 57-58 in Italia la canzone d'autore è una canzone eseguita, per esempio, urlando. Cioè la voce più nota è, da una parte, Tony Dall'Ara, l'altro è un altro che urla con una più melodia, che è sicuramente Domenico Modugno. Però in ogni caso loro non urlano, hanno un linguaggio anche abbastanza difforme per certi aspetti, ma soprattutto hanno una postura che uno avrebbe pensato

0: pensato essere quella di uno studioso da anni 40 di una
1: e
0: sezione universitaria.
1: Gardner,
0: cioè non
1: come
0: un
1: vedremo
0: cantante.
1: Nel primo capitolo, in cui l'abbiamo definito il corsaro, con, guidati da Emanuele Lucchetti, ha queste particolarità. Seguitelo sul filo conduttore che vi ha indicato il professor Bidussa.
2: È il 18 maggio del 1957 e al Palaghiaccio di Milano si svolge il primo campionato italiano di rock and roll, la nuova musica che viene dall'America e sta dilagando anche in Italia. L'anno prima la RCA ha cominciato a distribuire i dischi di Elvis Presley e l'industria discografica italiana ha spiccato il volo. Se nel 51 si vendevano 3 milioni di dischi, nel 58 saranno 17 milioni. Più dell'80% sono destinati ai giovani, che però vogliono cantare in italiano e il Festival Milanese presenta giovani cantanti che si stanno confrontando proprio con questo genere. Tra loro ci sono un orologiaio di origini pugliesi che si chiama Adriano Celentano, una ragazza cremonese che si fa chiamare Baby Gate e presto diventerà Mina, un futuro medico che suona più strumenti e un suo amico chitarrista che viene dal jazz. Si chiamano Enzo Iannacci e Giorgio Gabersic, un cognome di origine slovena che presto accorcerà in Gabber. I giornali non capiscono quello che sta succedendo. Definiscono questi cantanti degli urlatori perché non cantano, ma appunto urlano nel microfono. Non immaginano che proprio loro stanno per cambiare la storia della canzone italiana.
3: Mi dispero quando penso che già ti dirò, ma già ti dirò.
4: Il primo brano italiano di rock and roll lo canta Gaber. Esce nel 1958. Si chiama Ciao ti dirò. Se Celentano è il primo nella canzone italiana a usare il corpo, Gaber e Iannacci vi aggiungono una comicità stralunata, marchio di fabbrica del nascente cabaret milanese. Insieme formano un duo, si fanno chiamare i due corsari.
5: Una fetta di limone, una fetta di limone.
4: All'inizio degli anni 60, il panorama musicale italiano vive una grande trasformazione. A Roma, la RCA lancia i Tormentoni da spiaggia e i ragazzi Ye Ye, Morandi e La Pavone.
6: Quando sei qui con me.
4: A Milano, la Ricordi sceglie la canzone d'autore e punta su dei giovani cantautori genovesi. Gino Paoli, Luigi Tenco, Bruno Lauzi e Fabrizio De André.
7: Per poter ricordare.
4: Ma lancia anche i nuovi interpreti milanesi, Ornella Vanoni, Gaber e Iannacci.
7: Senza fine.
4: Fanno parte di un ambiente culturale dove teatro e canzone convivono nei lavori di Dario Fo e Franca Rame, Giorgio Strehler, i Gufi e Maria Monti, con cui Gaber scrive il suo primo vero successo.
6: Non arrossire.
4: Il duo con Iannacci si scioglie, ma Gaber resta un corsaro che compie incursioni nei generi musicali. Dopo il jazz, il rock and roll e la canzone sentimentale, insieme allo scrittore Umberto Simonetta, si confronta con la canzone d'autore.
6: C'ero Ticino, ma lo chiamava Mago.
4: Sono bozzetti in forma di ballata che parlano di figure marginali, eroi da balera e osteria.
6: Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca il biliardo, non è di grande compagnia, ma più simpatico che ci sia.
4: Le incursioni di Gaber si estendono alla televisione. Partecipa a molti programmi, a 4 festival di Sanremo e nel 66 anche al Festival della Canzone Napoletana. Dopo essersi unito sentimentalmente con l'attrice e cantante Ombretta Colli, Gaber crea un sodalizio artistico con il pittore Sergio Luporini. Il loro primo successo si chiama Barbera e Champagne.
8: Barbera e Champagne, stasera bevia.
4: Ma con l'arrivo del nuovo decennio, mentre esplode la rivolta giovanile, Gaber si rimette in gioco, abbandona festival e studi televisivi per dedicarsi solo al teatro e alla canzone.
9: Lavoravo in quel di Baggio ad un nastro di montaggio. La mia testa si girava e il motore accompagnava. Per quel nastro fu perciò che il mio tic si complicò. Non si sta poi tanto male con un tic orizzontale, ma per colpa di un rialzo lo seguivo in un sobbalzo. Per quel nastro fu perciò che il mio tic si complicò.
1: Curiosissima la storia di Gaber, diventa famosissima per una canzone melodica, Non arrossire, ma tutto il resto delle sue canzoni, davvero tutte, sono canzoni pazzotiche, che hanno qualcosa di stravagante e che interpretano l'anima pazzotica degli anni 60. Nel boom economico c'è una vena, nella letteratura, nel cinema, così, pazza, e Gaber è questo, è un grande irregolare, come Iannacci del resto.
0: Lo è, secondo me, anche, come dire, per le cose che mette nei suoi testi musicali. Per esempio, ci sono due aspetti molto interessanti della sua prima, come dire, stagione d'autore. Il primo è dato dal fatto che improvvisamente la periferia di Milano, sono le canzoni del Cerutti, sono le canzoni sulla periferia verso Via Lorenteggio, verso Vespri Siciliani, c'è tutta la zona che in quel momento era una zona industriale di Milano.
1: Riccardo, oggi, tutti Riccardo, i personaggi.
0: Esattamente, che oggi sono diventate delle zone residenziali.
1: È la periferia dove ci sono le fabbriche che entra dentro la città. Professore, la interrompo un secondo. Maria Salve Senasi, che ruolo gioca la chitarra nella musica di Gaber?
10: La chitarra nasce da un'origine, insomma, particolare e anche molto toccante, perché Gaber la incontra in un certo senso grazie a suo padre, che gliela regala non per una vocazione artistica del bambino, ma Gaber a 9 anni la impugna proprio per riprendere l'utilizzo di una mano che si era paralizzata da piccolo a causa della poliomielite di cui soffriva. Infatti lui lo dirà sempre, dirà: tutta la mia carriera nasce dalla mia malattia. Ed è molto bello, appunto, interessante come questo sia un dato che accomuna molti grandi artisti, no? Che il corpo abbia saputo reagire ad una mancanza ed abbia saputo tramutare la sua voce, un nuovo linguaggio, ecco, utilizzare un nuovo linguaggio rispetto al limite che aveva. Infatti è bello, appunto, come
1: questo... Io sono d'accordo, forse è questo che gli dà quella marcia in più. Continui, scusi, l'ho interrotta, dicevi?
10: No, dicevo, è bello che questo corsaro, come si fa a chiamare, sia Spavaldo, no? Infatti lui nasce il duo dei due corsari con Enzo Iannacci, appunto, come dicevamo, nel 57, e quello che poi li distinguerà sarà il fatto che Iannacci resterà sugli ultimi, sulla Vincenzina, sul Barbun, sull'Emigrato del Sud, quindi scegliendo quel incontro-scontro tra dialettica della città, no? Che resta uno sfondo, sì, ma allo stesso tempo sempre protagonista con le sue periferie e i suoi esclusi, mentre Gaber sceglierà di concentrarsi sulle nevrosi e sulla crescita dell'identità dell'uomo borghese.
1: E allora, visto che c'è, chiedo a Francesco Ferasin, come conseguenza di questo discorso di Maria Suole Sanasi, c'è che Gaber in politica diventa un libero battitore, mentre tutti gli altri, non voglio dare dei conformisti, ma tutti gli altri cantautori, bene o male si sa dove pendono. Gaber, poi lo riprendiamo alla fine, non si preoccupi, è uno libero.
11: Sì, perché appunto parlavamo di corsari, lui è un grandissimo corsaro anche in politica, dirà in una delle sue ultime interviste: io non vado più a votare. Poi più ironicamente Luporini dirà di lui: beh, io ero comunista, lui un po' meno. Però se si vanno ad ascoltare i suoi testi si capisce proprio questo anticonformismo che, insomma, un po' pervadeva proprio anche la sua filosofia proprio di vita. Abbiamo Salviamo sto paese, in cui lui sembra quasi un nostalgico del boom economico. Ancora più tagliente Quando è moda, in cui bruciano tantissimo quei versi: non sono più né compagno né femministaiolo militante, appunto. Badiamo bene che queste due canzoni fanno parte dell'album Polli di allevamento, che crea un certo scompiglio anche all'interno del mondo della sinistra.
1: E che tipo è Gaber? Quindi è uno che è un libero battitore politico, però viene accolto dal mondo della musica con rispetto. Perché?
0: perché secondo me lui aveva intanto una grande

lingua. Cioè, una grande lingua intendo dire un grande livello di italiano. Questo sembrerà assurdo, però lì c'è una, come dire, anche una raffinatezza delle parole che è molto importante, che secondo me lo rende

0: questi perché sono poveri, per esempio, no?
1: Esatto.
0: Ma io da questa condizione anche economica devo tirar fuori le proprie pazzie, le proprie fisse.
1: Ha detto tutto, professore, entriamo nel secondo
0: capitolo. Una
1: grande
0: sensibilità da questo punto di vista.
1: Dove svilupperemo questo discorso in presenza del signor G, sempre guidati da Emanuele Lucchetti.
2: Nel 1970 Gaber capisce che il suo mondo, quello dove può esprimere al massimo la sua arte, è il teatro. Ad aiutarlo in questo passaggio è Paolo Grassi, l'uomo che ha creato insieme a Giorgio Streller il Piccolo Teatro di Milano e che ora lo dirige, che ha scoperto questo nuovo Gaber in un concerto diviso a metà commina al Teatro Lirico di Milano. Folgorato dal suo personaggio e dal suo recitar cantando, gli propone un recital. Gaber chiede all'amico Sandro Luporini di scrivere insieme a lui i testi delle canzoni e dei monologhi. Lo spettacolo, Il Signor G, debutta il 21 ottobre del 1970. Segue la trama di un signore qualunque, il Signor G, dalla nascita alla morte. Gaber abbandona i bozzetti e l'ironia bonaria dei lavori precedenti, si fa più aggressivo e mette in scena le nevrosi e le contraddizioni dell'uomo contemporaneo. Lo spettacolo alterna monologhi di prosa a canzoni. È nato il teatro canzone. Modelli per Gaber sono Dario Fo, con i suoi preamboli e le chiacchierate all'inizio dei suoi spettacoli, e Jacques Brel, con quel suo canto interpretato più da attore che da vocalist.
3: L'altro giorno il mio papà mi ha portato su una collina e mi ha detto: guarda, tutto quello che vedi un giorno sarà tuo.
4: Anche a me l'altro giorno mio papà mi ha portato sulla collina e mi ha detto: guarda, basta.
5: Gaber arricchisce la sua formula nell'album del 1972, dove crea due personaggi contrastanti, l'attivista militante, che non ha dubbi, e il non so, l'individuo comune, disorientato, disinteressato alla politica e al sociale, che cerca rifugio nella sua sfera privata.

0: Nel dialogo si crea una nuova armonia tra prosa e canzone.
1: Le idee sono come quei legnetti bucati che nelle spiagge si tirano i cagnolini per farsene riportare. E tutti ci corrono dietro, le mordono, le sciupacchiano. Le portano in giro scodinzolando e te le rimettono davanti tutte biascicate. Non c'è niente di più ridicolo delle idee tenute in bocca oppure appiccicate nella testa.
2: Un'idea, un concetto, un'idea, finché resta un'idea, è soltanto un'astrazione.
0: Alcuni brani diventano inni molto popolari tra il pubblico giovanile più politicizzato.
3: La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
0: La sinistra giovanile vede in Gaber una sorta di coscienza critica generazionale.
4: Chiedo scusa se parlo di Maria.
0: Ma il cantautore non concede sconti a nessuno, anzi, denuncia un conformismo generale che uniforma le menti sia a destra che a sinistra.
5: Maria la libertà, Maria la rivoluzione, Maria il Vietnam, la Cambogia, Maria la realtà.
0: Nell'album successivo del 1973, Far finta di essere sani, spariscono i personaggi e i ruoli, restano solo i comportamenti.

0: domani, far finta di essere sani.
1: Essere sani, essere normali, vuol dire essere conformi ai codici imposti dalla società.
0: Per rimpianto, per quel femore stupendo.

0: faccio salutando. Mi dispiace che c'avevo l'orologio.
1: Un genio che prende in giro tutto del mondo che lo circonda e che viene rispettato dal mondo che lo circonda, tranne poi ne parleremo con Ferrasini.

0: Sì, forse la televisione c'è un rapporto strano, ma insomma, comunque c'è sempre stato grande rispetto per Gaber, no?
1: Soprattutto secondo me il fatto che lui abbia una dimensione in cui non attacca direttamente le cose, ma attacca,
0: Però si vede,
1: certamente che si vede,
0: a
1: ma
0: rivederle
1: attacca,
0: oggi,
1: come dire, il sottofondo
0: scudisciate.
1: culturale che sta dentro alle cose. In questo è un grande critico del costume che vuol dire un grande critico del perbenismo che vede spalmato su un asse destra-sinistra in maniera indifferente, cioè, per cui vede per esempio un processo di industrializzazione che contemporaneamente tende a formare degli individui omogenei, ma allo stesso tempo in questa omogeneità ne fa perdere tantissimi elementi di spontaneità, ne fa perdere degli elementi di carattere in cui la rabbia non è mai un elemento puramente acido.
0: Allora, Ferrasini, arriviamo al punto. Amore, odio per la televisione, perché?
2: Beh, perché Gaber in qualche modo ha sempre criticato la televisione, ha detto più volte che la televisione è troppo violenta, è violenta per chi la fa, ma è violenta anche per chi in qualche modo la riceve, quindi per lo spettatore. Eppure secondo me nel suo periodo televisivo, diciamo così, Gaber sperimenta tantissimo. Pensiamo ad esempio a quel programma, Diamoci del tu, che va in onda per appena 6 puntate nel 67. Lui lo conduce assieme a Caterina Caselli. Ecco, è un po' una novità per il panorama del servizio pubblico. I due conduttori sono circondati da studenti, sembra quasi un'assemblea studentesca a proposito di 68, e nell'ultima puntata succede quasi un piccolo miracolo perché entrambi i presentatori decidono di portare in onda due cantautori praticamente sconosciuti, si tratta di un certo Francesco Guccini e Francesco Battiato. E al secondo, per non confonderlo col primo, Gaber dirà: "Beh, io ti presenterò come Franco." Ecco, quello sarà il debutto televisivo di due grandissimi artisti e il merito, quantomeno per aver fiutato il loro talento, un po' Gaber ce l'ha.
0: Secondo lei, lui ha fatto troppo poca televisione?
1: Io penso che lui abbia fatto una televisione che non so quanto la televisione sopportasse lui, questo è il tema. Cioè,
0: Come Dario Fo?
1: Gaber è uno che canta ma anche parla, vuole non solamente spiegare ciò che vuol dire musicalmente, in questo è molto differente da Dario Fo, che quando rappresenta teatralmente ha bisogno di fare la spiegazione e quindi la comunicazione, diciamo, ideologica di quello che sta facendo.
0: Chiarissimo, mentre
1: Gaber
0: invece
1: invece vuole
0: Gaber
1: comunicare uno
0: non
1: stato
0: sai mai
1: d'animo.
0: bene che cosa ti stia dicendo, nel senso ti sta prendendo in giro a te spettatore,
1: Sì, certo.
0: però
1: Con garbo.
0: non sai fino a che punto,
1: E poi
0: esatto, è
1: soprattutto con
0: l'amico che ti
1: intelligenza, con
0: prende in giro.
1: acume, con pazienza. Cioè, ed è forse quello c'è un linguaggio che la televisione a un certo punto, a metà degli anni 70, non può più sopportare, perché è più per un tipo di comunicazione veloce, in cui conta tantissimo se te fai una metafora che immediatamente colpisce. Questo per certi aspetti Gaber ce l'avrebbe nel suo linguaggio, ma poi la deve raccontare, la deve costruire come scenografia. E in questo è un grande creatore di immagini.
0: E allora, entriamo nell'ultimo capitolo dove c'è la frase più divertente, autoironica, provocatoria di Gaber: "La mia generazione ha perso", e lo facciamo sempre guidati a Emanuela Rucchetti.
3: Nell'estate del 1975, insieme alla PFM e a Franco Battiato, Gaber ha chiuso il Festival del Parco Lambro, la festa del proletariato giovanile. Ma la sua sintonia con i ragazzi del movimento studentesco di cui era stato il cantore si sta incrinando. Aveva fatto suo il bisogno di cambiamento espresso da quei giovani, che ora si sta risolvendo per lui in uno sterile atteggiamento, una moda. Nel 1976 arriva l'album Libertà Obbligatoria e nel 1978 lo spettacolo Polli d'allevamento, una feroce critica alla generazione post-68. Gaber accusa questi giovani di essersi omologati al consumismo e alle mode del tempo come dei polli d'allevamento, tutti uguali, privi di un vero pensiero critico. La spinta rivoluzionaria si è ormai cristallizzata in ideologie rigide, violente e autoreferenziali. Lo spettacolo riceve accese critiche e viene duramente contestato nei teatri, con l'anno.

0: lancio di monetine da quello stesso pubblico giovanile che in quegli anni boicotta i grandi concerti rock e intenta processi sul palco ai cantautori più in vista.
1: Siamo liberi come l'aria, si può, siamo noi che facciamo la storia, si può, libertà, libertà, libertà, libertà obbligatoria.
2: Con Libertà obbligatoria, Gaber ha portato in scena uno degli spettacoli più lucidi e inquieti del suo teatro canzone. La libertà conquistata dopo le battaglie degli anni 60 è diventata una domanda. Quanto siamo davvero liberi? Siamo in grado di esserlo? Sotto accusa sono il conformismo, l'individualismo e le contraddizioni di un'intera generazione. In scena è la crisi delle utopie.
3: Io, se fossi Dio, la terra la vedrei piuttosto da lontano.
2: Nel 1980 Gaber pubblica Io se fossi Dio, una lunga invettiva di 14 minuti. È l'urlo di un uomo che ripudia ormai la politica.
4: Non c'è popolo più giusto degli americani. Anche se sono costretti a fare una guerra per cause di forza maggiore, si intende? No, non fanno mica perché gli conviene a loro. No, è perché ci sono ancora dei posti dove non c'è né giustizia né libertà. E loro, eccola lì, boom, te la portano.
2: Da questo momento Gaber abbandona il fervore politico per entrare in una fase di sofferta riflessione, dove scrive anche copioni teatrali tradizionali. Il discorso non verte più sul potere, ma sulla debolezza dell'individuo e la scomparsa della passione sociale.
4: Sono arrivati qui e hanno portato jeep, scatolette, jeans, cultura, non cultura, movimenti dinocolati, allegria, progresso, cultura, non la cultura.
5: Tutto il vecchio moralismo è di sinistra, la mancanza di morale a destra.
2: Il pensiero sulla politica ogni tanto riemerge, in chiave ironica, oppure in chiave nostalgica.
6: Qualcuno era comunista perché credeva di poter essere vivo e felice solo se lo erano anche gli altri.
2: Il bilancio che traccia verso la fine del percorso sui sogni della sua generazione è sconsolato.
7: La mia generazione ha perso.
8: Io non mi sento italiano.
2: L'ultimo album, Io non mi sento italiano, viene pubblicato postumo. Gaber muore a seguito di una malattia il 1 gennaio 2003, 24 giorni prima di compiere 64 anni.
9: Ognuno ha un suo piccolo mondo nel quale cerca salvezza e quindi si rifugia in questo suo ambito affettivo, personale. Io credo che però, bene o male, la salvezza personale non basti a nessuno e che quindi la voglia di partecipare a un fatto più collettivo, più sociale, sia un'esigenza connaturata nell'uomo.

0: Professor Bidusa, vorrei parlare prima con Maria Sole Sanasi della genesi della canzone più importante, quella da 14 minuti di invettiva, Io se fossi Dio. Come viene fuori?
1: Beh, forse non tutti conoscono proprio la sua origine, nel senso la sua genealogia letteraria di Io se fossi Dio, perché Gaber si ispira a Si fosse fuoco di Cecco Angiolieri, quindi al sonetto del 200, dove appunto il poeta senese immagina di incendiare il mondo se solo egli stesso si fosse trasformato in fuoco. Quindi lui innesta questo disincanto, questa disillusione profonda su una tradizione antichissima. Quindi non la formula come un gesto punk contemporaneo, ma lo innesta appunto su un'antichissima tradizione per cui c'è una radice molto profonda che non ha a che fare con gli anni di piombo, piuttosto con una poesia giocosa e con un'invettiva civile. Ma andando qualche anno più indietro, questa origine ancora nel 76 con Libertà obbligatoria.

0: storia, il suo fulcro è proprio questo, quando comincia a parlare di un rovesciamento di senso, no? Dice la libertà imposta, diciamo, predicata dal gruppo, rischia di perdere il suo significato, quello di, che la costituisce, di critica sociale, e di diventare quasi un nuovo dogma cui inchinarsi. E lo intuisce con largo anticipo. Quindi io credo che il cortocircuito fondamentale abbia origine proprio qui, quello della mia generazione ha perso, piuttosto che dal 77.
1: Io direi questo, per sintetizzare quello che ci ha appena detto Maria Sole Sanasi, che sicuramente Gaber ha una storia di sinistra, però è l'uomo che ha più preso di mira i difetti della sinistra di ogni altro cantante, artista, cioè ha battuto per 40 anni e quelli se lo facevano dire queste cose da Gaber. Mi stupisco, un po' se le facevano dire, nel senso, lo hanno messo ai margini secondo lei?
2: Diciamo così. Che
1: l'hanno fatta pagare?
2: L'hanno sicuramente visto come uno scocciatore, non come un critico interno. Cioè, un critico interno accogli l'osservazione e magari ti interroghi sui difetti o le cose su cui sta puntando l'attenzione. Non credo, per quanto mi ricordi, cioè io all'epoca avevo più di 20 anni, cioè quindi me la ricordo.
1: Parla come storico, non per la sua memoria storica.
2: C'è un tema, come dire, in un qualche modo di quello che rompe le scatole, ma che in un qualche modo non si fa fatti suoi, che non vive lo stesso tipo di rabbia, che può permetterselo
1: di dire.
2: Però gli
1: dà anche un inno, la libertà e partecipazione, delle cose che possono essere usate nei congressi.
2: Questo forse noi ce lo ricordiamo come grande pregio in una cultura che 15 anni dopo scopre la libertà individuale. Negli anni 70 la libertà individuale non è una grande caratteristica.
1: Sì, vero.
2: Per cui in un qualche modo quell'elemento risulta più quasi l'impoliticità o il rifiuto della politica, non la critica della politica o di quel codice politico in quel momento dominante, sia a destra sia a sinistra, anche se il suo interlocutore in gran parte è la sinistra, perché lui si sente parte di un mondo che può criticare moltissimo, di cui è molto insoddisfatto e di cui mette in chiaro quali sono i grandi limiti, potremmo dire, mentali.
1: Le faccio il controcanto. Gaber ha l'unico torto, come intellettuale,

0: una lunga catena della letteratura italiana, perché secondo me
1: sì.
0: sta in quella catena. Io trovo solamente altri due personaggi molto distanti fra di loro, tutti e due sono dei poeti. Uno è Giacomo Leopardi ed è un signore che ha, è come dire, il dolore della modalità con cui sta vivendo e ha voglia di qualche cos'altro e ha la curiosità anche di andare a vedere qualche cos'altro. L'altro è un altro tipo di personaggio ed è Eugenio Montale, cioè un signore che ha il senso profondo dell'insoddisfazione, della tristezza, della malinconia e allo stesso tempo il fatto di dover dire esattamente e descrivere i sentimenti che sta provando, non di caricarli di qualcosa che lo consolino. Di sapere che è solo, per esempio. E tutte e due, sia Leopardi sia Montale, partirono dalla condizione di solitudine.
1: Ha profondamente ragione, mi ha preso in contropiede. Non ci avevo mai pensato a... Ma sono tre personaggi che stanno su quel punto lì, ha ragione. Allora ci dia tre libri all'altezza di questi paragoni.
0: Allora, uno l'ha scritto Guido Harari, si chiama Le parole di Gaber, è uscito nel 2011 per Chiare Lettere.
1: Quando parla Gaber, me lo ricordo.
0: Quando parla Gaber. Il secondo è una vera biografia culturale di Giorgio Gaber. Intitolata Giorgio Gaber, l'ha scritto Fabio Barbero, è uscito per Arcana Editore. Sono tre volumi molto potenti, anche molto consistenti.
1: C'è un rapporto anche con Luporini, quello con di cui si parlava.
0: E la terza l'ha scritto Paolo Telcata, si intitola Musica e parole, è una storia della canzone d'autore in Italia, uscita per Carocci nel 2024.
1: Beh, lei, professore, è sempre bravo. Oggi è stato particolarmente bravo. Complimenti al professor David Bidussa. Fuori dal comune sono state anche Maria Sole Sanasi e Francesco Ferasin. Ringrazio Emanuela Lucchetti che ha portato il filo di questa trasmissione. Prendete nota di questi tre preziosi libri e mi preparo per le conclusioni.
2: Quando parla Gaber, pensieri e provocazioni per l'Italia di oggi. A cura di Guido Harari. Chiare Lettere 2012. Giorgio Gaber, Sandro Luporini, tre volumi. Fabio Barbero, Arcana 2022-2024. Musica e parole. Breve storia della canzone d'autore in Italia. Paolo Talanca, Carocci 2025.
1: David Bidussa ci ha detto dell'importanza che Enzo Iannacci ebbe nella vita di Giorgio Gaber, soprattutto nella fase iniziale, quando loro fecero i due corsari. I due corsari sembrava un'avventura brillante, destinata a durare poco, 59, 60, due anni alla fine degli anni 50, però lasciò in loro un rimpianto e uno stile. Innanzitutto tutte e due ebbero le caratteristiche di cui abbiamo parlato con Bidussa e poi ne furono talmente consapevoli che nel 1972 ripresero tutti quei 45 giri rimasti in parte sconosciuti e pubblicarono a loro spese un nuovo disco che si chiamava appunto I Due Corsari, che conteneva le più celebri di quelle canzoni.

0: questo chiaramente non è Brad Pitt. Ora che abbiamo la vostra attenzione, ecco alcuni vantaggi di questo promo. Domenica 18 ottobre 20:30, Rai 1.
1: Complimenti, Gary. Sei stato promosso killer su commissione.
2: Il ragazzo ha talento.
3: In prima visione, Hitman, killer per caso. Questa sera alle 21:15, Rai 3.

0: La domenica della TGR si apre con Buongiorno Europa. Un viaggio in due tappe, prima da est a ovest, poi da nord a sud, il Mediterraneo. A seguire la rubrica dedicata alla montagna, Alta Quota, per conoscere e raccontare i popoli e le nazioni che ci circondano, ma anche l'Italia vista dall'alto. Da domenica dalle 11:05 su Rai 3.
1: Acqua oligominerale naturale Sorgesana, dalle proprietà diuretiche e iposodiche. Sorge pura, sorge buona, sorge sana.
2: Kimi, ti piace la serie di Sky sugli 883? Ma se non eri ancora nato quando suonavano?
3: Adesso per me c'è solo la seconda stagione.
2: Lo vedo.
3: Ho delle priorità. Prima, Sky Wi-Fi, che è ultra veloce.
2: E poi?
3: E poi, North Sud Ovest Est.
2: E poi il divano.
3: Non era in pole position.
2: Ma rivediamo sta griglia di partenza magari, perché...
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
5: Ma il colesterolo?
6: Dai, la parmigiana è verdura.
7: Con il colesterolo non si scherza.
8: Prova Danacol.
9: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
8: Basta scuse, prova Danacol.
10: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
11: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi. Puoi provare il nuovo Gaviscon bruciore e indigestione in compresse masticabili. Doppio strato, doppia azione. Spegne rapidamente il bruciore di stomaco e blocca il reflusso, formando una barriera protettiva per un sollievo prolungato. Nei gusti menta e frutti rossi.
12: Sector Alarm, il sistema che interviene in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
13: Mercatorum è l'università digitale delle Camere di Commercio, connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze delle imprese. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 €.

0: Nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Torta salata?
2: Soffro di acidità.
1: E se ti dico Jeffer?
3: Puoi non rinunciare a quello che ti piace per la cattiva digestione. Jeffer, con la sua triplice azione, agisce velocemente su acidità, gonfiore e nausea. Jeffer, alleato contro il mal di stomaco.
4: Totalmente cremoso. Totalmente ricco di proteine. Totalmente buono. Faie Total, tutto un altro yogurt.
5: Un sensore esterno scatta. E poi? Con Verisure poi la centrale operativa si attiva rapidamente.
6: Qui a Verisure stiamo allertando le forze dell'ordine.
5: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
7: L'edizione di oggi finisce...
8: 2,7 milioni...
7: Ma vi pare vero che un'assicurazione restituisca i soldi così dal nulla?
8: Sì! Itas Mutua restituisce 2,7 milioni di euro a oltre 93 mila soci.
9: Itas Mutua, da sempre mutua per davvero.
10: Bontà o salute?
11: Bontà e salute.
12: Io so i Valsoia, tutto vegetale, con fermenti vivi, calcio e vitamine.

0: Ai campi Flegrei a Roma per chiedere interventi urgenti per gli sfollati del bradisismo, sindaci e cittadini fino a Palazzo Chigi. Piogge intense, forti raffiche di vento in Campania, scatta l'allerta arancione dalle 15, tromba d'aria a Melito. Salgono ad 84 i morti sul lavoro dall'inizio dell'anno in Campania, 2 vittime nelle ultime ore, oggi l'autopsia dell'operaio morto a Caivano. Appello della mamma di Patrizio Spasiano, il 19enne ucciso da una fuga di ammoniaca in un'azienda del Casertano, oggi l'udienza preliminare per gli indagati. Dopo la sosta, Napoli ha atteso 9 partite in un mese. Si inizia sabato al Maradona contro Frosinone, McTominay forse in panchina. Domani torna la B con l'anticipo Avellino-Sampdoria. Buon pomeriggio dal TGR Campania, cittadini, studenti e sindaci dei campi Flegrei in corteo nella capitale verso Palazzo Chigi per chiedere al governo soluzioni al dramma che vivono gli oltre 6.000 sfollati del terremoto di fine luglio. Da Roma l'inviata Francesca Coppola. Forse c'è qualche problema?
1: Vai. Ecco. È così, raccontavo, sono partiti alle 7, intorno alle 7 dai campi di Flegrei, da 5 comuni di quel territorio, 13 pullman a bordo, circa 750 persone, ma una volta arrivati a Roma ai piedi del Colosseo si sono uniti altri gruppi, in tutto hanno sfilato circa 1.000 persone lungo via dei Fori Imperiali, diretti poi verso Piazza Santi Apostoli, qui dove siamo. Un corteo che è stato aperto da uno slogan molto chiaro, Campi Flegrei uniti della lotta, ed è una lotta quella che stanno urlando i cittadini dei Campi Flegrei per la resilienza, lo stanno urlando in cori molto duri in questo momento, ma lo hanno stampato anche sulle loro t-shirt. Ci sono studenti, moltissimi ragazzi, giovani, intere famiglie di sfollati e poi delegati dei sindacati, sacerdoti. Sulle loro t-shirt è scritto: qui siamo nati, qui vogliamo restare. Ci sarà una delegazione che da qui, lo vedete alle mie spalle, il corteo è bloccato da un cordone di forze di polizia, una delegazione proverà ad essere ricevuta dalla presidenza del consiglio, e in testa anche con i cittadini del corteo c'erano anche i sindaci. E partiamo proprio dalle interviste che abbiamo realizzato a loro, e poi la linea può tornare a voi.
2: Siamo per costruire una città soprattutto più resiliente, con responsabilità, con idee, ma soprattutto abbiamo bisogno di risorse. Quindi tutto ciò che deve essere fatto sui campi Flegrei deve partire dalla base.
1: Cosa deve essere inserito all'interno della legge, sindaco Giosi della Ragione, della legge alla quale lavorano Regione e Governo?
3: Diceva il collega Di Pozzulli, innanzitutto i fondi, perché a noi pare di capire che si sta ragionando, ma senza fondi. Devono essere accolti gli emendamenti che abbiamo prodotto quest'estate.
4: Queste comunità non possono più aspettare, si sono fatte tante riunioni, abbiamo dimostrato di avere un senso di responsabilità molto elevato. Oggi questa comunità è scesa in piazza proprio per dire basta.
5: La risposta deve essere data a tutti i comuni dei Campi Flegrei, a tutta la comunità dei Campi Flegrei che oggi è a Roma.
6: Dobbiamo difendere le nostre case. Se vediamo che poi vengono distrutte e nessuno fa qualcosa per far modo che non vengano distrutte, è normale, ci dobbiamo ribellare.
7: Questa è la mia foto, vede la mia casa, in che condizione sta? Sta cadendo giorno per giorno.
8: 6.000 sfollati in mezzo alle strade, bambini, anziani, adulti, tutti, è una vergogna!
0: Il maltempo in Campania, da alcune ore piogge violente con raffiche di vento, allagamenti in regione, dalle 15 l'allerta arancione della Protezione Civile. I particolari con Francesca Martelli.
9: A Melito una tromba d'aria ha scoperchiato i tetti di garage e capannoni. Allagamenti a Casandrino, zona nord di Napoli. Ad Aversa invece sono bastati pochi minuti di pioggia per trasformare le strade in veri e propri fiumi. Da ore allagamenti e disagi in tutta la Campania. La regione ha intensificato il livello di allerta meteo, che passa da giallo ad arancione fino alle 15 su Napoli, le isole del Golfo e su tutta la piana campana. Si temono soprattutto frane e colate di fango che potrebbero portare a un dissesto idrogeologico diffuso e all'innalzamento del livello dei fiumi. Tuoni e fulmini in diverse zone dell'Interland. A Giugliano questa mattina si era allagata la piazzola di accesso al pronto soccorso dell'ospedale. Bomba d'acqua anche a Varcaturo. Sull'isola di Ischia è stato aperto il centro operativo comunale dopo che a Forio di Ischia ci sono stati allagamenti e alberi sradicati per il forte vento. Già questa notte un fulmine aveva colpito la cupola della storica chiesa di San Gaetano. La scarica elettrica ha provocato danni ad alcune parti della struttura, che è stata chiusa.
0: Ancora morti sul lavoro in Campania. Nell'Avellinese un operaio 55enne di Sassano, nel Salernitano, è morto cadendo dal tetto di un capannone. La procura ha disposto il sequestro della salma e nelle stesse ore un'altra vittima nel Beneventano. Federico Marconi.
10: È di Pietro Pellegrino il nome dell'84esimo morto sul lavoro del 2026 in Campania. L'operaio di 56 anni è deceduto ieri, poco dopo le 11, nella zona industriale di Prata di Principato Ultra, in provincia di Avellino. Stava smontando dei pannelli solari sul tetto di un capannone quando il lucernaio ha ceduto. È precipitato da circa 13 metri. Il personale medico del 118 arrivato sul posto ha potuto solo constatarne il decesso. Stanno indagando i carabinieri con il reparto mobile e il nucleo dell'ispettorato del lavoro. L'inchiesta condotta dalla procura irpina dovrà chiarire lo stato del capannone, ora sotto sequestro, su cui stava lavorando e se siano stati utilizzati tutti i dispositivi di sicurezza e ritenzione. L'uomo lavorava nell'impresa del cognato, era originario di Sassano nel Salernitano, dove lascia la madre, la sorella e il fratello.
11: Oggi Sassano piange un amico, caro a tutti. È difficile trovare le parole. Pietro ci ha regalato tante risate e pensare che non ci sia più fa davvero male. Alla sua famiglia va l'abbraccio commosso di tutta la comunità. La sua allegria resterà nei nostri cuori per sempre.
10: Pellegrino è il terzo morto sul lavoro in meno di una settimana. Ieri è deceduto un operaio ad Apollosa, nel Beneventano. Sabato la tragedia di Salvatore Calignano, caduto dal tetto di un capannone e poi abbandonato in mezzo alla strada, senza soccorsi.
0: Ecco le vittime sul lavoro, come l'operaio 61enne morto dopo essere stato lasciato ferito in strada a Caivano. Oggi l'autopsia. Cenzo Perone.
12: Sì, eccomi, siamo al San Giuliano di Giugliano, qui in questo ospedale. Sabato muore Salvatore Calignano, era stato ricoverato il giorno prima ed era stato dal 118 recuperato per strada, agonizzante, dopo, per quello che la procura di Napoli Nord sta accertando, essere caduto da un capannone dove stava lavorando. Un infortunio sul lavoro con diversi interrogativi, perché l'operaio non viene trovato sotto al capannone ma su una strada comunale, diciamo davanti a un tronco di un albero. Oggi l'autopsia al San Giuliano di Giugliano, disposta dalla procura di Napoli Nord. Ci sono tre indagati, il datore di lavoro Michele De Rosa e i due fratelli Frezza, che sono i proprietari del capannone dove Salvatore Calignano stava lavorando. Francesco Petruzzi è l'avvocato della famiglia Calignano. Quali sono quelli che si possono dire le prime risultanze dell'autopsia e soprattutto per che cosa può essere morto Salvatore?
13: No, le risultanze dell'autopsia sembrano confermare la caduta dall'alto, da un'altezza sicuramente non come ci è stato detto, da una scaletto, quello che avrebbe Salvatore dichiarato ai sanitari, che poi l'hanno riferito alla famiglia. Poi per il resto sarà la magistratura ad accertare diciamo come sono andate realmente le cose. Quello che c'è da dire è che Salvatore aveva delle fratture allo sterno, all'osso sacro, una frattura esposta al polso, quindi non era in grado di deambulare da solo. Poi come si è arrivato lì, se effettivamente il punto di caduta differisca da quello di ritrovamento, questo poi attendiamo l'esito delle indagini.
12: Grazie Petruzzi. Ferdinando Letizia è l'avvocato del datore di lavoro Michele De Rosa. Un'altra piccola notizia: non si sono trovate né le chiavi dell'auto né il borsello di Salvatore, e l'auto era all'interno dell'area industriale dove ci sono i capannoni, tant'è che poi l'auto è stata ripresa con delle chiavi, delle doppie chiavi, delle chiavi di ricambio. Avvocato Letizia, qual è la posizione, diciamo, da difensore dell'indagato, che poi sarebbe il datore di lavoro di Salvatore?
14: Il mio assistito innanzitutto è distrutto da quanto accaduto, e trasmette per il mio tramite alla famiglia tutta la sua solidarietà, che peraltro ha mostrato sin dalla immediatezza. Per quanto riguarda il processo, attendiamo di leggere sia gli atti processuali ma soprattutto le consulenze tecniche al fine di accertare la esatta dinamica dei fatti e soprattutto l'eventuale nesso. Voglio solo dire che l'omicidio colposo implica l'assenza di dolo, perché ho letto qualche qualificazione giuridica pazzesca, e ricordo a me stesso che la qualificazione giuridica spetta al pubblico ministero e non già alle parti private. Confidiamo anche noi nell'esito delle indagini e degli approfondimenti che farà la magistratura.
12: Grazie. Letizia, l'indagine, l'ipotesi di reato è quella di omicidio colposo in cooperazione aggravato dalla violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro. Per adesso dall'ospedale San Giuliano di Giugliano è tutto, a voi Linea Studio.
0: Ed ancora Patrizio Spasiano, l'operaio 19enne di Secondigliano morto a Gricignano d'Aversa lo scorso anno per una fuga d'ammoniaca nello stabilimento della Frigo Caserta. Oggi l'udienza preliminare davanti al GUP per decidere il rinvio a giudizio dei 5 imputati. Francesca Ghidini.
15: Nuova udienza tra 3 mesi. A gennaio il giudice si pronuncerà sul rinvio a giudizio delle 5 persone accusate di omicidio colposo. Secondo la Procura di Napoli Nord, gli imputati, rappresentanti legali addetti alla sicurezza dell'azienda di Gricignano d'Aversa, dove si verificò la fuoriuscita di ammoniaca, e della ditta dell'Interna di Napoli, per conto della quale lavorava Patrizio, avrebbero agito con imprudenza, imperizia e negligenza.
16: In ogni cosa che faccio per Patrizio voglio dare la voce a lui, per la giustizia che è giusto che deve avere, anche se non, nessuno potrà portarmelo indietro, però mio figlio merita giustizia.
17: Era un tirocinante, quindi doveva stare in un altro luogo ad imparare il lavoro, non a fare l'operaio. 19 anni, sì, è giovanissimo.
15: Davanti al Tribunale di Napoli Nord, presidio di studenti, sindacati, movimenti, giustizia per Patrizio e per tutti i morti sul lavoro.
18: La lista di persone che sono morte sul lavoro perché non c'erano condizioni di tutela, perché non c'erano contratti, si è allungata tantissimo. L'ultima notizia che noi abbiamo avuto è quella di pochi giorni fa di Salvatore Calignano, 61 anni, lasciato in fin di vita per strada per nascondere le prove del fatto che fosse assunto a nero.
19: Il problema è che in questo paese non ci sono i controlli, che non ci sono pene severe per chi uccide un lavoratore sul posto di lavoro e non ci sono prospettive dignitose di lavoro.
20: I lavoratori in questo paese vengono utilizzati, quando non servono vengono buttati.
21: Udienza per l'omicidio di Patrizio Spasiano.
0: Cambiamo argomento, gli impianti sportivi in Campania. Con Gianluca De Martino andiamo a Salerno, il focus dalla Recchia al Campo Vestuti.
22: Non solo calcio, su cui arrivano ottime notizie per Salerno. Altri sport che si praticano all'aperto attendono una collocazione più adeguata. E in effetti la città è un cantiere aperto. Le ruspe hanno iniziato la demolizione di uno degli edifici dell'ex Campo Volpe, che insieme con lo stadio Arechi è destinatario di un finanziamento di 139 milioni di euro, fondi sbloccati di recente dal CIPES sulla base di un accordo di coesione tra Regione Campania e Governo. Obiettivo Euro 2030.
23: Siamo contentissimi. Diciamo che 3 anni fa il nostro presidente, allora della Regione Campania, Vincenzo De Luca, oggi sindaco, ha avuto questa visione di spostare i fondi e rifare il campo dello stadio Arechi e il Volpe. E finalmente abbiamo la notizia che questa visione è stata assolutamente centrata.
22: Nel pieno centro storico resta il nodo del Campo Vestuti, impianto inaugurato nel 1931. I quasi 100 anni di storia lo rendono quasi intoccabile. Qui si pratica atletica leggera ed è la casa del rugby. I gruppi sportivi aspettano un nuovo impianto.
24: Nell'area delle ex ceramiche d'Agostino è previsto un campo proprio dedicato al rugby, per cui insomma noi siamo lì disponibili anche eventualmente a fare un passo ulteriore anche di gestione eventualmente di questa realtà.
0: Il calcio, tour de force per gli azzurri dopo la pausa per le nazionali. Allegri dovrà fare i conti con gli infortunati. McTominay verso la panchina. Giuseppe De Caro.
1: In campionato e in Europa in ritardo in classifica il Napoli e prende la rincorsa perché dopo la pausa è necessario ripartire forte. Azzurri attesi da 9 partite in un mese. Si inizierà sabato sera al Maradona contro la rivelazione Frosinone. Allegri è in perenne emergenza. Le nazionali hanno restituito Favasuli, Vergara e Olivera infortunati e il sapore della sosta è meno amaro solo per le prestazioni di De Bruyne e Højlund che a suon di gol e assist hanno brillato con Belgio e Danimarca. Contro i ciociari in vista del Villarreal, l'attaccante potrebbe anche lasciare la maglia da titolare a Lucca, finora assai deludente, mentre l'ex City andrà a comporre la mediana, probabilmente con Lobotka e Gilmour. Non è ancora l'ora, dunque, di McTominay. Dopo l'intervento di ablazione cardiaca per lo scozzese è arrivata l'idoneità agonistica, ma c'è da recuperare la miglior forma fisica. Forse andrà in panchina, ha bisogno di tempo per tornare ad essere l'Highlander che ha esaltato i tifosi del Napoli.
0: Le squadre campane in Serie B, Fabio Forlano.

0: Tocca all'Avellino interrompere il lungo digiuno per la sosta. Irpini in campo domani sera alle 20:30. Al Partenio Lombardi è di scena la Sampdoria, che si è sbloccata contro il Catanzaro solo nell'ultimo match prima dello stop per le nazionali. Biancoverdi con 7 punti in classifica, blucerchiati con 4. Sarà anche Nesta contro Corradi, incrocio solo sfiorato alla Lazio nel 2002 prima di un europeo assieme con la nazionale di Trapattoni.
1: Dobbiamo cercare di migliorare alcune cose, che sicuramente non è la fase difensiva. Il messaggio per me è che con la palla dobbiamo dominare un po' più le partite.
0: In capo sabato le altre due campane di B, entrambe giocano alle 15. Il Benevento ospita il Cesena, stamane allenamento con partitella per i giallorossi. Floro Flores, che parlerà domani in conferenza stampa, può contare su un Cherubini in fiducia dopo il gol con l'Under 21. La Juve Stabia invece sarà di scena a Chiavari, in casa della Virtus Entella. Si riparte con 2 punti in più di penalizzazione. Positive le indicazioni per De Giorgio nel test di sabato scorso contro la Lazio.
2: Il Leggi Libri, Claudio Ciccarone.
3: Amaterrimi soci di lettura, eccoci di nuovo a raccontar di pagine che di parole si sono colmate per nutrire l'emozione. Oggi, per non far torto a nessuno, si va per generi, perché uno per uno non fa male a nessuno. Ma il vostro Leggilibri è un mattacchione e in copertina ospita un libro che non vuole appartenere a nessun genere, ma solo alla penna di Giuseppe Maria Villano, anche se come scopo di vita ha l'emozione. Racconti messicani e nuvole come base è un racconto di un viaggio nella terra azteca, ma l'autore ci ricama fili di poesie, storie, memorie, luoghi, mito, eros, spiritualità di un'esperienza di ricerca e crescita personale che non è riuscito a tenere solo per sé. A dispetto del Centro America, l'ha editato Transeuropa. Altro libro indeciso tra poesia e prosa è Blu oltremare, che Antonio Porcelli ha versato su carta iod. Racconti e versi si alternano e si fondono, incapaci di fare a meno l'uno dell'altro in un'atmosfera dove si respira l'alienazione frutto di questa moderna società scostumata. Poche parole che descrivono tutto. Figlio di questa società accecata dall'indifferenza è anche Io ti vedo, dove Martina racconta per penna di Domenico Pesce il suo sentirsi trasparente già a 11 anni, mentre dentro di sé ha un mondo di emozioni che non riesce a condividere. Il suo destino appare segnato, il suo lasciarsi andare sembra definitivo. Sembra, perché tutto può cambiare. L'editore è Ponte Gobbo. Un filo sottile unisce Martina ad Anna Maria Scione, che degli adolescenti ne studia per professione disturbi del neurosviluppo. Un saggio le edizioni che tratta dalla dislessia all'autismo, dalla ADHD al disturbo positivo provocatorio e propone strategie inclusive, strumenti compensativi e misure dispensative. Una guida di consigli dedicata a insegnanti e genitori.
2: Oggi cittadini e sindaci dei comuni dei Campi Flegrei dopo il terremoto a Roma per chiedere interventi. Dovremo ricollegarci con Francesca Coppola. Francesca.
4: Sì, buongiorno. I cittadini, 6.000 sfollati, la rappresentanza di 6.000 sfollati dei Campi Flegrei, qui c'è una folta rappresentanza di circa 1.000 persone, sono in piazza Santi Apostoli e qui che c'è un cordone di forze dell'ordine che blocca i manifestanti, una delegazione proverà a essere convocata a Palazzo Chigi ad avere una interlocuzione con la presidenza del Consiglio dei Ministri. Le richieste sono principalmente due: che la legge a cui sta lavorando il nuovo decreto, il sesto a cui sta lavorando il governo insieme alla Regione Campania, contenga fondi sufficienti perché i Campi Flegrei siano resilienti e che ci sia una programmazione pluriennale per permettere a quel territorio di resistere alle cicliche ondate sismiche. Vi aggiorneremo nelle prossime edizioni, restituisco la linea.
2: Ricordiamo dalle 15 nuova allerta arancione per il maltempo in Campania. Per il momento è tutto, grazie per averci seguito e buon pomeriggio.
5: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
6: Sulla Campania, moderato maltempo, vediamo in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, cielo molto nuvoloso o coperto.

vento con piogge e temporali. Sull'Appennino campano molte nubi con associate precipitazioni anche temporalesche fino al mattino seguente. Sul Salernitano estesa nuvolosità compatta con associate piogge e temporali per tutto il periodo considerato. Le temperature saranno pressoché stazionarie nei valori minimi, mentre le massime risulteranno in lieve diminuzione.

0: Questo è l'effetto degli affari d'oro su chi acquista un poltrone in sofà con 50% di risparmio. Solo da noi. Capo Fiume, con letto scorrevole penisola più il ritiro del tuo vecchio divano a soli 999 euro. Ma termina domenica e inizia a pagare a gennaio 2027. Prima passa da poltrone in sofà. Solo divani di qualità.
1: Per la tua serenità, scegli Sector Alarm, il sistema di protezione collegato alla centrale operativa che interviene in pochi secondi in caso di furti ed emergenze. Sereni, c'è Sector Alarm.

0: sotto gli occhi di tutti. San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
1: Non è un segreto.
2: San Benedetto!
3: Alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal. Conviene al tuo portafogli e a chi produce. So let's change the world. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
4: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
5: Abbandoni ora l'immobile,
4: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Filemi, panata ma non fritta.
1: Noi non siamo più quelli che eravamo un anno fa.
2: E chi siamo noi?
3: Non lo so.
1: Però quello che so è che sicuramente sappiamo fare musica.
4: Nord, Sud, Ovest, Est. La leggendaria storia degli 883. Dal 9 ottobre, in esclusiva su Sky.

La riforma elettorale è legge, ok dalla Camera nel voto segreto. Meloni, risposta a chi ci voleva divisi. Frizioni in maggioranza sulla data per le urne. Protesta delle opposizioni, una truffa. Avete paura di perdere. Sale lo spread, balzo del prezzo del petrolio. Borse in rosso da Bruxelles, primo parere positivo per l'Italia sulla flessibilità. 29 miliardi per spese in energia e difesa. Ucraina, raid russo su Kramatorsk, colpiti due autobus, almeno 30 morti e 18 feriti. Il segretario di Stato americano Rubio, preoccupati che il conflitto si estenda ad altri paesi. Ancora vittime sul lavoro, a Roma un meccanico schiacciato sotto il camion che stava riparando, nell'Avellinese un operaio precipitato da 16 metri dopo il cedimento di un lucernaio. Il premio Nobel per la letteratura Dan Carson, poetessa e saggista canadese, insegnante di greco antico, l'Accademia di Svezia, audace e creativa nel dialogo con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Buongiorno dal TG3. Dunque, la nuova legge elettorale è stata approvata in via definitiva alla Camera tra gli applausi del centrodestra e le proteste delle opposizioni. La maggioranza di governo ha superato così lo scoglio del voto segreto che aveva già creato

0: Un incidente parlamentare a luglio, soddisfatta la Premier Meloni. Noi andiamo in diretta per gli aggiornamenti da Matteo Valerio.
1: Si era parlato questa mattina di un blitz di Meloni in aula nell'occasione del voto finale, complici anche i timori sulla tenuta della maggioranza. Così non è stato. Via social la Presidente del Consiglio ha esultato sostenendo che con la nuova legge elettorale gli elettori potranno scegliere anche il candidato premier e il proprio parlamentare. Una risposta a chi sperava di vederci divisi, ha scritto Meloni, cosa che in realtà per la coalizione di maggioranza era già successa, lo ricordavi, a luglio quando il governo era andato sotto opera dei franchi tiratori su un emendamento per le preferenze. Si aspetta ora quello che sarà il giudizio della Corte Costituzionale, incostituzionale gran parte della legge, protestano le opposizioni e il dibattito già si sposta alla data delle urne. Il braccio destro di Meloni, il sottosegretario Fazzolari, ha aperto all'ipotesi di urne a giugno. Tajani, il vicepremier forzista, lo ha dovuto nuovamente stoppare, se ne parla in autunno a scadenza naturale. Attriti nella maggioranza, ma anche il confronto fra le opposizioni resta molto teso, non solo sulla legge elettorale. Vediamo cosa è accaduto in aula con Stefano Galeotti e Valentina Antonello.
2: Favorevoli 227, contrari 164, la Camera approva.
3: I numeri alla fine ci sono, anche con il voto segreto. Le opposizioni protestano. Una legge truffa, scrivono sui cartelli esposti in aula, mentre l'altra parte dell'emiciclo esulta per l'approvazione. A Montecitorio per tutta la mattina le vedette del centrodestra fanno la conta dei parlamentari presenti, pochissimi banchi vuoti anche nel governo. Portiamo l'Italia nella Terza Repubblica, si spinge a dire Donzelli, che poi ribadisce l'obiettivo della riforma.
4: Vi abbiamo visto gridare contro la svolta autoritaria di questa legge elettorale, perché vergogna incredibile, il centrodestra vuole stabilire il principio che in Italia comanda chi prende un voto in più dagli italiani. Indecente!
3: Forza Italia, che nelle scorse settimane aveva fibrillato sul tema della rappresentanza femminile, rivendica la ricerca della stabilità.
5: Non è uno slogan, ma è un bene pubblico, è un valore economico prima ancora che politico. Le imprese investono quando conoscono le regole e possono confidare nella loro durata.
3: La Lega difende l'indicazione del Premier, gli italiani potranno scegliere il sindaco d'Italia, Futuro Nazionale vota contro ma apre al dialogo con il centrodestra.
6: Però serve da parte vostra rispetto, serve un'interlocuzione programmatica, perché a differenza del campo largo il programma noi ce l'abbiamo, voi ce l'avete, ed è arrivato il momento a mio avviso di avviare un'interlocuzione seria.
3: La discussione nel palazzo è già orientata alla campagna elettorale.
7: Se davvero siete così forti, perché non vi presentate agli elettori con le stesse regole di 4 anni fa? La verità è che avete paura di perdere, la verità è che la novità siamo noi, un'alleanza progressista unita.
8: Carica, diretta, un foglietto tra le mani, ma l'intervento è tutto a braccio. Chiusi nel palazzo, mentre fuori gli affondi della leader Dem, le aziende sono costrette alla chiusura e le famiglie non riescono a pagare le bollette. Bonelli sfrutta la mano che i futuristi hanno teso al centrodestra. L'alleanza tra Meloni e Vannacci, dice, è il vostro piano B. Con le forze che ci restano, osserva un provato Maggi al termine dello sciopero della fame, ci appelliamo alla Costituzione.
9: L'Italia è una repubblica democratica. Questa riforma elettorale porta l'Italia nel vicolo cieco delle democrazie illiberali.
8: Autocrazia, il termine citato dal 5 Stelle Conte, che parla di un vestito cucito per restare incollati alla poltrona.
10: Avete questo pallino della capocrazia, dell'uomo o della donna sola al comando, diciamo la verità. C'è questa sottile ma persistente nostalgia del ventennio che vi ispira tuttora.
8: Mostra in aula la foto del senatore ex magistrato Scarpinato fianco a fianco di Falcone e Borsellino, esibendo quelle di Del Mastro con Carocce e Colosimo con Ciavardini. Noi abbiamo scelto da che parte stare. Bagar coi meloniani, anche Giuda, replica Donzelli, nei dipinti e con Gesù. Chiuso il voto, la scommessa è sulla Consulta, che potrebbe pronunciarsi entro febbraio.
0: Intanto continuano a soffrire le borse europee, in rosso anche Piazza Affari, nuovi rialzi per petrolio e gas. Primo via libera di Bruxelles all'Italia sulla flessibilità per energia e difesa. Sentiamo Alessandro Di Liegro.
11: Non si attenua la tensione sui mercati finanziari, borse europee in perdita a metà giornata, Milano maglia nera cala di quasi un punto e mezzo, zavorrata dai titoli bancari, anche oggi a preoccupare la tempesta sui titoli sovrani. Lo spread tra BTP e Bund tedeschi stamattina ha anche superato quota 121 punti per attestarsi ora a 118, ad accendere la miccia stamani i nuovi rialzi del petrolio che supera i 105 dollari al barile e del gas che torna a sfiorare quota 80 euro al megawattora a causa delle nuove tensioni in Medio Oriente. Il caro energia è sul tavolo delle istituzioni europee e da Bruxelles prima luce verde alla flessibilità chiesta dall'Italia, circa 14 miliardi in due anni proprio per gli investimenti sull'energia, altrettanti per gli interventi per la difesa. La nostra valutazione sulla clausola di salvaguardia è positiva, nessun rischio sui conti, afferma un portavoce della Commissione. Ora la parola passa al Consiglio europeo. Più complessa invece l'altra partita aperta dall'Italia, la richiesta di ammorbidire le regole sulla spesa pubblica alla luce dell'inflazione. Dall'Europa arriva qualche segnale di interesse, ma anche molti paletti. Le regole prevedono già flessibilità, spiegano fonti di Bruxelles. Alla riunione dei ministri finanziari in Lussemburgo, oggi Giorgetti cercherà sponde tra i suoi colleghi.
12: Buongiorno.
0: Quasi una famiglia su tre ha dovuto tagliare i consumi alimentari e una ogni quattro riduce la spesa per la salute. Lo mostrano i dati dell'Istat che confermano anche i forti divari tra nord e sud. Sentiamo Mina Polizzi.
13: La spesa delle famiglie resta stabile e viene sempre più indebolita dal caro prezzi. Lo confermano i dati dell'Istat. Nel 2025 in media ogni nucleo familiare ha speso circa 2.700 euro al mese, ma con grandissime disparità e disuguaglianze, soprattutto tra settentrione e meridione. Al nord-est in media una famiglia ha speso oltre 3.000 euro al mese.

0: famiglie, quasi il 20% del totale, quota che sale fino al 27% nelle grandi città. Le associazioni dei consumatori avvertono che tutti questi dati sono destinati a peggiorare nel 2026 per colpa del caro energia che sta travolgendo in questi mesi i bilanci familiari.
1: Voltiamo pagina. Decine di morti in Ucraina, dove gli attacchi russi si stanno facendo sempre più letali, coinvolgendo ancora una volta la popolazione civile. Colpiti anche due autobus, almeno 30 le vittime. Vediamo con Romana Fabrizi.
2: I servizi di emergenza sono a lavoro tutta la notte a Priluki, regione di Cherniv. Viene colpito da un raid russo un palazzo residenziale. Ci sono 18 morti, 4 di loro sono bambini, e qui arriva ad esprimere il proprio cordoglio il presidente Zelensky. Ma è a Kramatorsk il numero più alto di vittime, 33 persone che erano su due autobus centrati da una bomba planante, e sono almeno 18 i feriti. Gli attacchi intenzionali contro civili e obiettivi non militari sono crimini di guerra, dice la Commissione europea. E anche la capitale è ancora sotto attacco. Ci sono 4 morti e 13 feriti a Kiev. Un bilancio drammatico di un conflitto che sembra in stallo. Anche gli attacchi ucraini colpiscono in Russia un centro dati di Yandex, motore di ricerca di Mosca, ed una raffineria. Condividiamo la preoccupazione, avverte il segretario di Stato americano Rubio, che il conflitto si possa allargare ed estendere ad altri paesi, dice, se non si vira verso il negoziato. Trump, dallo studio Ovale, aveva dichiarato di avere in programma una telefonata con Putin, puntuale però la smentita del Cremlino. Mentre dal Ministero degli Esteri Zakharova risponde alle dichiarazioni del ministro Tajani, secondo cui la Russia potrebbe influenzare le elezioni in Italia. È malsano fare certe affermazioni, dice.
1: In Francia gli studenti vanno avanti con le loro proteste per chiedere adeguato sostegno all'istruzione pubblica, polemiche per i metodi usati dalla polizia contro i manifestanti, spesso adolescenti. Andiamo a Parigi dal nostro inviato Gerardo Vitali Rosati, a te.
3: Quello che gli studenti hanno chiamato il quarto atto delle proteste sta procedendo adesso nel cuore di Parigi verso Place de la Bastille. Migliaia i partecipanti, ma le tensioni sono iniziate già fin dal mattino qui nella capitale francese. Non sono bastate le promesse del primo ministro Le Cornu, che ha annunciato le prime risposte del governo entro la fine del mese. Non sono bastate neanche le promesse del ministro dell'istruzione Geoffrey, che ha promesso un piano di urgenza per sostituire gli insegnanti che mancano. La lotta continua, anche se sono sempre meno le scuole mobilitate, adesso sono circa 370 e dunque un terzo rispetto ai giorni scorsi, ma ci sono ormai già 20 inchieste per le violenze di questi giorni. Gli ultimi casi eclatanti: il ragazzo con ferito alla testa ieri a Marsiglia e l'auto della polizia scagliata contro i manifestanti a Dunkerque. Per adesso con Vincenzo Taranto da Parigi, linea Roma.
1: E anche in Spagna le piazze restano piene contro la crisi abitativa. Rabbia e commozione in queste ore per la morte di Mari Carmen Abascal, l'anziana sfrattata dalla sua casa di Madrid che apparteneva a una società di investimenti immobiliari. Vediamo con Maria Grazia Fiorani.
4: Ha morto di pena.
5: L'hanno fatta morire di crepacuore, cacciarla alla sua età, voleva dire ucciderla. Non ce l'ha fatta Mari Carmen, la signora di 87 anni sfrattata dalla casa di Madrid in cui viveva da 70 anni, negli occhi di tutti. Le immagini di quando è stata portata via in barella. Una battaglia lunga 7 anni la sua, poi lo sfratto, ora grazie alle proteste sarebbe potuta rientrare pagando di più, ma troppo tardi. Oggi il suo volto in prima pagina è diventato il simbolo di una protesta oceanica. Già nella notte Madrid le rendeva omaggio e prometteva che la battaglia per l'emergenza abitativa in Spagna continuerà. Assassini, assassini, Mari Carmen vive. La sua storia ha acceso la scintilla della mobilitazione per un problema che gli spagnoli vivono sulla propria pelle da anni e che ha fatto da detonatore per le elezioni anticipate. Molti politici ci diranno che quella di Mari Carmen è stata una tragedia inevitabile, urla lui al megafono. Fiori sulla porta della sua casa e poi veglie di preghiera alla Puerta del Sol nella capitale, proteste anche davanti al Parlamento. Annunciato lo sciopero generale l'11 novembre per alloggi e salari prima delle elezioni anticipate del 29 novembre. Il premier spagnolo Pedro Sánchez esprime cordoglio per la morte di Mari Carmen. Tutto il mio affetto alla famiglia, un abbraccio anche a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria.
1: Torniamo in Italia. Due operai hanno perso la vita in distanza di poche ore nell'Avellinese e poi a Roma. Intanto si attendono

0: gli esiti dell'autopsia di Salvatore Galignano, morto a Caivano dopo essere stato lasciato in strada ferito. Sentiamo Jacopo Cecconi.
1: Ancora sangue nei luoghi di lavoro, due i morti che nelle ultime ore si sono aggiunti al drammatico conteggio a Roma e in Campania. Nella capitale stamattina un meccanico è rimasto ucciso mentre lavorava in questa officina in zona Sette Camini. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe rimasto schiacciato sotto il camion che stava riparando dopo il cedimento del pistone pneumatico che lo teneva sollevato. Nell'area industriale di Prata di Principato Ultra in provincia di Avellino è morto invece Pietro Pellegrino, operaio 56enne. Un amico di tutti, sempre con il sorriso, lo ricorda il sindaco del suo paese, Sassano. È precipitato ieri da 16 metri di altezza per il cedimento di un lucernario, ma la notizia è stata diffusa solo oggi dopo i primi accertamenti dei carabinieri. Era sul tetto per lo smontaggio di alcuni pannelli solari. Proprio oggi, qui all'ospedale di Giuliano, si è svolta l'autopsia sul corpo di Salvatore Galignano, l'operaio morto in modo probabilmente simile la settimana scorsa a Caivano. Era stato trovato gravemente ferito, appoggiato ad un albero fuori dall'area del capannone dove probabilmente è avvenuto l'incidente. Poi era deceduto in ospedale. In questo caso la procura di Napoli ha indagato tre persone con l'ipotesi che l'uomo sia stato spostato e abbandonato per strada.
0: È arrivata a Roma la protesta degli sfollati dei campi Flegrei. Migliaia sono ancora fuori casa dopo le scosse sismiche di luglio. Vediamo con Massimo Solani.
2: Sono partiti da Napoli poco dopo l'alba. 13 pullman, quasi 700 persone, in rappresentanza degli oltre 6.000 sfollati rimasti senza casa fra Pozzuoli, Bacoli, Quarto e Monte di Procida.
3: Chiediamo risposte sicure che fino adesso ci hanno solo preso in giro.
4: Una lunga agonia. Noi che viviamo in quelle terre, il bradicismo c'è sempre stato, ma l'ultima scossa ci ha dato il colpo finale.
3: Siamo come degli zingari appoggiati un po' dappertutto, perché non troviamo casa.
5: Decidiamo noi, a Pozzuoli, decidiamo noi!
2: L'obiettivo è quello di sfilare fin sotto Palazzo Chigi per ricordare al governo che ai campi Flegrei la terra trema da anni, che servono risorse per garantire una sistemazione a chi è costretto fuori casa dalla scossa del 31 luglio e un progetto in soccorso di una terra che soffre da tempo i danni del bradisisma.
6: Sono due mesi, non si è fatto nulla, né sulla politica locale né in quella istituzionale.
7: I campi Flegrei diventano da oggi questione nazionale. Chiediamo che il bradisismo venga gestito bene per garantire il nostro diritto di continuare a vivere in sicurezza sulla nostra terra.
2: Si attende un decreto, l'ennesimo dopo i vertici con i comuni e la regione Campania, da portare in Consiglio dei Ministri entro la prossima settimana.
8: Ci sono grandi necessità e si pensa a tanti problemi, ma non a volte ai problemi reali delle persone e della gente.
0: 25 anni fa l'incidente aereo di Linate, 118 le vittime, oggi le commemorazioni a Milano. Vediamo con Alvise Losi.
9: Nei primi minuti non era neppure chiaro cosa fosse successo. Un aereo, due, scontratisi in pista, l'incubo del terrorismo l'11 settembre, meno di un mese prima, e invece tutto terribilmente più banale. La fitta nebbia, le strumentazioni di terra dell'aeroporto di Linate ai tempi non adeguate e una catena di errori umani. 118 vittime, il più grave disastro aereo della storia italiana, il secondo più grave al mondo se si considerano solo gli incidenti a terra. Milano-Linate, 8 ottobre 2001, un piccolo Cessna privato si schianta in pista contro un aereo di linea della Scandinavian Airlines. Sopravvive solo Pasquale Padovano, ai tempi addetto allo smistamento bagagli.
10: Ricordo tutto, mi sento questo botto qua alle 8.08, neanche il tempo di girarmi, non ci ho visto più niente, ho visto tutto il fuoco addosso. Vedo la pelle che gocciolava, i vestiti non li ho visti neanche. E poi mi sono svegliato dopo 5 mesi.

Eccoci, abbiamo trovato finalmente un altro dei Big Five, il rinoceronte. Questo è il rinoceronte bianco. La cosa più evidente che ci risalta adesso all'occhio è purtroppo la mancanza del corno. Quindi il corno viene limato per salvaguardarli dal bracconaggio. Il rinoceronte bianco è molto più grande in dimensioni rispetto al rinoceronte nero. Decisamente più docile, più mansueto, per questo riusciamo ad avvicinarlo così tanto. Nelle ore più calde della giornata è facile vedere dei rinoceronti rotolarsi nel fango e nell'acqua, e questo serve sia per rinfrescarsi nell'immediato, ma anche per permettere poi al fango che rimane attaccato alla pelle di creare una crosta che poi si toglieranno grattandosi contro le cortecce degli alberi, e questo gli permette anche di portare via i parassiti. Che belli, veramente un animale preistorico, eh?

0: qui abbiamo raggiunto il punto più alto del parco di Shushue. Da qua la vista è magnifica e i colori sono pazzeschi.
1: Ragazzi, questo è il kudu, il re delle antilopi, il simbolo dei parchi nazionali sudafricani.

0: Ora stiamo andando a trovare Giabulani e Fichile, che sono una coppia del villaggio che hanno messo su un bellissimo asilo nido. Qui gli asili nido sono fondamentali per la vita del villaggio, perché accolgono i bambini delle mamme molto giovani che altrimenti dovrebbero smettere di studiare. Qui le bambine rimangono incinte a 15 anni, quindi c'è bisogno di un posto dove lasciare i bambini. Sono una coppia attivissima e noi li aiutiamo volentieri. Settimanalmente, giusto Ale?
1: Settimanalmente li aiutiamo con

0: cibo, quindi portiamo della spesa perché i bambini possano avere appunto il loro pranzo. E mensilmente cerchiamo, come dire, di raccogliere insieme ai nostri amici anche dall'Italia dei fondi per costruire i servizi che possano migliorare le condizioni di questo creche.
1: In particolare adesso ci siamo impegnati ad aiutarli a costruire la loro seconda classe, perché sono partiti con 15 bambini.
0: 15-20 bambini in un'aula che poteva contenerli, invece adesso sono arrivati a averne quasi 90.
1: E quindi bisogna aumentare gli spazi coperti, quindi faremo una nuova classe con una grande tettoia esterna per quando è caldo, e quindi i bambini potranno giocare all'esterno.
0: I fondi li riusciamo a raccogliere per nostra iniziativa, quindi sono fondi privati, e poi con l'aiuto di tanti amici che dall'Italia hanno deciso di unirsi a noi.
1: Ogni anno facciamo
0: almeno due incontri
1: dove riuniamo tutti questi amici che ci vogliono aiutare insieme a loro.
0: Li aggiorniamo su quanto stiamo facendo, sulle nuove iniziative.
1: E raccogliamo fondi per poter costruire nuove cose, per poter lavorare nei villaggi, per poter fare le visite ai bambini che ne hanno bisogno,
0: sì,
1: per comprare divise per le scuole, per comprare attrezzature, libri, tutto quello che serve ai bambini per andare a scuola, per la loro salute. Quindi...
0: E per dargli la possibilità di avere un inizio migliore con più possibilità.
2: Evviva gli Zulu!
1: L'incontro con le persone del villaggio è stato troppo forte per noi.
0: Per poter far finta che
1: esatto, che intorno non esistesse niente. Nyabonga! Quindi abbiamo cominciato, grazie a Good Boy, che è il nostro giardiniere, a andare nei villaggi. Abbiamo capito che eravamo i primi bianchi che facevano una visita regolare nel villaggio, a frequentarlo. E il primo grosso impegno che ci siamo presi è stato quello dell'acqua, perché il villaggio qui intorno, sono circa 5.000 persone, erano senza acqua, bevevano da delle pozze che erano un po' piovane, un po' di acqua raccolta. La municipalità portava una volta a settimana l'acqua, ma non era sufficiente, e quindi ci siamo impegnati appunto con i nostri amici italiani a raccogliere soldi e a costruire il primo pozzo. Adesso loro hanno un pozzo manuale, perché è più semplice da gestire, che quindi dà acqua a 5.000 persone con regolarità, e questo è stato per noi una grande vittoria, insomma. Siamo arrivati.

0: E abbiamo anche colori.
1: Quanto? 10.
0: Guarda.
2: Campagne e le palline.
0: Oh, ecco. This one?
1: Forse ci dobbiamo mettere all'ombra? Oggi abbiamo portato, come tutte le settimane, da mangiare per il loro pranzo e poi oggi giochi, quindi dai Lego, simil Lego alle palle per giocare a pallone. E molto spesso portiamo i pennarelli, la carta, come anche oggi, per disegnare, colorare. Portiamo righelli, temperini.
0: Che bonga!
3: So the classroom has to be like this, you know, and then the veranda on this side. Okay. And about the veranda, how large has to be the veranda? Quanto deve essere larga la veranda? Three meter. Is enough? So 3 per 8. Okay. If we can do a little bit more. Tu scrivi 3 con la possibilità di aumentarla un pochino, che ce la facciamo coi soldi. Everything depends.

0: And on the money. Tutto dipende dai soldi che riusciamo a raccogliere e dall'aiuto che ci danno dall'Italia, quindi vediamo.
1: You know, we say bene. Everything is okay. Bene. Bene.
2: Bene.
3: Una volta a Good Boy la cosa più importante che ricordo con più piacere che mi ha detto è stata la cosa più grande che avete fatto per noi è stato portare i bianchi all'interno del villaggio Zulu e questo chiaramente mi ha riempita di gioia e di gratitudine.
1: Questo è un posto proprio, sai, che ti dà la sensazione di qualcosa che funziona, che cresce, capito?
4: Certe volte vai nei villaggi e ti demoralizzi. Dici ok, gli diamo da mangiare oggi e domani staranno come prima. Non serve a niente. Risolvi un bisogno impellente. Anche se...
1: Bertolt Brecht, c'è una poesia bellissima, non me la ricordo bene, però fondamentalmente dice che a New York c'è
4: nella 26esima strada ci sono i più poveri,
1: la neve scende, loro rimangono lì. E a un certo punto arriva una macchina, scendono delle persone e gli portano da mangiare delle coperte. E la poesia finisce stanotte sulla 26esima strada continuerà a nevicare, ma queste persone per stanotte non avranno né freddo né fame. È un po' questa la sensazione, no? È bellissimo perché dici, no, sai quando la gente dice vabbè ma sono tutte cose inutili, sì ok, hai dato la mangia, bravo, e quindi che hai risolto? Niente, questo. Sì, ma loro intanto stanotte stanno al caldo e mangiano. E già questo ti fa sentire meglio, no? Dici sto facendo qualcosa che sì, forse non servirà tanto, ma per oggi gli abbiamo dato una mano, per oggi abbiamo tamponato qualcosa. Per oggi questi bambini che sono all'asilo mangeranno, perché sennò qui non mangiano, capisci? Cioè stanno all'asilo tutto il giorno, gli danno da bere, ma non hanno niente da dare. È una bella, per noi è una bella sensazione, poi lo so che non cambiamo niente, però è una sensazione piacevole. E queste cose di costruire aggiungono quest'idea di facciamo qualcosa in più, che un domani li migliorerà un po' la vita.
4: Venire in quest'asilo ti fa accorgere che c'è qualcosa che si sta muovendo, c'è qualcosa che cresce, ti fa sperare in un futuro diverso, un futuro migliore per questi bambini.

0: Questo programma è stato presentato da Ocnoplast, le finestre di design. Acqua oligominerale naturale Sorge Sana.
1: L'elefante ha buona memoria. Noi italiani no.
2: Voglio essere sveglia, non sorvegliata.
3: L'uomo forte è quello che non ha dubbi.
4: Disastro totale.
5: Chi governa davvero?
6: L'economia.
7: Se a cavallo parte Basic Instinct.
8: L'elefante con Peter Gomez. Sabato alle 20:15, Rai 3.
9: Don Camillo aveva bisogno di essere aiutato.
10: Per me è stato molto doloroso, perché non avrei mai pensato una cosa del genere.
0: Un giorno in pretura, Don Camillo. Domenica, seconda serata, Rai 3.
11: È un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita. E nostro grande cuore.
0: Pubblicità.
12: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
13: Abbandoni ora l'immobile.
12: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
14: Ti cercano tutti per un contratto, ma se hai bisogno spariscono. Passa Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama o vieni in negozio.
15: Yuhu! C'è nessuno!
16: Yeah, uno c'è!
15: Facciamo amicizia!
16: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue.
0: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
17: Mediolanum fa tutta la differenza. Apri anche tu il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
18: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
19: Sul nuovo Subito Motori, vendere l'auto è semplicissimo. Con la targa, l'annuncio si compila in automatico. Scopri Subito Motori, un'auto venduta ogni 3 minuti. Meglio subito. Scarica l'app.
20: Lo sto guardando io!
21: Stiamo arrivando! Adesso basta!
22: Stiamo arrivando anche noi, siamo con Willy.
23: Sì, adesso arriviamo, sì.
24: Che fai, rispondi tu?
25: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi.
22: Oh ragazzi, guardate questo video.
26: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
27: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
28: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
29: Arrivano nuovi vantaggi tutti per te. Devi solo accenderli. Con Plenitude hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas di casa per 2 anni. Scopri di più su anyplenitude.com.
30: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
31: Non è un segreto.
32: San Benedetto!
33: Noi non siamo più quelli che eravamo un anno fa.
34: E chi siamo noi?
35: Non lo so.
33: Però quello che so è che sicuramente sappiamo fare musica.
36: Nord, Sud, Ovest, Est. La leggendaria storia degli 883. Dal 9 ottobre, in esclusiva su Sky.

0: sfrenata, inaccettabile. Ancora vittime sul lavoro, meccanico schiacciato dal camion che stava riparando. Prima udienza per la morte di Patrizio Spasiano, giovane tirocinante. La madre, giustizia per tutti. Claudio Baglioni torna dal vivo in piazza di Siena a Roma, 7 eventi speciali dopo lo stop per problemi di salute. Ho temuto di non salire più su un palco, volevo scrivere il finale della mia avventura musicale. Buonasera al TG3, approvata dunque la nuova legge elettorale, nessuna sorpresa dal voto finale a scrutinio segreto, la risposta a chi ci voleva divisi, commenta la Presidente del Consiglio. Per il centrodestra la riforma garantisce stabilità e potere di scelta ai cittadini, divisioni invece ancora incertezze nella coalizione sulla data delle elezioni. Andiamo in diretta a Montecitorio da Matteo Valerio.
1: E dunque la legge è passata, per il centrodestra pericolo scampato, ma preceduto da giorni di tensione, dalla minaccia del voto anticipato, dalla designazione oggi in aula delle vedette del centrodestra con il compito di controllare il voto in teoria segreto dei colleghi, tutti precettati in aula, compresi i ministri. Alla fine comunque i franchi tiratori sono stati al massimo 10, la maggioranza ha tenuto, il governo può esultare, lo fa Giorgia Meloni, lo sentiremo fra poco, lo fa Tajani, Salvini, è quello che mostra meno entusiasmo per una legge che è passata in aula fra le forti proteste delle opposizioni che adesso puntano sui profili di incostituzionalità e dunque su una pronuncia della Consulta. Nel frattempo, come dopo ogni legge elettorale, già ci si precipita a parlare della data del voto e questo crea ulteriori frizioni nella maggioranza. Su questo Meloni dissimula, lo vediamo nel servizio di Jacopo Matano, poi con Stefano Galeotti la cronaca dell'Aula.
2: Sono soddisfatta della compattezza della maggioranza, ma sono soprattutto soddisfatta che quando la prossima volta gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto. Potranno scegliere il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier, il parlamentare.
3: Il bagno di folle, selfie dura un'ora, coreografia e comunicazione delle grandi occasioni. Alla riapertura di Palazzo Saladini Ristori, restaurato con i soldi del PNRR, la Premier non ha voluto rinunciare. Trasferta sì, ma in casa, ad Ascoli, sindaco di Fratelli d'Italia, governatore anche. Incassato l'ok alla riforma del voto, legge fatta per l'Italia, la giudica, la campagna elettorale può entrare nel vivo, provincia per provincia, il messaggio a passo spedito. Ma quando si voterà? Il tema fa capire nel brevissimo punto stampa non la appassiona, dibattiti surreali, dice.
2: Noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata, come voi vedete, a cercare di fare il mio lavoro. Gli altri discutano pure di alchimia. Grazie.
3: Tra gli alchimisti di giornata però c'è anche il suo braccio destro, il sottosegretario Fazzolari, che indica come possibile scadenza anche quella di giugno. Tensione con gli alleati che vogliono più tempo, Tajani sugli scudi, perché a giugno si voti a fine legislatura.
4: Due uscite in pochi giorni sulle elezioni anticipate, ma è il giorno dell'approvazione della legge elettorale e Fratelli d'Italia vuole evitare di aprire un fronte con gli alleati sul voto prima dell'estate.
5: Credo che l'obiettivo che hanno espresso anche gli alleati di votare a di chiudere la legislatura sia un obiettivo condiviso.
4: Ma il passo verso le urne è più breve dopo il via libera della Camera. La maggioranza tiene nonostante l'incognita dei franchi tiratori e il voto segreto. Sotto gli occhi delle vedette c'è chi mette un cartoncino arrotolato sul pulsante del sì per rendere palese il voto favorevole. Alla fine saranno 227. Il centrodestra esulta in blocco. Le opposizioni protestano con cartelli in aula. Definiscono la legge una truffa, garantirà la stabilità, ribatte Forza Italia.
6: Non è uno slogan, ma è un bene pubblico, è un valore economico prima ancora che politico. Le imprese investono quando conoscono le regole e possono confidare nella loro durata.
4: La Lega difende l'indicazione del candidato premier, gli italiani potranno scegliere il sindaco d'Italia.
7: Questa riforma, nel rispetto della Costituzione e delle prerogative del capo dello Stato, porta anche il livello nazionale su una logica che assomiglia a questa logica, a quella dei comuni, a quella delle regioni.
4: Il partito di Vannacci guarda le elezioni e nonostante le ripetute chiusure apre al centrodestra. Noi pronti al dialogo, ma chiediamo rispetto.
0: Le opposizioni, l'abbiamo appena sentito, parlano di legge truffa e incostituzionale. La maggioranza ha cambiato le regole perché ha paura di perdere. Valentina Antonello.
8: Il vostro slogan è prima le poltrone. Che il voto non lasciasse spazio alle sorprese, le opposizioni lo avevano già messo in conto, non di meno il muro resta alto.

0: davvero siete così forti, perché non vi presentate agli elettori con le stesse regole di 4 anni fa? La verità è che avete paura di perdere. La verità è che la novità siamo noi, un'alleanza progressista unita.
1: Carica, diretta, votate la stessa norma che avete affossato a luglio perché dice siete terrorizzati dalle urne. Una legge elettorale, scandisce Conte, cucita per restare incollati alla poltrona.
2: Che avete questo pallino della capocrazia, dell'uomo o della donna sola al comando, diciamo la verità. C'è questa sottile ma persistente nostalgia del ventennio che vi ispira tuttora.
1: L'aula si surriscalda quando dallo scranno Conte solleva alcune foto, scarpinato con Falcone e Borsellino, poi gli scatti di Del Mastro con Carroccia e Colosimo con Ciavardini. Noi, ripete, abbiamo scelto dove stare, ma è chiaro che tutti sono proiettati sulle elezioni. Bonelli cavalca l'apertura dei Vannacciani.
3: È il piano B che, se si dovesse arrivare a un pareggio oppure a una modifica della Corte Costituzionale, della legge elettorale, e quindi andare col proporzionale, Giorgia Meloni andrà a fare l'accordo con Vannacci.
1: E per questo, dice, il centrosinistra deve correre. Del resto, la riforma costringerà il campo largo a stringere sulle primarie, mentre in parallelo correranno i ricorsi alla Consulta, che potrebbe pronunciarsi entro febbraio.
4: Il nuovo sistema elettorale è un proporzionale con premio di maggioranza, capilista bloccati e indicazione del candidato premier. Vediamo come funziona e anche i dubbi dei costituzionalisti nel servizio di Giusy Sansone.
5: Uno dei punti più discussi della nuova legge elettorale è l'ingente premio di maggioranza per chi vince. A chi ottiene almeno il 42% dei voti in tutti e due i rami del Parlamento vengono attribuiti 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 seggi al Senato. Una sorta di listone nazionale blindato di 105 parlamentari. L'altra novità riguarda le preferenze. Se ne potranno esprimere fino a 3, ma resta il nodo del capolista bloccato.
6: Un sistema perverso che somma, da un lato, i capilista bloccati, dall'altro il listone, dall'altro una soglia del 42% ed infine delle preferenze formali che non valgono per tutte. È una legge ad alto tasso di incostituzionalità.
5: C'è poi il tema dell'elezione dei senatori, che secondo la Costituzione deve essere su base regionale.
6: Visto che il premio nell'attuale legge è fornito su base nazionale, vengono eletti in blocco tutti i senatori di tutte le regioni italiane, vi è una palese violazione con questa indicazione costituzionale, perché, ripeto, l'elettore calabrese del sud concorre ad eleggere il senatore non soltanto calabrese ma anche quello veneto, comunque del nord in generale. Questo è il conflitto, mi sembra del tutto palese, non si rispetta la base regionale in sostanza.
4: E a proposito di elezioni, vediamo allora il sondaggio bisettimanale di IMG sulle intenzioni di voto, in versione più ampia nel corso di Linea Notte. Centrosinistra e centrodestra appaiati al 42,5%, centrosinistra che cala di 1,3% rispetto a 15 giorni fa, il PD è al 20,6%, 5 Stelle 11,3%, Alleanza Verde Sinistra 5,8%, Italia Viva 2,5%, Più Europa 1,8%. Centrodestra invece sta con Fratelli d'Italia al 25,4%, Forza Italia 7,9%, Lega 7,5%, Noi Moderati 1,7%. Futuro Nazionale 6,5%, perde lo 0,2%. I centristi sono al 4,3%, più 0,1%. Azione al 2,6%, Partito Liberal Democratico 1,7%. Le altre liste 4,2%, più 1,4%. L'affluenza al 64%, un punto in meno. Caro Energia, preoccupa anche l'Europa. L'Italia chiede più flessibilità per far fronte all'impatto dell'inflazione, ma ci sono paesi contrari, sono i rigoristi, a cominciare dalla Germania. Alessandro Diliegro.
7: Il primo via libera scontato arriva da Bruxelles in mattinata. La nostra valutazione sulla clausola di salvaguardia dell'Italia è positiva, nessun rischio, afferma un portavoce della Commissione. Si tratta della flessibilità da quasi 29 miliardi di euro in 2 anni, chiesta in egual misura per gli investimenti su energia e difesa. Ora la palla passa al Consiglio europeo. Molto più difficile invece l'altro dossier posto dall'Italia sul tavolo dei ministri delle finanze riuniti in Lussemburgo. Roma chiede di tener conto dell'impatto dell'inflazione sui conti pubblici. Grecia e Spagna aprono all'idea, contraria a ogni discussione sulla flessibilità sulle regole invece i paesi falchi del rigore.
8: Di fronte
7: a ogni problema sempre

0: La richiesta di flessibilità. Sono stanco, dice il ministro delle finanze olandese Heinen, che chiosa: la soluzione non è fare debito. Il suo omologo tedesco Klingbeil rincara la dose. Le regole europee sono appena state riviste. Il fronte dei rigoristi è preoccupato per le nuove tensioni che da settimane investono i titoli di Stato sui mercati. Dopo la tempesta di ieri, oggi lo spread tra BTP e Bund si è infiammato fino a 121 punti. Poi la tensione si è allentata, chiudendo a quota 111, ma le borse europee restano in ansia, tutte in rosso. Milano, di nuovo la peggiore, a meno 1,35%.
1: E sul caro carburanti nulla di fatto nell'incontro tra il governo e le società della raffinazione. Francesca Magini.
2: Aumentare la produzione delle raffinerie, si può fare qualche sforzo, c'è una disponibilità alla verifica, ma i veri aumenti di produzione si fanno mettendo mano agli impianti. Mettere mano agli impianti ci vogliono anni.
3: Fumata nera dall'incontro tra i ministri dell'ambiente e delle imprese e le aziende petrolifere attive in Italia. Il governo ha chiesto un possibile aumento della raffinazione nei circa 12 impianti attivi nel nostro paese, dove attualmente si producono 63 milioni di tonnellate di prodotti raffinati, il 76% della capacità totale.
4: Ma noi ci siamo impegnati a guardare, a analizzare ancora di più quello che si può fare a livello nazionale, ma c'è bisogno di un contesto regolatorio europeo che cambi.
3: Nessuna novità concreta, dunque, resta l'impegno al confronto e tutto rinviato ad ulteriori riunioni tecniche. Questo in un quadro che ai distributori resta difficile. Dopo lo stop al taglio delle accise sul diesel, il prezzo del gasolio dopo due giorni di rincari oggi è stabile, in media in città a 2,26 euro, con la benzina a 2,03. Non basta la buona volontà delle aziende sugli sconti, serve una legge che detti regole precise sui tetti ai prezzi dei carburanti e l'allarme degli esercenti, mentre gli autotrasportatori continuano a protestare e chiedono al governo di essere convocati con urgenza.
1: La crisi dell'ex Ilva, incontro tra sindacati e governo nel giorno in cui viene annunciata la chiusura temporanea di Genova e Novi Ligure. A Palazzo Chigi c'è Claudia Bruno.
5: E così è in corso il nuovo vertice tra governo e sindacati sul futuro dell'ex Ilva. Sul tavolo gli strumenti per garantire tutele ai lavoratori. Si guarda al 20 ottobre, quando la Cassazione dovrà esprimersi definitivamente sulla chiusura dell'area a caldo di Taranto. E proprio a Taranto oggi ci sarà l'ultima colata all'Alto Forno 2, l'unico ancora in marcia e dunque impianti al minimo regime. Poco prima di questo incontro è arrivata la notizia della chiusura temporanea degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure entro metà novembre, legata proprio allo spegnimento in corso a Taranto. La serrata è una prospettiva insostenibile, hanno detto i sindaci dei due comuni e i sindacati che protestano. Non ne siamo stati avvertiti, non c'è stato rispetto, chiedono soluzioni per i lavoratori, dicono non possono essere loro a pagare ritardi ed errori. A voi.
1: E ora all'estero, con l'ennesima strage di civili in Ucraina, almeno 30 morti per i raid russi su due autobus a Kramatorsk. Romana Fabrizi.
6: Ore dopo, a Kramatorsk, i soccorsi sono ancora al lavoro. Una bomba planante ha centrato due autobus carichi di passeggeri. Ci vuole tempo per spegnere l'incendio. Sono 33 le vittime, persone che andavano al lavoro, decine i feriti. Le fiamme riducono in carcasse quel che resta dei mezzi. I raid russi si intensificano ancora e il bilancio è drammatico. A Priluki, regione di Cherniv, viene colpito un palazzo residenziale. Qui sono 18 i morti, tutti civili, 4 sono bambini. Arriva sul posto ad esprimere il suo cordoglio insieme al ministro degli esteri britannico Miliband in visita a Kiev, il presidente Zelensky. Di fronte a queste perdite penso che Trump possa fare di più, dichiara. Dateci il controllo dei cieli, chiede agli Stati Uniti, e Putin siederà al tavolo dei negoziati. Kramatorsk, promette su X, non rimarrà impunita. E intanto anche i droni ucraini colpiscono Mosca, un centro dati di Yandex, motore russo di ricerca, ed una raffineria. Gli attacchi contro i civili e strutture non militari, ripete la Commissione europea, sono crimini di guerra. E il presidente del Consiglio europeo, Costa, invita Zelensky a partecipare di persona alla discussione sull'Ucraina, prevista nel prossimo Consiglio del 15 ottobre.
1: Il segretario di Stato USA Rubio teme un'escalation tra Russia e Ucraina. Sui nuovi possibili attacchi all'Iran, Trump assicura nessun raid prima delle elezioni di metà mandato. Andiamo a New York in diretta dall'inviato Nico Piro.
7: Sì, i vertici dell'amministrazione americana si dividono, almeno in quanto a dichiarazioni, fra i due principali fronti di guerra. Trump si occupa dell'Iran, Rubio dell'Ucraina. Concludendo la sua visita in Sud Europa, dice: dice Rubio

0: che tra Mosca e Kiev c'è uno stallo, c'è una sostanziale equivalenza di forze, che dallo stallo si esce o con i negoziati o con l'escalation. Parla di preoccupazione che il conflitto si allarghi con la partecipazione di altri paesi. Intanto l'agenzia Axios, agenzia di stampa che spesso funge da portavoce informale della Casa Bianca, fa sapere che il Pentagono è pronto a riprendere gli attacchi all'Iran e ipotizza come data un giorno a ridosso delle elezioni in Israele o delle elezioni americane. Di poco fa la precisazione, chiamiamola così, a mezzo social di Trump, che dice non colpiremo l'Iran prima del 3 novembre, data appunto delle elezioni di medio termine. Stiamo avendo dei colloqui produttivi con Teheran. A voi studio.
1: In Francia gli impegni del governo non fermano le proteste in difesa della scuola, ancora scontri e tensioni. In diretta a Parigi inviato Gerardo Vitali Rosati.
2: La situazione è precipitata poco fa qui in Place de la Bastille, nel cuore di Parigi, dove si era conclusa una manifestazione fino a quel momento pacifica. Invece adesso ci sono continue cariche da parte della polizia, lanci di gas lacrimogeni. I manifestanti rispondono lanciando tutto quello che trovano con loro. Una prima risposta del governo arriverà tra circa mezz'ora. Parlerà in diretta TV il ministro dell'istruzione Geoffrey per proporre le prime risposte del governo a una protesta che ormai va avanti da più di 10 giorni, ma i ragazzi hanno detto: finché non ci saranno 10 miliardi sul tavolo continueremo la nostra protesta. Crescono sempre di più le denunce contro le violenze della polizia. L'ultimo caso oggi: uno studente è stato investito da un poliziotto in borghese a Montpellier e anche l'UNICEF adesso dice basta alle violenze sui minori. Adesso però ripercorriamo com'è andata questa giornata nel racconto che abbiamo realizzato con Vincenzo Taranto.
3: C'è persino la banda oggi a Parigi, scandisce quello che gli studenti chiamano il quarto atto della protesta. L'appello all'unità risuona nei canti e nei cartelli, un invito a superare la paura per far sentire tutti insieme le proprie richieste. Da dove nascono ce lo spiega Martina, che qui insegna a chi vuole diventare insegnante.
4: Vivono effettivamente questi problemi a livello concreto tutti i giorni nelle scuole, che gli cascano contro soffitti, i topi, vabbè, la città è invasa, quindi le scuole non sono da meno.
5: Siamo tutti antifascisti.
3: Chi è tornato in piazza oggi sono soprattutto i liceali, i più giovani di una protesta capace di saldare le generazioni. Non bastano le promesse del governo, che ha annunciato risposte entro la fine del mese e un piano d'urgenza per assumere nuovi docenti. Per ora sono solo parole, dice Blaise, insegnante di biologia. Quando vogliono sono capaci di trovarli subito i soldi, come è successo per le banche o per l'esercito. La lotta continua, come qui a nord di Parigi, dove la polizia ha forzato un blocco studentesco, oppure a Nantes, dove anche oggi sono tornate le barricate e i lanci di oggetti. E cresce il dibattito sull'uso delle armi non letali da parte della polizia. Dopo la sospensione delle granate stordenti a seguito di un grave incidente, si chiede anche lo stop di altri dispositivi.
1: E in Spagna questa sera un'altra grande manifestazione dopo la morte di Mari Carmen, l'anziana simbolo della lotta per la casa, Lucia Sgueglia.
6: Un nonno e una nipotina si fermano a guardare. Ci sono candele e fiori ora a Madrid davanti alla casa di Mari Carmen Abascal, morta ieri sera in ospedale dopo essere stata sfrattata a 87 anni. La sua storia è divenuta simbolo della protesta per il diritto alla casa, che ha spinto il premier Sanchez a indire elezioni anticipate nella speranza di rafforzare il proprio sostegno parlamentare. La omaggiano anche alla Puerta del Sol, dove non si ferma la mobilitazione. Stasera ci sarà anche una marcia in suo onore fino al suo appartamento. La sua morte ha riacceso le proteste in tutta la Spagna per la carenza degli alloggi e l'impennata degli affitti. Ma anche un duro scambio di accuse tra le forze politiche di voler strumentalizzare la tragedia di Mari Carmen a fini elettorali. Al Parlamento di Madrid i politici di sinistra ricordano la sua scomparsa con un minuto di silenzio, criticando i conservatori per aver bocciato i decreti casa. Ma per la destra il governo ha fallito nell'affrontare la crisi nonostante gli 8 anni al potere.
7: Evidentemente la morte di una persona come ella è triste per tutti.
6: La sua morte è un dolore per tutti, dice Juan Antonio. Mari Carmen rappresentava la lotta tra i deboli e i potenti. E per me, in questa lotta, è necessario schierarsi sempre dalla parte dei più deboli. Tra le tende, un cartello. Quando tutto sarà privato, saremo privati di tutto.
1: Altre due.

0: Due vittime sul lavoro in 24 ore a Roma, in provincia di Avellino, e oggi prima udienza al processo per la morte di Patrizio Spasiano, tirocinante di 19 anni. Gabriele Carletti.
1: Aveva 48 anni e faceva il meccanico. È morto in quest'officina a Sette Camini, periferia di Roma, schiacciato dal camion che stava riparando per l'esplosione del pistone pneumatico che lo teneva sollevato. Una morte atroce, come quella di Pietro Pellegrino, precipitato nel vuoto per 16 metri nella Villinese per il cedimento di un lucernario. Un baratro di dolore in cui i genitori di Patrizio Spasiano sono sprofondati quasi 2 anni fa, oggi ad Aversa la prima udienza davanti al GUP. Patrizio aveva 19 anni, lavorava come tirocinante a 500 euro al mese, una storia diventata un simbolo.
2: Con le sue mani voleva costruirsi il futuro, quindi dignitosamente, e questo gli è stato impedito.
1: Hanno gli occhi gonfi per le troppe lacrime, eppure si caricano sulle spalle le sofferenze altrui, quella dei familiari di Salvatore Calignano, l'operaio fantasma, 61 anni. Oggi c'è stata l'autopsia e le indiscrezioni dicono che le lesioni sono compatibili con una caduta dall'alto, e lì, in strada a Caivano, dove è stato rinvenuto, non sarebbe mai potuto arrivare da solo, abbandonato probabilmente per nascondere una morte sul lavoro in nero.
3: È una cosa inaccettabile. Una cosa allucinante. Forse posso pensare che mio figlio è stato fortunato perché l'hanno trovato sul posto di lavoro.
1: Il loro Patrizio è stato travolto, carbonizzato da un getto di ammoniaca. Per la sua morte ci sono 5 indagati per omicidio colposo.
2: Delle semplici regole, mio figlio in questo momento era qui e noi eravamo a casa a goderci la nostra nipotina che è nata e lui non potrà mai vedere.
0: 25 anni fa il disastro aereo di Linate, 118 morti, il ricordo e il dolore dei parenti. Pietro Adami.
4: Ci siamo incrociati per un piccolo pezzo di vita e non doveva andare così.
5: L'8 ottobre 2001 Alessia Cantù aveva 4 anni. Di suo padre Marco le restano le foto e questo video, sono insieme in aereo. 25 anni fa si sono salutati per l'ultima volta.
4: La cosa che ha detto sulla soglia è stato: state tranquille che ritorno.
5: Quella mattina Milano è avvolta da una fitta nebbia. Alle 8.10 nell'aeroporto di Linate un piccolo Cessna da turismo entra per errore nella pista dove sta decollando l'aereo della Scandinavian Airlines. L'impatto è violentissimo, muoiono 118 persone. È il peggior disastro aereo d'Italia.
6: Siamo diventati famiglie monche. Mancava qualcuno che avrebbe potuto non mancare.
5: Neanche un mese prima c'era stato l'11 settembre. A Linate non fu però un attentato, ma un incidente causato da segnaletica vecchia, radar di terra non operativo, sensori disattivati, carenze a cui seguì il caos dei soccorsi e una pessima comunicazione con i familiari.
7: Questo medico ci dice se abbiamo delle radiografie dei denti e dopodiché proprio platealmente: ma come, non lo sapete che sono morti tutti?
5: Il Comitato 8 ottobre, nato dopo il disastro, ora si batte perché le famiglie di tragedie simili abbiano la giusta assistenza psicologica. Intanto, per trovare pace, vengono qui, nel Bosco dei Faggi. Si trova proprio davanti a Linate, 118 alberi per non dimenticare. Nel 2001 Elena Lazzarini aveva 17 anni, suo padre Attilio 51.
8: Non c'era quando ho fatto la patente, non c'era quando mi sono sposata, non c'era quando è nata mia figlia e non c'è giustizia in questo.
0: È sempre grave l'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio mentre era in monopattino a Roma. Si indaga su altri casi, forse per una sfida sul web. Jacopo Cecconi.
9: Calci e pugni ai passanti dall'auto in corsa. Non è un episodio, ma una scia con una firma unica, una mini car nera di quelle guidate anche dai minorenni. Salgono a 5 in 2 serie i casi segnalati, tutti fra il 4 e il 5 ottobre nella zona di Monteverde a Roma. Fino al più drammatico, quello che ha coinvolto l'attore 42enne Davide Jacopini, che ora si trova in prognosi definita strettamente riservata all'ospedale San Camillo, dove ha subito un intervento per un grave trauma cranico. Lui stava andando in monopattino quando è stato spinto con un calcio contro un'auto in sosta. Adesso, dopo la segnalazione di 2 pedoni e uno studente 26enne, anche lui in monopattino, è arrivata ai carabinieri anche la denuncia di una donna che viaggiava in bicicletta in via di Porta San Pancrazio alle 22 di lunedì sera. È stata spinta a terra, fortunatamente senza conseguenze gravi, 2 chilometri di distanza da dove è stato colpito Jacopini e pochi minuti prima. La procura indaga per tentato omicidio. Non si esclude che possa trattarsi di una sfida social, un cosiddetto knockout game, che però non è un gioco per niente, ma un reato che può rovinare vite.
0: Prima perturbazione autunnale, temperature in calo, vento e nubifragi, disagi soprattutto in Toscana, Lazio e Campania. Francesca Sancini.
10: Siamo prigionieri, non possiamo uscire. Villaricca o Venezia?
11: C'è chi prova a prenderla con ironia, ma i disagi per il primo maltempo d'autunno che ha bersagliato le regioni del centro-sud non

0: sono indifferenti.
1: Ma il signore è rimasto bloccato come mai?
0: La videocronaca dei cellulari di molti cittadini campani racconta una storia simile, strade che sembrano canali, tanto che l'asfalto nemmeno si intuisce, sotto l'acqua, auto che galleggiano trasportate dalla forza della corrente.
2: La ragazza è impaurita, sbatte le mani, faccia a te con la paura.
0: A nord di Napoli i vigili del fuoco hanno salvato una donna bloccata al volante della sua vettura in un sottopasso sommerso, pioggia che filtra anche al coperto come in questo supermercato, temporali violenti come quello che si è abbattuto nella notte sull'isola di Ischia a Forio danneggiando un'antica chiesa. E questa è la capitale, un albero caduto su un'auto, traccia del maltempo che ancora si sta riversando sulla città e che, salendo verso nord, non ha risparmiato Viareggio. Anche qui danni alle auto in sosta, bersagliate dalle tegole di tetti scoperchiati. Frane e disagi alla viabilità in Versilia, precipitazioni previste anche domani, allerta arancione su Lazio e Campania. E questo primo assaggio d'autunno al nord si traveste già d'inverno, lieve e silente, è arrivata la prima neve su Stelvio e Marmolada.
3: In corteo a Roma fino a Palazzo Chigi, centinaia di sfollati dei campi Flegrei che protestano. Ci hanno abbandonato, Massimo Solani.
4: Alla fine le porte di Palazzo Chigi sono rimaste chiuse alle richieste di incontro dei comitati e dei sindaci dell'area Flegrea, arrivati a Roma per ricordare al governo che lì la terra trema da anni e che servono risorse per garantire una sistemazione a chi è costretto fuori casa dalla scossa del 31 luglio.
5: Siamo disperati, abbiamo bisogno d'aiuto perché non abbiamo più nulla.
4: Dopo una lunga mediazione, il via libera per la consegna di una lettera al capo di gabinetto del ministro Musumeci.
6: Siamo dal 31 luglio che siamo, non si è spostata neanche una virgola, quindi noi qua siamo per dire che Pozzuoli c'è e vive.
7: Lavoriamo tutti per uno stesso obiettivo, rientrare nelle nostre case in maniera sicura.
4: Erano partiti da Napoli poco dopo l'alba, 13 pullman, quasi 700 persone in rappresentanza degli oltre 6.000 sfollati, senza casa dopo la scossa del 31 luglio.
5: Chiediamo risposte sicure che fino adesso ci hanno solo preso in giro.
8: È una lunga agonia, noi che viviamo in quelle terre il bradicismo c'è sempre stato, ma l'ultima scossa ci ha dato il colpo finale.
4: Adesso si attende un nuovo decreto da portare in Consiglio dei Ministri entro la prossima settimana.
9: Chiediamo immediatamente che vengano approvate le misure d'urgenza, un piano a tappeto di adeguamento sismico, una soluzione concreta immediata per gli sfollati, perché dai campi Flegrei nessuno se le vuole andare.
3: A Lampedusa una boa oceanografica per misurare la temperatura del mare, un osservatorio sugli effetti del cambiamento climatico. L'inviato Riccardo Porcù.
10: Per capire come cambia il Mediterraneo bisogna venire qui, a poche miglia da Lampedusa. Sulla boa oceanografica, uno dei 3 osservatori dell'Enea sull'isola, misura pressione, salinità e temperatura, con sensori a vari livelli, il più profondo a 44 metri sott'acqua. La temperatura del mare quest'anno è arrivata a 32 gradi, quasi 3 in più rispetto allo scorso anno, non solo a pelo d'acqua.
11: Già a giugno eravamo a 29 gradi, abbiamo mantenuto questa temperatura alta fino a tutto agosto. E anche a 40 metri avevamo una temperatura abbastanza alta. Quindi questo è segno che il mare si sta scaldando enormemente.
10: Le ondate di calore portano a un calo dei venti e a uno scambio quasi bloccato di anidride carbonica tra mare e atmosfera.
11: Questa bassa intensità del vento impedisce il rimescolamento, diciamo, degli strati superficiali del mare e quindi impedisce questa facoltà del mare di attrarre la CO2 in più.
10: Ciò che rileva in tempo reale la boa viene analizzato qui, nei computer dell'osservatorio. I dati del mare vengono confrontati con quelli aerei.
11: Quindi, al momento noi abbiamo questo valore di CO2, 423 parti per milione.
10: Lontana dalle fonti di inquinamento, Lampedusa è una sentinella dei cambiamenti e mette in guardia sui possibili fenomeni estremi nel Mediterraneo.
11: C'è sempre un costante aumento nella concentrazione di anidride carbonica. Questo è chiaro che è il principale effetto dei cambiamenti climatici in atto, perché più anidride carbonica significa aumento di temperatura.
3: Premio Nobel per la letteratura Dan Carson, scrittrice e poetessa canadese premiata per il suo stile audace e innovativo. Giovanni Battista Tomassini.
12: Crazy, I think they're all crazy.
13: Raggiunta in Islanda, dove vive parte dell'anno, Ann Carson commenta in modo lapidario la decisione dell'Accademia svedese. Sono pazzi, dice.
12: Carson.
13: Eppure la motivazione con cui le hanno attribuito il Nobel per la letteratura è più che lusinghiera. La sua opera, audace e creativa, scrivono gli accademici, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme.

0: forme per la letteratura contemporanea. Nata a Toronto nel 1950, la Carson si dedica allo studio della letteratura greca e latina e intraprende un'importante carriera accademica. Approda tardi alla poesia e il suo stile è caratterizzato da un continuo sconfinamento tra prosa, poesia e saggistica.
1: Fa parte, diciamo, di un mondo avanguardistico newyorkese. E da lì si dirama la sua fortuna come scrittrice culto molto ammirata dai giovani.
0: Molte sue opere fanno riferimento alla letteratura classica, rielaborandola in chiave contemporanea, come Autobiografia del Rosso. Altre, in modo visionario e stilisticamente complesso, prendono spunto da esperienze personali, come La bellezza del marito.
1: Non è una scrittrice politica nel senso che affronta direttamente temi politici, ma una scrittrice che, per esempio, sottoscrive il credo antimilitaristico e femminista che già si ritrova nell'Elena di Euripide, che lei riscrive.
0: E in modo spiazzante, a chi oggi le ha chiesto quale sia l'importanza della poesia nel mondo contemporaneo, ha risposto: è buona perché è breve.
2: I think it's good because it's brief.
3: Claudio Baglioni torna in concerto a Piazza di Siena a Roma dopo quasi 45 anni, 7 date ravvicinate dopo lo stop per la malattia. Lo ha incontrato Luciana Parisi.
4: Torna a casa.
5: Fu uno dei primi, forse il primo grande raduno. Si parlò di 100, 150 mila, 200 mila persone. I dintorni erano pieni di persone.
6: Così vai.
7: Il concerto gratuito del 1982 a Piazza di Siena fu uno snodo importante nella vita di Claudio Baglioni. Gli stadi si riaprivano alla musica mentre si chiudevano gli anni di piombo. Baglioni fu tra i protagonisti di quella rinascita con il tour di Aleo e con il raduno di Villa Borghese.
5: Questo annunciato 2 mesi fa, un po' a sorpresa, è un evento, diciamo, di partenza. Si chiama Che notte è questa? Non è un concerto così spontaneo come fu allora, ma è pensato, è con 20 musicisti in una sorta di grande teatro all'aperto.
7: 44 anni dopo torna in quel gran teatro, dal 24 ottobre al 1 novembre, e con queste 7 notti riprende il suo viaggio artistico, sospeso a maggio per una brutta polmonite.
5: Ho temuto proprio che sarebbe finita lì, dico, per cui non ero stato neanche in grado di decidere io il finale della mia avventura musicale.
7: Così non è, fortunatamente, la musica come la vita è adesso.
8: È adesso.
3: Ed è tutto, ora il TG regionale a mezzanotte linea notte. Grazie per averci seguito, buona serata.

0: loro tecnologia è così primitiva.
1: Aspetta, guarda cosa ho trovato.
0: Per aggiustare l'astronave?
1: Vedi anche tu quello che vedo io. Wow.
0: Ha un aroma delizioso.
1: Che ne dici di un ultimo prima di ripartire?
0: Dai, va bene, un cappuccino bello caldo. Probabilmente il miglior caffè della galassia. Nescafè Dolce Gusto Nero, con capsule compostabili.
2: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
3: Yuhu! Calciolone!
4: Cosa?
3: Che fai?
4: Lavoro per la salute del corpo!
3: Sono esperta in materia! Mi offro una parte?
4: Al massimo, una particella!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Come il piano Easy Prime. A canone zero, sei meno di 35 anni. E con il concorso Easy Bank e Mastercard ti premiano, in palio 1000 gift voucher ticket one da 150 euro. Easy Bank, la banca digitale di Intesa San Paolo.
7: Dopo i 50 anni capita di sentirsi stanchi, ma c'è Betotal Advance B12. Un dosaggio calibrato di vitamina B12 si unisce a vitamina B3 e zinco. E sei tu ad attivare il prodotto. Per

0: ritrovare l'energia fisica e mentale. Betotal, l'energia con la B maiuscola.
1: E per ricaricare il tuo sistema immunitario? Prova il nuovo Betotal Advanced Difese 50+.
2: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
3: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
4: C'è chi è affezionato ai grandi club.

0: Asciuga capelli agli ioni con avvolgicavo a €14,99. Lidl, vale davvero.
1: L'edizione di oggi finisce
2: 2,7 milioni.
3: Ma vi pare vero che un'assicurazione restituisca i soldi così dal nulla?
2: Sì! Itas Mutua restituisce 2,7 milioni di euro a oltre 93.000 soci.
4: Itas Mutua, da sempre mutua per davvero.

0: Campi Flegrei, più di 700 sfollati in corteo a Roma per chiedere al governo risposte all'emergenza bradisismica. Con loro c'erano anche i sindaci. Maltempo, danni nel napoletano, allerta arancione fino a domani alle 15, scuole chiuse in diversi comuni. Revocato lo stop ai trasporti annunciato da EAB. Il gruppo Barilla cede lo stabilimento di Marcianise. Lavoratori preoccupati per il futuro, oggi consiglio comunale ad hoc con presidio davanti al municipio. Fino al 13 novembre, presso la fondazione intitolata a suo padre Edoardo, una mostra celebra Luca De Filippo, dagli esordi da bambino all'ultima regia. Sabato Napoli-Frosinone, allegri fra emergenze e infortuni e i dubbi su McTominay, di nuovo disponibile ma in ritardo di condizione. Rientrati tutti i nazionali, Serie B, domani anticipo Avellino-Sampdoria. Buonasera, è stato un uomo con disabilità a consegnare il documento con le richieste dei manifestanti che stamattina hanno sfilato a Roma in vista del prossimo decreto sui Campi Flegrei. Una delegazione con sindaci e comitati è stata ricevuta in prefettura. Il servizio è dell'inviata Francesca Coppola.
1: Dal Colosseo lungo via dei Fori Imperiali, nel serpentone di circa 1000 persone, studenti, scout, sacerdoti, attivisti dei tanti comitati civici nati negli ultimi 3 anni di ondata bradisismica, ma soprattutto tanti sfollati, una rappresentanza dei 6000 che oggi conta Pozzuoli dopo il terremoto del 31 luglio. Molti provengono da rioni di edilizia popolare, i più danneggiati.
2: Lei sì. Si ritrova senza casa in questo momento?
3: Senza casa e la voglio subito e non vuoi essere deportata.
4: 28 settembre hanno dato il rientro, adesso siamo in casa, nelle case tutte rotte.
5: Le case che abbiamo acquistato noi, le stiamo aggiustando noi, ma non abbiamo avuto niente da nessuno.
1: È una terra dalla quale non vi volete staccare, tra l'altro ha una storia meravigliosa.
6: Sì, siamo circondati da storia. Noi, Cuma appunto, è la prima colonia greca. Io abito a 3 metri dall'anfiteatro Flavio, che è il quarto anfiteatro al mondo.
1: Siamo nati nei Campi Flegrei e ci vogliamo restare, è il messaggio stampato sulle t-shirt. Sostenere la resilienza con una legge da effetti pluriennali che renda sicuro l'edificato è anche la principale richiesta che sindaci e cittadini in delegazione hanno consegnato prima in prefettura, poi attraverso un cittadino a Palazzo Chigi.
7: Hanno consegnato un documento comprendente tutta una serie di punti da inserire all'interno del decreto al capo di gabinetto del ministro Musumeci.
8: Oggi avere la compattezza di oltre 1000 cittadini con le istituzioni, persone giovani liceali fino a persone di 90 anni, mi sento fortemente orgoglioso di appartenere alla comunità flegrea.
0: Maltempo, diversi danni soprattutto nel napoletano. L'allerta fino a domani ha indotto molti sindaci a chiudere le scuole. Federico Marconi.
9: Pioggia e vento tormentano da questa mattina la provincia di Napoli, isole comprese. L'allerta arancione sarà in vigore fino alle ore 15 di domani nei comuni della Piana Campana, Napoli, l'area vesuviana e le isole del Golfo. Nel resto della regione l'allerta sarà gialla. Parchi, impianti sportivi e cimiteri saranno chiusi quasi ovunque, anche le scuole in questi comuni della provincia di Napoli, Afragola, Calvizzano, Ercolano, Giuliano, Melito, Portici, Qualiano, Torre del Greco, tutti i comuni dell'isola di Ischia e Capri, ma anche a Grazzanise in provincia di Caserta. L'elenco è in aggiornamento. Nel mentre si contano i danni, le strade si sono trasformate in torrenti quasi ovunque. Ad Afragola si è aperta una voragine nel manto stradale, a Melito una tromba d'aria scoperchiato dei tetti di lamiera, strade invase dal fango a Villaricca, dove una donna è rimasta intrappolata in macchina.
10: Il collega ha preso la ragazza da dirlo.

0: perché sarà in un posto un po' critico, la siamo riusciti a togliere. Le altre persone che stavano in auto le siamo riuscite a farle calmare e poi dopo farle uscire in sicurezza.
1: I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per soccorrere automobilisti e passanti in molti comuni. In prefettura a Napoli è stato convocato con urgenza un tavolo per il coordinamento dei soccorsi.
2: Proseguono le indagini sulla morte di Salvatore Calignano. C'è un giallo sul borsello non ritrovato. Enzo Perone.
3: Questa mattina l'autopsia sul corpo di Salvatore Calignano, l'operaio morto all'ospedale San Giuliano di Giugliano, sabato scorso, dopo essere stato ricoverato il giorno prima per i gravissimi traumi subiti in seguito alla caduta dal tetto del capannone dove stava lavorando a Caivano. Soccorso però sulla strada comunale esterna al complesso industriale dove sono ubicati i capannoni.
4: Abbiamo pochi dubbi che la caduta possa essere stata ad un'altezza importante e abbiamo pochi dubbi che dopo quella caduta non fosse possibile deambulare autonomamente.
3: La procura di Napoli Nord ha iscritto nel registro degli indagati fratelli Antonio e Nicola Frezza, proprietari dei capannoni, e Michele De Rosa, datore di lavoro, per omicidio colposo in cooperazione, aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. De Rosa è iscritto anche per l'ipotesi di reato di omessa collocazione di dispositivi destinati a prevenire gli infortuni. Il prossimo 15 ottobre gli inquirenti conferiranno gli incarichi per l'estrazione dei dati mediante copie forensi dei cellulari degli indagati.
5: Il mio assistito è distrutto per quanto accaduto. Noi attendiamo di leggere gli atti, di conoscere l'esatta dinamica, perché dobbiamo comprendere anche se c'è il nesso causale tra la condotta e l'evento. Per il mio tramite si mostra e si rende disponibile a qualsivoglia ulteriore chiarimento.
3: Un piccolo giallo è il non ritrovamento del borsello di Salvatore con le chiavi della sua auto rimasta parcheggiata vicino ai capannoni. Si stanno approfondendo anche gli aspetti relativi alla regolarizzazione del contratto di lavoro di Salvatore, che dopo aver percepito la disoccupazione a settembre risulta assunto dal 1 ottobre, il giorno precedente l'infortunio.
6: Da un primo esame macroscopico va esclusa la caduta da uno scaletto. La vittima aveva una serie di fratture importantissime, la frattura dello sterno, la frattura del bacino, una frattura esposta al polso. Non credo sia stato possibile che ci sia arrivato da solo all'albero.
2: Rinviata al 21 gennaio l'udienza preliminare del processo per la morte sul lavoro del 19enne Patrizio Spasiano, avvenuta quasi 2 anni fa. La famiglia chiede giustizia. Francesca Ghidini.
7: Una strage, un'emergenza per il nostro paese, quindi spero che la mia speranza è con una giusta pena per mio figlio, può darsi che possano cambiare le cose.
8: La mamma di Patrizio Spasiano chiede giustizia per il figlio ucciso da una fuga di ammoniaca in un'azienda del Casertano e per tutti i morti sul lavoro, 84 in Campania nel 2026, davanti al Tribunale di Napoli Nord dove si celebra l'udienza preliminare, striscioni, cori e fotografie, poi la denuncia, basta vittime.
9: Innanzitutto fare pressione affinché venga introdotto il reato di omicidio sul lavoro, perché questo significa creare una fattispecie che sia diretta tutela delle persone che purtroppo perdono la vita e che si investa in maniera sistematica e diretta sull'ispettorato del lavoro e sui controlli degli ispettori.
10: Noi chiediamo che il Tribunale di Napoli Nord, la regione, l'ASDA dicono all'ispettorato del lavoro di fare semplicemente il proprio mestiere, di andare in questi luoghi che sono luoghi di sfruttamento e verificare il grado di illegalità esistente e se è necessario chiuderli.
2: La Barilla cede lo stabilimento di Marcianise, oggi pomeriggio la protesta di sindacati e lavoratori. Nello Di Costanzo.
11: Il gruppo Barilla, leader mondiale del settore alimentare, in particolar modo nella produzione di pasta, ha deciso di cedere lo stabilimento di Marcianise al pastificio Liguori di Gragnano. L'operazione dovrebbe concludersi entro il prossimo mese di febbraio, una scelta dettata dalla riorganizzazione della presenza industriale della multinazionale italiana nel sud Italia. Il cambio di proprietà del sito produttivo del gruppo Barilla di Terra di Lavoro sta generando preoccupazione tra i circa 90 lavoratori per le possibili ricadute occupazionali. Dell'avvertenza è stata interessata alla regione Campania. Intanto qui a Marcianise, consiglio comunale ad hoc celebrato con i lavoratori in presidio davanti al municipio.
12: Non abbiamo avuto ancora la comunicazione della cessione del ramo d'azienda e quindi noi vogliamo chiarezza, trasparenza e soprattutto che si apra un tavolo istituzionale permanente per l'avvertenza Barilla.
13: Noi contrastiamo questa scelta di questa azienda che dopo 50 anni va via da un territorio, soprattutto portando via con sé un marchio importante prettamente territoriale che è Voiello.

0: Noi riteniamo che non ci siano le condizioni da parte del nuovo acquirente di poter sostenere i volumi che oggi Barilla produce a Marcianise.
1: E quindi cosa chiedete?
0: Di darci tutte le garanzie occupazionali che oggi non abbiamo.
1: Il comune di Marcianise è sceso in campo al fianco dei lavoratori Barilla.
2: Era doveroso, anche perché una fetta dei lavoratori è proprio di Marcianise. Il nostro unico intento è quello di proteggere i lavoratori e di assicurare loro la continuità lavorativa.
1: Quali passi intendete fare?
2: Avremo un ruolo di intermediari.
3: La pagina politica, il focus dei partiti è sui temi ambientali. Daniele Meloni.
4: I problemi della terra dei fuochi e dell'ambiente nella regione sono al centro del dibattito politico. Alla festa provinciale di AVS a Salerno è intervenuto il leader di Sinistra Italiana.
5: Io incontro tante persone che ogni giorno mi chiedono tutte la stessa cosa. Cosa farete quando andrete al governo? Come alzerete il nostro stipendio? Come garantirete ai nostri figli di non dover scappare fuori dall'Italia perché l'Italia non gli garantisce dignità? Come lavorerete perché il nostro paese sia al fianco della pace e non della guerra in un mondo sempre più in crisi? Come combatterete la crisi climatica?
4: A Pestum, Fare Ambiente, Movimento Ecologista Europeo, si focalizza sulle misure concrete da porre in essere.
6: L'Italia ha bisogno di ambientalismo che sia valore etico, ma lo sviluppo sostenibile deve essere coniugato con realismo, senza sì o no a priori, senza fondamentalismi.
4: Il centrodestra con Fratelli d'Italia punta il dito contro le politiche della maggioranza di centrosinistra che da anni governa comune e regione.
7: Siamo convinti che il riscatto parta dalle periferie, dove esiste una vera e propria emergenza ambientale. È di pochi giorni fa l'incendio dell'isola ecologica di Pianura. Praticamente quella zona occidentale è stata considerata dal centro-sinistra negli ultimi 40 anni come la pattumiera della città.
8: Stiamo vedendo che questioni molto sentite dalla cittadinanza, tipo la terra dei fuochi e i vari roghi che sono scattati nella nostra città in questi ultimi giorni, sono trattati con molta sufficienza da chi poi in 40 anni questi problemi li ha creati.
4: Dopo l'approvazione del documento di economia e finanza, la battaglia politica, anche sull'ambiente, rimane in consiglio regionale in vista del bilancio di previsione di fine anno.
3: A Napoli fino al 13 novembre una mostra celebra talento e carriera di Luca De Filippo. Antonella Fracchiolla.
9: In questo percorso si scopre un Luca che ha portato avanti sì sicuramente la tradizione napoletana di Edoardo Scappetta e di suo padre Edoardo, ma anche una grande curiosità di voler conoscere autori stranieri.
10: I confini del mio mondo sono io, Luca De Filippo, 1948-2015, il titolo della mostra che in via Vittoria Colonna Napoli, sede della fondazione intitolata Edoardo, cita oltre alle date di nascita e morte di Luca anche le parole contenute in una lettera da lui indirizzata a giovani detenuti. Presieduta dal secondo genito di Luca, Tommaso De Filippo, la fondazione propone un percorso nella sua straordinaria carriera, dall'esordio ancora bambino in Miseria e Nobiltà accanto a suo padre, all'indimenticabile Nennillo di Natale in Casa Cupiello, al felice Sciascia Mocca delle commedie che portano la firma di suo nonno Edoardo Scarpetta, capostipite di una dinastia che è tanta parte della storia del teatro, fino all'ultima regia di Luca, Non ti pago, poco prima della morte.
11: Il primo criterio è stato quello della memoria, visto che sono nata in questo ambiente, è un criterio storico-scientifico ovviamente.
10: Cimelli di scena, come la caffettiera di questi fantasmi, ma c'è anche il martello con il nome di Luca inciso.
12: Abbiamo cercato di ricreare l'atmosfera di un deposito teatrale, lasciando che il visitatore possa perdersi tra oggetti, arredi, scene e costumi.
9: Palazzo Scarpetta, noi ci troviamo nell'appartamento di Titina De Filippo, che poi siamo riusciti fortunatamente a trasformare nella sede della nostra fondazione, sede importante perché qua si dice che abbiano anche provato Napoli Milionaria.
3: Il viaggio fra le strutture sportive regionali oggi fa tappa a Salerno, dove diverse criticità convivono con progetti di rilancio. Gianluca De Martino.
4: Il futuro è il Pala Salerno, impianto per sport ed eventi da oltre 6.500 posti. Intanto il presente è fatto anche di cancelli chiusi. Il pattinodromo sul lungomare è così da quasi un anno, a causa di un crollo. Gli sport su rotelle sono in sofferenza.
13: C'è l'Alfano Primo che ci ha ospitato nel suo parcheggio della scuola perché è l'unico spazio disponibile che ci ha potuto dare ed è un parcheggio asfaltato, insomma sembra una pista ma in realtà non è una pista.
14: Da qui a poche settimane inizieremo i lavori del nuovo pattinodromo, un anno e mezzo pattinodromo ultimato.
4: Poco distante un altro cantiere aperto si sta sostituendo la copertura della piscina vitale che ospitava

0: alla Rarinantes Pallanuoto Salerno.
1: L'amministrazione sta facendo tutto il possibile per farci riavere una casa. Noi nel frattempo con grande difficoltà ci alleniamo tra Napoli, ospiti da Scandone, ospiti a Santa Maria Capovedere, la piscina del Volturno e anche nella piscina Nicodemi qui a Salerno, uno spazio più piccolo.
0: 10 scudetti, 7 Coppe Italia, la squadra italiana più titolata nella pallamano femminile è di Salerno.
2: Abbiamo la palestra Palumbo, se non avessimo avuto una struttura quasi, chiamiamola di quartiere, perché diciamo noi siamo stati adottati oltre che dall'esercito comunque dal quartiere di Torrione a Salerno, probabilmente non era possibile che succedesse.
3: Calcio, dopodomani il Napoli torna in campo dopo la sosta e in emergenza infortuni contro il sorprendente Frosinone. Carlo Solimene.
4: Sottovalutare l'avversario non si può, specie se si considerano la classifica e gli scalpi già illustri collezionati dal Frosinone di Alvini, a partire da Como e Fiorentina. Ciò non di meno, la sfida di sabato sera al Maradona è per il Napoli una di quelle da vincere senza se e senza ma, soprattutto se si pretende dal miniciclo terribile che aspetta l'11 di Allegri, 9 partite in un mese tra campionato e coppa, con avversari in gran parte tutt'altro che agevoli, una risposta su che tipo di stagione sarà per gli azzurri, di transizione o ambizione. Peccato che il tecnico toscano debba approcciare la prima gara del Tour de Force ancora una volta con armi spuntate. Al netto dell'infermeria, a cui si sono aggiunti nella pausa nazionali Favasuli, Oliveira e Vergara, dovrebbero partire solo dalla panchina McTominay, fresco di riottenimento dell'idoneità sportiva dopo l'intervento di ablazione cardiaca, e Højlund, ritornato esausto dagli impegni in Nations League. Al loro posto, titolari Lucca e Gilmour, sperando che a centrocampo De Bruyne illumini come fatto in nazionale. Capitolo Serie B, domani sera al Partenio Lombardi, l'Avellino di Nesta ospita la Sampdoria dopo la sosta.
5: Tutti hanno il dubbio di come ritroveranno le menti dei propri giocatori, noi speriamo di non aver sbagliato, di portare i ragazzi pronti per una partita così importante.
4: Sabato alle 15, Benevento Cesena e Virtus Entella Juve Stabia. Notizie per le Vespe anche sul fronte societario. Il Tribunale di Napoli ha prorogato per altri 6 mesi l'amministrazione giudiziaria del club, partita nell'ottobre 2025.
3: Pallanuoto, ai nastri di partenza la stagione della Canottieri Napoli. Fabio Forlano.
6: Torna in acqua sabato la Canottieri Napoli, complice il rinvio della gara contro i genovesi del quinto. Il campionato giallorosso parte direttamente dalla seconda giornata, avversaria di turno alla Scandone la Roma Visnova. Al Molusiglio la presentazione ufficiale della squadra, volti nuovi il portiere Spinelli, Manzi, Miraldi e il georgiano Adeishvili.
7: Siamo positivi, ci siamo preparati bene, sappiamo di aver allestito una squadra più forte rispetto a quello dell'anno precedente. Abbiamo l'obiettivo diciamo di evitare a tutti i costi i play-out che ci hanno visti presenti nella scorsa stagione.
8: Mi auguro di alzare l'asticella, di far crescere questi giovani e di puntare alla salvezza più tranquilla.
6: Competizione particolare, la Serie A1 di pallanuoto, 19 degli ultimi 20 scudetti sono andati alla Prorecco, le altre realisticamente fissano obiettivi diversi.
9: Il nostro compito diciamo istituzionale è quello appunto di mantenere viva questa disciplina e soprattutto di preparare e avviare i giovani.
6: Proprio in quest'ottica si inserisce l'accordo con la Rarinantes che per il campionato di Serie B avrà a disposizione i ragazzi dell'Under 18 della Canottieri.
3: Nel Beneventano torna il Balloon Festival, l'inviato Enzo Calise.
10: Dal 2008 ormai un veterano di questa avventura.
11: Sì, prima volta che vogliono a Fragneto Monforti è 2008.
10: Venite da tutto il mondo.
11: Sì, da tutto il mondo, molti piloti di differenti paesi, sì. Fragneto è bello per volare, paesaggi differenti, bello, bellissimo.
12: Veniamo do Brasil para prestigiare un evento qui in Italia, molto bello.
10: Quasi tutto pronto per la partenza per questo festival che ormai ha raggiunto la 38esima edizione.
13: Sì, beh, una 38esima edizione diciamo, che celebra quest'anno anche questa preparazione della candidatura al patrimonio immateriale UNESCO. Dunque con Annonay, la patria dei fratelli Mongolfier in Francia, Bilstonas in Lituania, ecco una tappa importante. La mongolfiera è silenzio, è stare lontano da tutti e in pace con noi stessi. Ecco.
10: I momenti febbrili che precedono la partenza. Quanti equipaggi quest'anno?
14: Sì, abbiamo circa 30 equipaggi provenienti da quasi tutto il mondo.
10: 4 giorni di festa dell'aria.
14: 4 giorni con la testa nell'aria. Rende tutti di nuovo bambini. E da 273 anni tutti con gli occhi all'insù a emozionarsi con le mongolfiere.
15: Where are you from?
16: Svelga.

0: Belgium. I love Italy. The food is very good. I love the food. And I love the views.
1: È tutto, buona serata.
2: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
3: Sulla Campania diffusa instabilità, in dettaglio le zone climatiche. Sulla pianura campana e vesuviano il cielo sarà molto nuvoloso o coperto, con piogge e temporali fino alla notte. Sull'Appennino campano molte nubi ovunque, con associate precipitazioni anche diffuse persistenti. Sul Salernitano estesa nuvolosità compatta che sarà responsabile di estesi fenomeni localmente anche temporaleschi e intensi. Le temperature saranno pressoché stazionarie o al più in lieve aumento. Ventilazione di debole intensità e provenienza.
4: Ehi, un cocchiaino per me?
5: Chiudi gli occhi.
4: Ma è fondente.
6: Crema Novi fondente, ricetta senza latte e con il 45% di nocciole. La bontà ha una ricetta semplice, anzi, due.
4: Classico fondente.
7: Un sensore esterno scatta e poi? Con Verisure poi la centrale operativa si attiva rapidamente.
8: Qui a Verisure stiamo allertando le forze dell'ordine.
7: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
9: Se quel giorno non avessi visto quella stella, se non avessi offerto a Silvia quel buonissimo panino al salame, non mi sarei mai perso nei suoi occhi e non me ne sarei innamorato per tutta la vita. Le cose buone vorrei sempre condividerle.
10: Negroni, la tua buona stella.
11: Questa è la storia di un'anima controcorrente. Di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti, di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita.
12: Ma il colesterolo?
13: Dai, la parmigiana è verdura.
12: Con il colesterolo non si scherza.
14: Prova Danacol.
15: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
14: Basta scuse, prova Danacol.
15: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
16: Quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta? Beh, noi c'eravamo. C'eravamo la prima volta che la tecnologia è diventata la colonna sonora della tua vita. La prima volta che per realizzare il tuo sogno ti è bastato un click. C'eravamo la prima volta che hai avuto la certezza di poter andare ovunque. O la prima volta che hai salutato tua nipote dalla finestra di un PC. Per regalarti l'emozione della prima volta, ogni volta, noi ci siamo. Da 35 anni, Media World.
17: A Loriana piaceva osservare la nonna mentre preparava la piadina, con farina di grano romagnolo e tanto amore. Sono passati gli anni, ma quella ricetta non è mai cambiata. Loriana. Passione per la piadina.
18: José prima.
19: Certo, basta diventare cliente prima.
18: Però poi, José prima.
20: Buongiorno. Per prima i clienti vengono prima. Per la tua auto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima.
21: Se cerchi la qualità a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il detergente stoviglie a soli 99 centesimi e le patate stick surgelate a solo 1,75 euro, per tutto ottobre nei migliori supermercati e online.
22: Bravo, bravo, bravo, oh!
23: Bravo, la paglietta col sapone dentro! Scopri il suo extra potere sgrassante contro lo sporco più ostinato, pulito senza fatica.
24: Stoviglie! Fornelli!
23: Solo con acqua e niente più.
24: Bravo!
23: Comoda la vita.
25: Bontà o salute?
26: Bontà e salute.
27: Io so i Valsoia, tutto vegetale, con fermenti vivi, calcio e vitamine.

0: Mi chiamo Gary Johnson e mi sono ritrovato ad avere qualche entrata extra lavorando part-time sotto copertura per la polizia.
1: Complimenti, Gary. Sei stato promosso killer su commissione.
2: Il ragazzo ha talento.
3: No, non me la bevo.
4: Cosa?
3: Non sei un killer, mio caro.
5: Sai la donna che ci aveva contattato?
1: Hanno trovato il marito morto.
6: Non ho mai ucciso nessuno!
3: Ma cosa dici? Io non ti capisco!
6: Sono un sicario finto!
7: In prima visione, Hitman, killer per caso. Questa sera alle 21:15, Rai 3.

quando l'emendamento delle preferenze non passò alla Camera nella scorso passaggio appunto alla Camera dei Deputati, io ho sentito dire da più parti che il governo non aveva la fiducia del Parlamento e delle Camere, quindi credo che sia un fatto di chiarezza mettere la fiducia su una legge che ha le preferenze al suo interno.

0: chiedo: che cosa è cambiato rispetto al 14 di luglio, quando l'avete affossata la stessa norma che vi fanno votare oggi con il ricatto della fiducia e del voto anticipato? La paura!
1: Eccolo, il pacco nero.
2: Questa è Chiara Colosimo mentre si abbraccia con Luigi Ciavardini. Vergognatevi! Dopodiché le dimissioni di Scarpinato, un eroe dell'antimafia, le ha chieste anche Andrea Del Mastro. Andrea Del Mastro nella foto con Caroccia, un prestanome della Camorra, che chiede le dimissioni di un eroe dell'antimafia. Questo è Fratelli d'Italia, questo è questo governo. Allora questi soggetti che si dovrebbero vergognare sono gli stessi. Sono lì, agitatevi,
3: per corte...
2: mi dà fastidio,
3: scusate,
2: sentire la verità.
3: Un secondo. No.
1: Ho detto a proposito di cose anonime.
4: Se posso finire, dottor
1: Sì, ho solo
4: Oliva,
1: detto a proposito di cose anonime, non ho fatto nessun parallelo, non ho fatto nessun...
5: Bene, dai Marco, facciamo finire l'avvocato.
1: Mi ci metto di fronte a parole che io non...
5: Tra poco devo chiudere.
1: Prego, prego.
6: E quindi io voglio essere solidale anche con la memoria del presidente Berlusconi infangata.
7: Abbiamo 13 miliardi di cantieri aperti in Toscana, 250 miliardi in tutta Italia, una bella giornata perché significa gratificare centinaia, anzi migliaia di operai, di tecnici, di ingegneri, di geometri.
8: 3, 2, 1, via il tempo, un minuto per te Matteo, guidalo!
9: Dov'è?
8: Guidalo Matteo!
9: Avanti, dritto così, avanti, avanti, avanti, dritto, dritto come sei, avanti!
10: Dritto?
9: Avanti, avanti, dritto, dritto come sei, avanti! Avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti! Vai, vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, a destra, a destra, a destra, destra, destra, a destra, stop, a destra, destra, a destra, destra, destra, destra.
11: Ma Presidente, la Camera dei Deputati, il Senato della Repubblica, le nostre istituzioni non possono permettersi di essere uno strumento in mano alla malavita organizzata. Presidente, intervenga!
12: E se non dico la verità... È bene che questa tribuna crolli!
13: Intanto mi è fatto piacere che avete mostrato uno dei tanti interventi in cui la Presidente del Consiglio, e sfido chiunque a trovare altri Presidenti del Consiglio in passato che abbiano fatto lo stesso, mette l'agricoltura e la pesca al primo posto.
14: Sanità, rapporto Gimbe, 19 miliardi di tagli invisibili in 4 anni. Un italiano su 10 rinuncia alle cure. Diritto alla salute sempre più legato a reddito e residenza.
15: La Campania è la seconda regione in Italia dove si mangia meglio dopo la Toscana.
16: Ha invitato 2-3 volte a Palazzo Chigi, terzo piano, uno che cucinava là, un mezzo scappato di casa. Mi ha fatto mangiare una cosa con i funghi, una cosa sciapita, una zozzeria. Cazzo io... Ma ha detto, vabbè, la prossima volta ti porto un po' di mozzarella. Ma no, la mozzarella no, è grassa, non è grassa. Si sono scofanati 10 kg di mozzarella, tutto ha mangiato. L'ira di Dio. Bis.

0: Zampetti.
1: Care colleghe, che state tanto parlando di quote rosa, vi svelo un segreto: che difendere le donne in questa nazione non vuol dire difendere la possibilità per voi di tornare in Parlamento nominate da un uomo con le quote rosa, ma vuol dire garantire alle donne il massimo dell'occupazione storica che hanno mai raggiunto grazie al governo Meloni.

0: perhaps. E la cosa ancora più grave, l'hanno detto i miei colleghi che mi hanno preceduto, è che la prima presidente del Consiglio donna ha cancellato la parità di genere, cioè dopo che è arrivata lei chi se ne frega delle altre, ma non ce ne facciamo nulla di una presidente donna che non si batta per tutte le altre donne di questo paese.
1: Signorina, è finita la cosa, che devo fare?
2: Carina, moderare la voce, vero? Non è il caso di da scandalo qua. Oh, che brutta questa fotografia, corrore.

0: Vediamo chi ha depistato in questo paese, a partire da Portella della Ginestra a Capaci. Vediamo chi ha depistato. Cominciamo! Cominciamo! Passando per la strage di Bologna, l'omicidio di Piersanti Mattarella, Piazza della Loggia. Sapete perché volete depistare e coprire le tracce di quelle stragi? Perché tutte quelle stracce portano a casa vostra! Portano alla casa dei neofascisti,
1: Ritardi,
0: di Ordine Nuovo, di Avanguardia
1: silenzio,
0: Nazionale,
1: silenzio.
0: Della P2,
1: onorevole
0: della nascita
1: Ritardi,
0: di Forza Italia, portano tutte
1: onorevole
0: a casa Ritardi. Vostra!
2: Eccolo!
3: Buonasera, signori! Buonasera! Buonasera!
4: Buonasera!
5: Dalla commissione antimafia dimettetevi voi, si dimettono tutti quelli che hanno scudato Caroccia, quelli che hanno proibito alla procura di Roma di indagare su un reato di mafia per evitare che l'Italia sapesse cosa si dicevano l'ex sottosegretario alla giustizia e un prestanome della Camorra. E quando parlate di Roberto Scarpinato sciacquatevi la bocca, perché non siete nemmeno degni di citarlo. E per quanto riguarda la vostra lettera, questo è quello che facciamo con la lettera ridicola che ci avete inviato.
6: E ci si pulisca il culo!
7: La votazione è chiusa. Votanti 391, maggioranza 196, favorevoli 227, contrari 164,

0: E chi non beve con me, pestalo colga!
1: Bevo!

Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti alla nona puntata di Finché la barca va, lasciala andare. C'è un po' di vento questa sera e quindi la puntata andrà via liscia come l'olio. Non voi, maledetti, maledetti, tornate indietro. Devo presentare l'ospite, il personaggio di questa serata, che è un gladiatore e un signore che ama Roma come fosse sua. Chi è? Lo sapremo solo dopo aver visto la sua carta.